0: Non so se hai sentito che caldo che fa fuori. E noi siamo qua fuori tutti quanti in coro con le bandiere, i megafoni, che urliamo: Muva, facci entrare, Muva, facci entrare.
1: Va bene, allora vi faccio entrare.

0: Buon pomeriggio, 15.08 nella casa, tuo fratello Muva al microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene, tutto a posto? Per fare la solita citazione al nostro Joe della Generation, oggi siete in tanti che siete rimasti fuori,
1: Muva, cioè, sì? Faccia entrare Muva, che sono in anticipo, faccia entrare Muva, M-O-V-A, sì. Muva, faccia entrare.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora facciamo così, visto che di giorno in giorno si stanno moltiplicando le richieste di siamo qui fuori, faccio entrare Muva, allora io ti faccio entrare, facciamo questo gioco per rompere il ghiaccio, in questo giovedì 11/6/2026. Io ti faccio entrare, ma visto che stai entrando nella casa, tu che cosa porti all'interno di questa casa? Stupiscimi. 393 7366 240.
2: Attenzione,

0: allora quando ti invitano, adesso facciamo una cosa, visto che c'è sempre più gente che bussa fuori dalla porta e mi dice: Muva, fammi entrare nella casa. Ok, io ti faccio entrare nella casa, ma tu che cosa porti? Sentiamo un po' di messaggi.
1: Muva, sì. Amore di papà.
0: Eccolo.
1: Ma ciao.
0: Ciao.
1: Ci siamo sentiti i giorni scorsi. Cosa devo fare io? Cosa portare alla casa? Sai già le mie puttanate che posso raccontare. Le pettenele, ecco. Pettine di cazzo senza pelle.
0: Bene.
1: Per tutte le vecchiette. Ciao.
0: Va bene, allora tu ti prendi le vecchiette, io mi prendo quelle un po' più giovani e Fedro fa il camionista assieme a te. Ho chiesto cosa portate nella casa.
1: Wow!
0: Sì.
1: Io porto da fumare se vuoi.
0: Ecco, molto bene. Poi
1: cosa vuoi che portiamo? Muva, la simpatia,
0: sì?
1: L'alcol,
0: ecco.
1: E le trombe.
0: Ecco.
1: Così bello. Almeno ti stupiamo per davvero.
0: Sì.
1: Ciao stupefacente Muva.
0: Ciao stupefacente ascoltatore, grazie.
2: Muva, se vuoi io entro, però c'ho il camion, non so se ci passo.
0: Sì.
2: Io provo,
0: Vai!
2: Porca vogliano!
0: No! Non è stato un disco night, l'ho ascoltato per bene, non era un disco night, però effettivamente ha sbattuto il camion. E quando sbatti fai oppa bacco, oppa bacco!
3: Buongiorno, Magomar, buongiorno a tutti da Disco Dator, finalmente! Ma finalmente un raggio di sole! Quanta acqua, tuoni, fulmini, grandi lampi e set, proprio mago! Quando te ne stai andando a casa in bicicletta dopo lavoro, il primo riparo è utile, qual è? Il primo riparo è utile. Il bar, quello dove si trova tutti gli amici, finalmente
0: vero,
3: ci siamo
0: vero.
3: Messi sotto la pioggia, mago, che dire, una cosa di qua, una cosa di là,
0: sì.
3: Finché la pioggia non smette di bere, però mago, non mi ricordo neanche che giorno è oggi, mago, serata piovosa, serata fortunosa, vai mago,
0: Allora, ci serve una canzone che sia un po' stupefacente, leggendo i messaggi ed ascoltandole, un po' stupefacente e un po' che parli di un giorno in cui non piove, e io pensavo a...

0: se ti dico cosa porto già adesso.
1: Molto bene. Oggi raga, oggi siete pazzerelli, cazzo cazzo. Vacca e Fabri Fibra con Non piove, la boombox track di oggi.
2: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea.

0: notte nella casa?
1: Ciao, mua.
0: Eccolo.
1: Io non voglio entrare nella tua casa.
0: Sì, ma
1: io entro nella casa vulviana.
0: Vulviana, bene.
1: Ciao.
0: Abbiamo uno degli X-Men all'ascolto, il famigerato Wolverine.

0: la casa, si sta mucchiando gente, c'è qualcuno che giustamente ha delle cose da dire.
1: Sì, sì, ma adesso che siamo entrati, tutto ok, tutto a posto, ma siamo... è la sagra della salsiccia qua, cosa allora, facciamo?
0: Ragazzi.
1: Vabbè, comunque... buona compagnia, si rimane, si ride, si scherza.
0: Però a proposito della, come dire, della sagra che, della salsiccia che tu hai notato, cioè lui, ci pensa lui, ci pensa lui.
2: Muva, io ti porto la bagiana, amico. Così ci facciamo una bella mangiata di vulva insieme. Bene. Vai!
0: Raga, oggi la parola del giorno è vulva. Devo dire la verità. È la parola del giorno. Le peterpaniane invece sono più romantiche. Le peterpaniane sono molto più romantiche. Per esempio c'è lei che dice muva, allega le foto anche. Io ti porto una forma d'arte fuori dal comune, sto osservando un calabrone che fa il nido, mi piange il cuore distruggerlo. Non solo gli esseri umani creano cose perfette, assolutamente, però non portarmi i calabroni. Va bene che mi porti le foto di quello che sta costruendo il calabrone, ma non portarmi le foto. E c'è anche chi dice muva, io ti porto nella casa una bella videocassetta, le galline in fuga. Beh, bello. E poi c'è lui che è ritornato.
3: Uva, voglio una canzone che inizia così.
0: Sì.
3: Curiosità, cava via i mutande addosso che te ga pom pom pom.
0: Non la conosco, mi documenterò.

0: Mika, Beautiful Freaks, arriva a Remix fra poco con Muva nella casa.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

e dice: muova, facci entrare. Quindi vi ho chiesto al 393-7366-240, ok, io vi faccio entrare nella casa. Ma voi che cosa portate? Che potrebbe essere anche un'esperienza e non un cadeau, eh? Cioè, effettivamente qui noi ci nutriamo delle vostre storie, nell'entrare nelle vostre vite parlando di argomenti più o meno sessuali. Oggi, fra l'altro, ci hanno detto che ci ascoltano pure dalle suore e dicono: muva, vi stiamo ascoltando a palla dalle suore, un casino. Sei capitato in una trasmissione un po' croccante, caro amico. Potremmo disquisire anche con loro un giorno, chi lo sa. Allora, a proposito di cose che portate, oggi c'è parecchia. Mi dispiace per le suore, anzi, potrebbero darci qualche consiglio per resistere alla libido, visto che ce n'è tanta. Cioè, ce n'è tanta in chat. C'è chi dice: muva, ma siamo tutte salsicce qui, non arriva nessuno, una donna. Muva, io ti porto mia cugina e mia zia. Sono due belle manze, scrive lui, della sua famiglia, e anche molto disponibili. Va bene, ci parliamo anche con loro. Fra poco, comunque, chiudiamo le invitazioni nella casa. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è, ok?

0: presente. Sentiamo.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Se davvero ci stanno ascoltando le suore, che mi diano un aiuto divino. Perché dopo ieri sera la mia libido è fuori controllo.
0: E alle stelle, vogliamo sapere che cos'è successo. Poi c'è chi dice: cosa porto nella casa, Muva? Cosa ti porto?
2: Un milione di chicchi di riso, ti vanno bene?
0: No, no, un milione di chicchi di riso. Come mai? Cioè, come mai questa cosa? Poi.
3: Muva, ciao, fuori ciao. Contesto.
0: Sì.
3: Ma gli ascoltatori quando hanno le giornate quelle brutte di lavoro che malediresti una persona nello specifico tantissimo.
0: Sì.
3: Come fanno a scrollarsi la giornata di dosso? Che io adesso penserò a sta cosa stasera, tutto il tempo, adesso, tutto il tempo. E mi sto perdendo tutte le energie per niente.
0: Allora, questa è una cosa interessante da portare nella casa, un quesito interessante. L'aiutiamo cortesemente al 393 736 240?

0: questa è una canzone che ho dedicato a te. Martin Garrix, Ed Sheeran, canzone per limonare piangendo o per piangere limonando. Adesso more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Oggi il clima è così. Grazie come sempre a Marco Boffo. Un bacioffo a Marco Boffo per il suo More Music in the Mix. Fra poco aiutiamo un'ascoltatrice. Let's go.
0: Davvero molto bello. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Siamo ritornati nella casa. Ok, siete tutti? Molto bene, molto bene. Anche perché dobbiamo aiutare una Peter Paniana. Nella prima ora ho cercato di capire che cosa portavate in dono a questa casa e poi abbiamo cercato di aiutare lei. Vi faccio risentire l'audio nel caso vi foste appena collegati o collegate.
1: Uva, ciao, fuori contesto. Ma gli ascoltatori, quando hanno le giornate quelle brutte di lavoro, che malediresti una persona nello specifico tantissimo, come fanno a scrollarsi la giornata di dosso? Che io adesso penserò a sta cosa stasera, tutto il tempo, adesso, tutto il tempo, e mi sto perdendo tutte le energie per niente.
0: Questo è un grande problema che non riguarda solamente il lavoro. In realtà ci sono delle cose che ti fanno girare i maroni, che ti innervosiscono tanto e ci rimugini, non riesci a lasciarle andare o comunque a distrarti. C'è lui che porta il primo rimedio.
2: C'è un'unica soluzione per non portarsi avanti i pensieri, amica: attaccati alla bottiglia questa sera.
0: Non lo so.
2: Ciao.
0: Non lo so se sia proprio il rimedio che funziona al 100% e soprattutto senza ripercussioni. Per cui cerchiamo di aiutare questa nostra ascoltatrice per togliersi tutta questa carogna dalla spalla. E nel frattempo un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, nuovo disco.

0: dei problemi del lavoro, perché dice ce l'ho con una persona in particolare e io per come sono fatta so che mi porto a casa tutte queste cose, ci rimugino, ci sto male, insomma, aiutatemi Peter Paniani. Io non so se sia la giornata giusta per chiedere aiuto ai Peter Paniani, onestamente devo dirvi.
1: Per la ragazza che ha bisogno di scrollarsi questa giornata, una bella trombata e siamo a posto.
0: Ciao, ciao, ciao, molto bene.
1: Sì, ecco. Ma semplice, la dai al primo che passa, ecco, appunto, se è posto ti fai dare una bella macchinata di quelle belle prepotenti e vedi che ti passa, dopo sei a posto, stanca, sì, soddisfatta, felice, e non pesi più un cazzo. Okay. Vai, muovo!
0: Vai! Una bella macchinata, come dicono in Francia, per l'appunto. Però c'è anche qualcuno che ha qualche consiglio un po' diverso, no?
2: Ciao Radio Peter Pan, ciao fratello Muva. Ciao. Vuoi tirarti i pensieri della testa? Sai come facciamo?
0: Vai.
2: Sai come si fa? Adesso ti spiego. Si va a pescare. A pescare, non c'è altra soluzione. Prendi, vai a pescare, stacchi e ci vediamo. Addio pensieri.
0: Pescare è un po' come una primitiva mindfulness, se vogliamo. Adesso la canzone novità di oggi, Make It Smooth, cioè rendila smooth, tutto sto problema, rasserenati.

0: attenzione, perché stiamo cercando di aiutare lei. Lei che dice: ho dei problemi al lavoro, con soprattutto con una persona, io so che queste cose poi me le porto a casa, continuo a rimuginarci. Come faccio a staccare il cervello da questa situazione? Attenzione, perché ovviamente il sesso è stato quello usatissimo in chat al 393-7366-240. C'è lei che da donna a donna ha un consiglio interessante.
1: Ciao Muga.
0: Ciao.
1: Allora, di a quella ragazza che si deve scrollare di dosso le robe di andare a casa.
0: Sì.
1: Che sarà incazzata nera.
0: Mm-hmm.
1: Al buio. Metti sulla musica a manetta, una musica bella incazzosa, tipo rock.
0: Sì.
1: Come possono essere gli Scancanensi o i Prodigy. Così, urla e poi vai a depilarti. Depilati e fatti più male possibile. Tipo, ti fai i baffi, ti fai il capilla all'inguine.
0: Sì.
1: E vedrai che poi ti passa tutto, perché non ci pensi più. Il dolore fisico sostituisce il dolore mentale.
0: Hai capito?
1: Ed è testato.
0: Ciao. Hai capito? Cioè, allora tu urla, mettiti i Prodigy o gli Scancanensi, la musica che ti fa, insomma, sfogare di più. Urla tantissimo e vai a depilarti immediatamente, urlando. Possibilmente urlando vai a depilarti.

0: casa, dei grandi nervosismi, c'è stata lei che dice: Peter Paniani, Peter Paniane, aiutatemi, non riesco a staccarmi dal pensiero, dal nervoso, e so che me lo porto a casa e ci rimugino giorni, giorni e giorni con una persona del lavoro, non riesco a sapere come fare a staccare il cervello. E c'è stata lei poco fa che diceva: ascolta, tu ti attacchi della musica Yulent, urli a non finire, poi appena hai finito di urlare vai a farti la ceretta, ma quella tipo inguinale, quella che deve farti male, che così pensi ad altro che è come quando ti rompi una gamba, ti lamenti e arriva uno e dice: per non sentire più il male alla gamba ti pianto un chiodo nel braccio, così riusciamo a compensare.
1: Cioè, una tecnica per spollentarli in cazzatura sarebbe la depilazione. Interessante, cioè io più che depilarmi io dovrei trebbiarmi.
0: Beh, oh, la depilazione effettivamente, se ti fa pensare solo al male, potrebbe è stata molto contestata questa tecnica proposta, devo dirvi la verità, ma che problemi ha? Perché a me è successo. L'unica soluzione è stata cambiare lavoro, perché con il passare del tempo ci stavo rimettendo la salute. Quindi lei ti dice semplicemente: non andare a farti la ceretta, ma molla il lavoro, cerca qualcosa fuori. C'è anche chi dice, un po' più sano questo consiglio: per far passare la rabbia bisognerebbe fare 20 minuti di meditazione con respirazione, poi scendere in cucina, accendere Radio Peter Pan, prepararsi un bello spritz e poi cucinare, così passa tutto. Ecco, per me un rimedio, devo dirvi la verità, poi è vero che cucino quando mi sento meglio, ma un rimedio è cucinare. Avrai un'attività tua che ti fa chiudere all'interno di una bolla, devi riuscire a trovarla, dedicartici. All'inizio

0: unica correzione a Shiva. A fra poco con Muva nella casa.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Post Malone con Jackie Chan. Jackie Chan, noi non tireremo mosse di arti marziali come Jackie Chan, però stiamo cercando di aiutare una nostra ascoltatrice che dice: ho un grande nervoso arrivato dal lavoro, non riesco a togliermelo dalla testa, continuo a rimuginarci, come faccio a distrarmi? Ovviamente il consiglio numero uno è stato il sesso, l'abbiamo detto. Quello però più particolare, arrivato da una Peter Paniana nei confronti di questa nostra ascoltatrice, diceva: ascolta, sentiti la musica a palla, urla e poi vai a farti la ceretta.
1: Ciao a tutti, ci siamo appena collegati in radio, ma state parlando di fighe?
0: No, stavamo parlando di quello che stavo dicendo, se mi ascoltate, capito? Cioè capisci tutto, no? Allora c'è chi appunto è rimasto stupito da questo consiglio, ovvero: cioè, ma voi donne siete strane, quindi il dolore, musica violenta, depilazione inguinale, questa dovrebbe essere la soluzione antistress, chiede lui. E poi ci chiediamo perché le donne sono strane. Poi dice:
2: ma guarda te, non ci avevo mai pensato di depilarmi per farmi passare l'incazzatura. Di solito spaccavo tutto. Chiedimi un po' a questa ragazza che droghe usa, per favore, che voglio prenderle anch'io.
0: Però guarda che è un sistema, se non altro, atipico. Cioè, se non cambi niente, non cambia mai niente. Se continui a fare le stesse cose, lei magari continua a fare le stesse cose e dice: non riesco ad uscirne. Magari con questa combo di urlate pazzesche e depilazione e grande dolore potrebbe cambiare.

0: Tutto sbagliato, tutto sbagliato.
1: Oh, Mufa, sì. Sì, le donne sono strane. Dopo 26 anni di matrimonio, 11 di fidanzamento, la mia moglie non accetta più neanche i complimenti. L'altro giorno gli ho detto che belle, hai preso le ciabatte col pelo nuovo e che belle che sono. Mi ha detto cretino, sono scalza. E si è un po' incazzata. Ciao Mauro da Pordenone.
0: Ciao Mauro. Speriamo che ti vada meglio con il prossimo complimento, se non altro.
2: Cioè, ma roba da matti. Oltre ad avere l'incazzatura stratosferica, devo anche causarmi in autolesionismo del dolore pazzesco.
0: Ecco, che cioè, chiodo schiaccia.
2: No, non ho parole. A sto punto dati una martellata sul dito, no?
0: Certo.
2: Cioè, una bella martellata sull'alluce. Mamma mia, va bene.
0: È scioccato da questa cosa. Il mondo BDSM non esisterebbe. Poi, beh, signorina, provi magari ad aprire i suoi orizzonti a un mondo BDSM, magari con tutte quelle robe alla 50 sfumature di grigio, il pensiero vola via.

0: Cirillo assieme a Wiz Khalifa, That's Her Cyril. Wiz Khalifa, allora siamo giunti alla fine, mi sembra che uno dei consigli più sani da dare è: alla ragazza servirebbe probabilmente parlare con una persona vicina e con un paio di bicchieri di vino davanti, magari. Insomma, sì, il fatto di potersi sfogare con qualcuno che l'ascolti, il fatto di meditare.
1: Tu hai un piano, Muva?
0: No, no.
1: Fammelo ascoltare.
0: No, no, non c'è il piano, non c'è il piano adesso. Mi dispiace, raga, mi dispiace.
2: Domani è venerdì, ragazzi. Venerdì domani.
0: Va bene, grazie il nostro indovino che ci ha detto una cosa del futuro e lui ha deciso di rivelarci il segreto che domani è venerdì. Domani è venerdì. A proposito di domani è venerdì, ci sono anche gli eventi di Radio Peter Pan con Radio Peter Pan alla Peri Village, Palmanova Designer Village a Aiello del Friuli Udin dalle 17 con Baxo Fede e DJ Maxwell. Sempre domani il venerdì del mangio di Gagliarini Treviso con Radio Peter Pan dalle 21 Edo e Thomas Menegazzi e poi Peter Pan 9210 all'Aira Beach Club di Castelfranco Veneto Treviso dalle 23 con Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 9210 anche con il nostro Rocky Festaiolo. Attenzione perché come perla del pirla che parla, io vi vorrei lasciare una canzone che possa aiutare tutti quelli che hanno del nervoso, quindi l'inizio scioglie un po' e poi quando arriva batte alla grande. Nimino con Orla.

e proprio dai servizi di streaming. Fate un... così, le ho munte e ve le porto fresche fresche qui in trasmissione. Nimino Orla, io vi do appuntamento domani, forse dalle 15 alle 17. Ciao!

0: Ora grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Forever Fun, forever.

0: messaggi.
1: Iniziano sfogatoio, pronti a sfogarvi come sempre al 393-7366-240. Devo un po' sfogarmi anch'io.
0: Adesso o dopo?
1: Però no, più che uno sfogo è uno stupore.
0: Uno stupore?
1: Avevi già una...
0: Sì. Vabbè, una sciocchezza. Chat GPT ha sbagliato quelle di Ellen. Ah. E gli ha consigliato una pronuncia sbagliata.
1: Io lo licenzio.
0: Ma non è colpa di Ellen, ragazzi.
1: Allora io sto chat GPT lo licenzio. Io lo licenzio.
2: Ellen, io ti amo tantissimo.
0: Però?
2: Ma non dirmi Friuli. Friuli!
0: Vabbè. È colpa di chat GPT adesso, non è
1: sai quante volte gliel'abbiamo detto, però lei su certe cose
0: perché voi non siete tecnologici, non usate chat,
1: lei non dice WhatsApp.
0: Eh beh sì, perché parla giovane, i giovani sono
1: WhatsApp.
0: Così
1: WhatsApp,
0: esci dalla grotta, dai,
1: grotta, i giovani,
0: ma i giovani parlano così con WhatsApp,
1: i giovani la prendono per il culo.
0: Lasciateci un audio su WhatsApp, amici.
1: 393 7366 240.
3: Attenzione,

0: sfoghi dovute a malpronunce fatte da persone che conoscete.
1: Tipo?
0: Proprio io ho un ricordo di un di mio nonno.
1: Sì, poveretto.
0: Milanista.
1: Poveretto, poveretto, poveretto due volte.
0: Due volte, sì, ma se pare il tempo però.
1: Nessuno è perfetto.
0: Sì, vinceva un sacco.
1: Lo so, immagino,
0: tempo.
1: Certo.
0: Al tempo vinceva un sacco. Lui no, i tre olandesi li chiamava Van Basten.
1: Sì, senza lei le fine.
0: Sì, Gulli,
1: sì,
0: e Raika.
1: Vabbè, si mangiava l'ultima consonante.
0: Vabbè, va basta Gulli, Raika.
1: C'è di peggio. Nel frattempo, amici, i nostri ascoltatori sempre a rompere i coglioni.
2: No, ma tranquilli, cominciate pure alle 40, 45, tanto è estate.
0: Guarda che siamo, abbiamo già iniziato a 10 minuti.
1: È colpa di Lady Ellen, peraltro.
0: Stai sereno.
1: E a proposito di Lady Ellen, non so se il paragone regge, forse sì, la paragona a sua mamma.
2: Oh, Baxo, allora che devo dire di mia mamma, quando ancora connetteva col cervello, perché mo te ne ha demenze, il Huawei... lo chiamavo Huawei.
1: Vabbè, ci sta Huawei un po',
0: diciamo, sì, che tra i nostri speaker lei ha tante qualità, però sulle pronunce non è fortissima le viene, ecco.
1: Amici automobilisti, nel frattempo stranamente nel solito posto c'è stato un incidente.
3: Ciao amici, allora incidente in autostrada tra l'entrata di San Donà di Piave e Cessalto sulla direzione Venezia-Trieste. L'altra, la parte opposta, sono tutti in colonna perché sono quattro coglioni che si fermano a guardare.
1: Un classico.
3: Ciao Lolololo.
0: Lolololo, per esempio in radio abbiamo anche un altro problema di pronuncia. Fede e Fedro,
1: sì,
0: non riescono a dire sabato.
1: È sbagliato sabato.
0: No, è giusto.
1: Ci vanno dubbi.
0: Eh no.
1: Sabato.
0: Eh no.
1: Sabato con dubbi,
0: è
1: certo.
0: Una sola.
1: No.
4: Peter Pan.

0: e per non dimenticare che figure di merda.
1: Lolololo, non so riferito a chi, però qualcuno sicuramente una figura di merda l'ha fatta, quindi
2: una di noi o
1: ma qualcuno in generale, vuoi che non abbia fatto una figura di merda, ci mancherebbe.
2: Sentiamo, sentiamo.
1: Allora amici, lui oggi ha fatto una cosa importantissima. Ha migliorato la sua vita, l'ha peggiorata, non si sa.
3: Ciao selvaggi. Oggi ho fatto il rogito della casa, quindi sono bravo, molto più povero, molto più indebitato con la banca, bravo, però sono anche molto felice.
2: Bella conquista, casetta tua. A proposito, vicino a casa mia stamattina hanno dovuto bonificare una bomba.
1: Sì.
2: Quindi hanno chiuso, hanno fatto evacuare due o tre palazzine, non la mia, ma quelle adiacenti, perché era un terreno anche coltivato, quindi questa bomba qua della prima guerra mondiale era lì da più di 100 anni, quindi eravamo anche un po' affezionati forse a sta bomba. Beh, per bonificare questa bombetta, trovate?
1: La bombetta,
2: non era una roba impressionante. Hanno, sono arrivati 5-6 della protezione civile.
1: Guarda che se scoppia fa il disastro.
2: 5-6 vigili.
1: Certo, mi sembrano pochi.
2: 4-5 carabinieri.
1: Certo.
2: Tutti che guardavano.
1: Ovvio.
2: E poi gli artificieri.
1: È normale.
2: Vabbè, ma se viva quell'altra squadra di 20 persone che guardava.
1: Certo.
2: Ma certo si cosa.
1: Certo, in sicurezza.
2: Una
1: che non
2: mattina
1: ci fosse un
2: intera.
1: Pirla.
2: 15-20 persone che guardavano gli artificieri.
1: Sì, sì, dai.
2: E aspettavano gli artificieri.
1: Sì, sì, sì.
2: Vabbè, comunque vorrei raccontare questa cosa qua. Lo schieramento di un esercito
1: è
2: per
1: giusto,
2: bonificare una
1: giusto,
2: bombetta che lì da 120
1: in sicurezza,
2: anni.
1: In sicurezza, in sicurezza.
2: 393 7366 240
4: Peter Pan.

0: ragione.
1: Ma scusa, vai te da sola a bonificarla, no? Cioè, se 20 ti sembrano troppi, ti stai a casa e vado io.
0: Potevi andare, dici, guarda, siete troppi, io costo allo Stato meno, e andavi a bonificare.
2: Però a proposito, cioè 20 persone, però era un po' troppo, Dai, era un po' troppe.
0: Amici, stiamo per parlare della sanità in Veneto.
2: Sì.
0: Che una volta era il fiore all'occhiello, ultimamente. Lui è stato al pronto soccorso di Conegliano, sentiamo com'è andata.
3: No, no, no, sfogatoio. Ieri sera sono andato a Conegliano al pronto soccorso. Sono entrato, vabbè, tra virgolette, alle 6, sono uscito a mezzanotte e mezza.
0: Che già.
3: E all'interno del pronto soccorso, dove ci sono le casse aperte, c'era gente in difficoltà che dormiva sdraiata tranquillamente sulle sedie distesi, telefonini sotto carica squillavano, tanto loro erano dall'altra parte e tu stavi là come un pirla a aspettare che ti chiamassero. Ma nel 2026 questa è la sanità in Veneto?
4: Diciamo che
3: lololo.
4: Si lololo. Sono un po' adeguati al tuo modo di parlare, un po' lento.
0: Poveretto.
4: Un po' macchinoso.
0: Magari gli hanno fatto l'anfetamina ancora sotto effetto.
4: Ah, ok, anch'io devo dire, ho avuto un'esperienza con l'ospedale di Conegliano.
0: Sì, sì, vedi?
4: Sì, sembra proprio lì, sembra che i medici e infermieri siano incazzati col mondo.
5: Bene. Peter Pan.

0: sentire questo co-conduttore che ce l'ha con il suo telo antigrandine che ha appena comprato. Ma secondo me la colpa non è del telo, comunque non ha funzionato.
1: Ciao Salvaggi, vabbè, il tema attualissimo, quello della grandine. Ho comprato il telo antigrandine della Pirelli, ho fatto una grandissima cazzata, cazzo. Non ci avevo pensato, ma che io arrivo e c'è una grandinata di quelle importanti. Come cazzo faccio a fermarmi in un ciglio della strada e mettere il telo antigrandine per salvarmi la macchina? Dove cazzo entro in macchina? E io dove cazzo vado? Pensateci bene prima di comprarlo. Ma scusa, ciao l'orologio.
0: Ma è normale che ti devi fermare, non è colpa del telo. Il telo lo metti, se la macchina è già ferma, sai che sta per arrivare la grandine, è in previsione, ma se ti coglie d'improvviso non è colpa del telo, scusa, eh.
2: È come la ruota di scorta, devi fermarti per cambiarla.

0: Pan, la cassa, il basso, il suono.
1: Peter Pan,
0: la cassa, il basso, il suono.
1: Il radio, Peter Pan,
0: la testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Young.
9: Questo è lo sfogatoio, giusto?
10: Giusto!

0: di Sfogatoio Selvaggi, co-conducetele insieme a Fedra Marco. Il numero per lasciarci un audio è il 393 7366 240. Riprendiamo questo quartino parlando del telo antigrandine. Tutti ne sanno qualcosa, stiamo per sentire degli audio meravigliosi.
1: È un telo con un po' di imbottitura,
0: non l'ho mai visto,
1: attenua l'impatto,
0: non l'ho mai visto. Però amico che ti sei lamentato del tuo acquisto perché sei un povero, hai preso la base se prendevi la premium.
2: Ciao Selvaggi. Probabilmente il tipo del telo ha preso la versione base, quella da poveri. Se avesse preso quella premium, sulla sua macchina splendeva il sole mentre sulle altre tempestava.
0: Perché, dai no!
1: Perché in quella base ogni tanto c'è anche lo spot televisivo.
0: Ah, dici per quello?
1: Eh beh certo, è come su Prime, su altri
0: abbonati. Amici, stiamo per sentire una lezione su come si usa il telo antigrandine.
3: Il telo antigrandine funziona se non è appoggiato alla macchina, che non offre una superficie di contatto rigida. Se il telo antigrandine è fissato su quattro paletti o quattro supporti e tu metti la macchina sotto, la grandine, per quanto grossa è, rimbalza. Ciao ciao,
1: Lollo. Come fai a organizzarti velocemente se sta arrivando la grandine a mettere quattro paletti, a fare una tenda per la macchina?
0: Amici, il prossimo audio è meraviglioso. Perché se dopo aver sentito la lezione su come si usa il telo antigrandine, come si.
1: È un po' lungo?
0: Ma lo vogliamo sentire dopo, dai, sentiamo dopo.
1: Lo sentiamo dopo.
4: Peter Pan!

0: Allora, se abbiamo sentito una lezione su come si usa il telo, adesso stiamo ascoltando su come si costruisce un telo antigrandine. È meraviglioso questo audio, ascoltate
1: in
0: bene.
1: In casa?
0: In casa, questa è cultura, amici.
2: Allora, se volete un vero telo antigrandine, lo dovete fare recuperando i vecchi asciugamani che avete,
0: sì,
2: vecchie coperte, gli asciugamani che avete a capatoi, che sono belli,
0: certo,
2: spessi.
0: Certo.
2: Li cucite quanto grande la parte alta della macchina. E quelli posso dirvi che tengono veramente bene la grandine, perché poi quando si inzuppano di acqua,
0: infatti,
2: fanno anche da cuscinetto se dovesse essere una grandinata bella forte.
0: Però non li usi più dopo.
2: Fino adesso io mi sono abbastanza salvato. È pur vero che le zone qua di grandine forte sono Mirano, Lago di Garda, mi so de mestre e non c'è tanti problemi. Comunque io ho fatto sempre così, cucendo tutti gli asciugamani vecchi belli grossi e anche le accappatoi. Li fai praticamente un cappotto alla macchina. Ciao.
0: Che meraviglia. Io posso dire, mi farò il telo antigrandine a casa.
1: Sì. No, non ti fai nemmeno la frittata a casa.
0: Ma infatti non faccio la frittata, ma faccio il telo antigrandine.
1: Sì, sì.
0: Ma amici, parlando di antigrandine, non del telo, ma di antigrandine, pensate che in Romania, per farne grandinare poco, sparano dei missili in aria. Ah, beh.
1: Come a Bessica di Loria.
0: Sì.
3: Buonasera a tutti. Riguardo la grandinata, non è una roba che succede solo da 2-3 anni, 5 anni, è un po' ovunque sulla pianeta e qualche paese, provate a leggere, come per esempio Romania, sparano dei mini missili prima che arriva la tempesta e la grandine non supera neanche moneta di 2 centesimi.
0: Ma sarà vera sta cosa? Cioè sparano mini missili in aria per far grandinare,
1: allora,
0: più piccolo?
1: L'alternativa, se siete nei paraggi di Bessica di Loria, voi dovete andare in piazza di fronte allo studio Carlesso,
0: sì,
1: del geometra Carlesso, che lui ha i cannoni.
0: E anche io ce l'ho i cannoni, ma non servono quella grandine.
1: Sì, spara i cannoni che allontanano la perturbazione.
0: Peraltro, geometra, ci spariamo un cannone anche in settimana.
4: Peter Pan.

0: Marchioni e stiamo per partire, andare a Bruxelles. Fedro!
1: Sì?
0: Sei un bel puledro!
1: Ma oddio! Se volete passare, io un giro a Bruxelles lo faccio volentieri.
2: Lui è bravissimo a fare il cavoletto.
1: Il cavoletto, sì, no. Sì. Peraltro, mi ha illuso, ma non si scherza così intimamente la gente. Ha lasciato due audio due giorni e poi l'orsacchiottone è sparita. Ma scusa!
2: Devi spiegare chi è, lo sai.
1: Una mia amica.
2: È un trans che è trans. Sì, un travello chiama Fede.
1: Va bene, prima di tornare a parlare del telo antigrandine, un selvaggio prima ha detto, con i cambiamenti climatici ci saranno molte più grandinate e le assicurazioni aumenteranno. E lui?
3: Buonasera Selvaggi, ecco, volevo parlare proprio quello che ha detto, sì, dell'assicurazione, è proprio vero. Io ho quella casco furto incendio. Ogni anno l'aumentano proprio perché c'è stata la tempesta, è rovinato questo, e così pagano tutti l'aumento. No, è vero.
2: Allora, adesso per gli amici romagnoli, emiliani, lombardi, piemontesi, friulani, ripeti quello che ha detto lui.
1: E ci stava anche un disco night, per strano che non ti sia scappato.
2: Ma finisci, spiega tutto, vai, poi.
1: Ma di che parlava? Non mi ricordo, di che parlava?
2: No, ma finisci, cos'è che stava dicendo?
1: Ma di che non mi ricordo, dice un buco, di che parlava lui? Aspetta, così, basta.
2: Beh, avete capito, no?
1: No. Allora lui è contro il telo antigrandine perché una volta cadevano pesche e gli hanno rotto la macchina. Ma se cadevano pesche?
4: Non conta un cazzo, anni fa telo antigrandine, quello con la spugnetta, messo sulla macchina, sono venuto giù pesche e magari ha limitato i danni, ma comunque l'ha danneggiata ugualmente. Quindi vai a limitare. Lololol.

0: Selvaggio, che stiamo per sentire, contesta le istruzioni su come si monta il telo antigrandine, quello con i quattro paletti.
1: Grandi selvaggi! Ah, scusate, ma quello che ha detto che bisogna prendere quattro paletti e metterci il telo sopra, ma a cosa serve? Un telo antigrandine, per quello basta anche un telo impermeabile da mare, lo tiri su quattro paletti e la grandine non ti va sulla macchina. E lui la deve vedere rimbalzare. Grandissimi tutti, buona serata.
2: Buona lollo.
3: Allora, Fedro oggi pomeriggio ha chiamato una ragazza cubana di cui avevamo fatti il numero di telefono per la rubrica dei per la rubrica dei mignottari dentro.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto?
6: Se ciao, io sono Ardo, sono camionaro. Sto dalle parti di Treviso, sto a rispondere all'annuncio che ho messo sulla rivista.
5: Che rivista?
6: Mignottari dentro.
5: Cosa?
6: Che c'è da dire? E niente, la rivista Mignottari dentro, ci sono varie sezioni, la sezione mi piace la fregna, c'è sta ragazza cubana di Treviso.
5: Fa
6: provare esperienze sessuali indimenticabili. Ma te sei una comica? Perché ride? Non stai bene?
5: Ai, no, mi fai ridere.
6: Non c'è star prezzo, quanto pigli? Ah, perché ridi?
3: L'ha presa bene.
6: Ma come
5: ridi? Ai, che ridere.
6: Ma perché ridi, scusa? Ma tu fai sempre così quando ti chiama uno?
5: Come?
6: Fai sempre così quando ti chiama uno, un cliente? Ma non stai bene?
5: Come? Ai, mamma mia.
6: E ridi. Vabbè, c'è una mezz'oretta libera?
5: Come?
6: Che poi non è una mezz'oretta, in 5 minuti famo tutto, sai come siamo noi, ghiaccieroni.
5: Ma non devo fare niente con nessuno.
6: 2 minuti famo tutto noi.
5: Tanto non era così.
6: Ma non te volevo far ridere io.
5: Ah no? Cosa voleva farne?
6: Una trombata.
5: Ah.
6: Oh! Una pecorina. Vincularella.
3: Sta godendo.
5: Che baiale che sei.
3: Che baiale che sei.
4: Peter Pan. Welcome to Central Bay.

0: Anche la signorina che stiamo per sentire si è fatta il telo antigrandine homemade. Però
1: io ho due belle trapunte vecchie del letto.
2: Sì.
1: Nel portabagagli. Ti fermi in parte la strada e le metti. Il problema è quando sono tutte belle bagnate che pesano un casino.
2: Ma soprattutto ti rovinano il bagagliaio.
0: Ma
2: anche
0: il lenzuolo è così.
2: Trapuntine ha detto del letto, no? Lenzuolo.
0: Vabbè,
2: no, lenzuolo.
0: Comunque,
2: ecco, quelle che hai tu per la camporella, ti ricordi?
0: Vanno benissimo.
2: Vedi.
0: Vanno benissimo.
2: Vedi.
0: Comunque, amici, arrivano conferme dalla Romania, sparano razzi.
3: Ciao ragazzi, confermo, si sparano i razzi antigrandine in Romania.
0: Vedi?
3: Lololo.
4: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
5: Radio Peter Pan. Forever Fan.

grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.

0: selvaggi. Ma sicuramente la battuta del ragazzo di prima è nuova di zecca.
1: La vogliamo spiegare?
2: Però vedi che le battute alla Baxo vengono apprezzate e anche simulate.
3: Ciao selvaggi, ma una domanda. La malattia, quella lì dell'intolleranza alla carne, cioè cos'è, una malattia nuova di zecca?
1: Avete rotto il cazzo? Avete rotto, stiamo lavorando, cioè non è che abbiamo tempo da perdere queste cose.
2: Sono un'influenza di battute di merda.
1: Terzo quartino di sfogatoio selvaggi, il mercoledì anche mercatoio, 393-7366-240. Lo riprendiamo appunto con il mercatoio, perché lui vende una cantinetta frigo, amici.
2: Bella, bella.
4: Vendo cantinetta frigo per vini Aeghe, causa in utilizzo, condizioni come nuove. Se interessati, 351 563 0335, più o meno 12 bottiglie ci stanno dentro.
2: Ripeto il numero, 351 563 0335 per una cantinetta usata poco perché poi si è ricordato di essere astemio.
1: Ma amici, al mercatoio oltre a vendere si cerca, lui cerca o una BYD oppure una Tesla, amici. Se avete Tesla o BYD da vendere,
2: si vede.
5: Ciao selvaggi, cerco BYD Seal, la berlina diciamo, oppure Tesla Model 3, possibilmente ultimo modello, oppure Tesla Model Y. Il mio numero è 345 420 4132.
2: E poteva dire direttamente che della Tesla cercava l'ultimo model.
6: Radio Peter Pan.
1: Vedi, non fanno ridere la fine.

0: Pietro e Marco Baxo, è sempre una figata. Ciao ragazzi, e mi va
1: Lolo. Molto bene, allora stiamo per sentire un commento sulla signorina che lavorava nello studio di commercialista, che ha scoperto che non gli hanno pagato i contributi, se li è dovuti pagare da sola. Lui questa cosa proprio lo manda via di testa.
2: Ma la signorina che lavora nel studio di commercialista, ma ha fatto un audio giusto per prenderci per il culo?
3: Non sembrava.
2: O è seria? Cioè, o è scema più che altro, cioè. Non ti hanno versato i contributi? Tu ovviamente quando fai 7.30, se non sono stati versati, devi pagare tu, e tu non pensi di andare, non so, da nessuna parte, pensi di prendertela in culo così? Cioè, ma davvero? Cioè, davvero siamo a questi livelli in Italia? Beh, non lamentiamoci allora se poi dal governo cercano di mettercela in culo per ogni cosa. Se questa è la nostra reazione.
1: Lololo. Allora, amici del mercatoio.
3: Hai detto mici?
1: Mici del mercatoio, lui vende una moto troncatrice.
3: Bella.
1: Utilissimissimissima.
3: Bella.
4: Ciao mercatoio. Io vendo una moto troncatrice Husqvarna grippata, sottolineo grippata.
3: Grippata.
4: E tutto il resto dei pezzi sono buoni. Per informazioni, Manuel al 349 348 8629.
3: Bene, per la moto troncatrice contattatelo 349 348 8629.
5: Peter Pan.

0: Pedro, ma non si chiama zecca anche quella là che stampa soldi là, sì, la carta, la moneta, io vorrei trovare quella, mi aiuti a trovarla per far soldi, io ho bisogno di soldi, dimmi cosa posso fare. Ciao, ciao Pedro.
1: Cerca la zecca dello Stato lui.
2: Anche lui non gli hanno messo la cappottina sulla macchina.
3: No. Allora amici, lui ce l'ha con i vostri audio.
4: Ma sì, ma posso fare rompicoglioni? Ma dai, ma certo, sono proprio bufalone. Che cazzo chiami per la Tesla qui? Cioè, se cerchi la Tesla ultimo modello, vuoi dirmi che non sai dove trovarla? Lo, è quello della cantinetta, dillo un cazzo di prezzo. Perché se no, sì, mi può interessare quanto costa. Vabbè, 10.000 euro, allora no.
3: Lollo.
2: Vabbè, gli scrivi, WhatsApp.
5: Radio Peter Pan.
2: Questo venerdì 12 giugno Radio Peter Pan alla Peri Village di Palmanova, Designer Village ad Aiello del Friuli. Dalle 17 ci sarò io, Marco Max, insieme a Fede e al DJ Maxwell. Poi saremo anche al nuovo venerdì del Mangio di Gagliarini, che si chiama Sporty Party, tra Beach Club, Sport Relax, Musica, Food and Drink. Dalle 21 in diretta avremo Edo e Thomas Menegazzi. E poi Peter Pan 90210 all'Aira Beach Club di Castelfranco Veneto. E dalle 23 Marco Baxo, Lady Helen e tutta l'animazione del 90210 anche con Rocky Festaiolo. Sabato 13 giugno saremo a Sound of Monte a Montebelluna con il nostro Thomas Menegazzi in orario aperitivo dalle 18, aspettando poi la finale del contest musicale alle 20:30 in Piazza Dall'Arena.
5: Radio Peter Pan.

0: Hai salutato il compagno Federico?
1: Sì, sì, sì, sì. Compagno Federico, il terzo dello sfogatoio, Federico, detto anche Federico, terza gamba.
0: Sì, il compagno, da questo weekend accompagno Federico, va benissimo.
1: L'ha portato bene, eh?
0: Sì, sì, sì,
1: bravo,
0: sì,
1: bravo,
0: sì,
1: bravo.
0: Sì, complimenti.
2: Quindi mi state dicendo che i vegani sono stati punti da una zecca?
0: No.
2: Ma dai, su serio? Una sorella vegana è stata puntata una zecca.
0: No, no. Non fate gli scettici, perché esiste. Poi se vi punge, non dite mi ha punto una zecca nella canina questa. Per le aziende che
1: ma
0: non.
1: Poi la zecca non è che punge, si infila.
0: Mozzica, sì, mozzica.
1: Sì, mozzica, ma si infila. Adesso
0: non so questa nello specifico.
1: Ti entra.
0: Non lo so, adesso questa nello specifico non lo so. Comunque per le aziende che non pagano i contributi.
3: Se l'azienda non ti paga i contributi, prendi una multa mega galattica.
0: Lololo, ma quelli sono commercialisti, sapranno, lascia fa. Va bene, lui ce l'ha contro i rinco per strada, ma non tanto perché guidano male, ma perché?
4: Era selvaggi. Allora, qua sto rientrando dal lavoro e noto sempre di più il fenomeno dei rincoglioniti al volante. Che o non so io se si cambiano le lampadine bruciate da soli dei fari anteriori o se vanno dal meccanico, però io ne vedo sempre di più con le lampadine montate male e che poi puntano come che fosse una bagliante praticamente. Quindi ti trovi con la macchina che viene nel senso opposto, col faro o con la lampadina montata male, che ti punta giusto in faccia.
0: Lololo.
1: Ma lì credo sia solo per le macchine, sì, di vecchia generazione, sì, ormai. Sì.
5: Radio PD.

0: allora, quando si vende qualcosa bisogna usare i termini giusti. Amico che hai appena messo in vendita la cantinetta frigo, sì, quella non è una cantinetta frigo, perché 12 bottiglie sono poche.
1: Vorrei sfogarmi con quello che vende la cantinetta, che quella si chiama borsa frigo, che tiene 12 bottiglie solamente. Quindi chiamiamo le cose col proprio nome e magari diamoci anche un prezzo.
0: Bisogna essere precisi, nello sfogatoio siamo precisi.
2: Ma Federico Terzagamba non lo vedi un po' pallido, sudaticcio?
0: Da quando,
2: secondo me c'ha la febbre.
0: Da quando è diventato comunista, sì.
2: Ma no, ma c'ha la febbre.
0: Ma non devi viverla male, stai sereno.
2: Devi andare a casa perché hai la febbre.
0: Ma no, da quando è comunista, lascia fare.
2: Devi tirare.
0: Deve tirare?
2: Acqua.
0: C'è la febbre. Va bene, amici, attenzione, stiamo per parlare di operai. Perché ogni volta che si nominano gli operai si dice, quei poveri operai. Poveri un cazzo, sentiamo qua.
3: Buonasera sfogatoio. Ma perché si dice sempre poveri operai, povero operaio? Io so di gente che fa appunto l'operaio in fabbrica o elettricità o idraulico o anche altre tipologie di lavori, sempre operaio, che prendono dei bei stipendi sinceramente. Poi bisogna capire uno cosa si aspetta dalla vita, perché la realtà è che noi non basta mai un cazzo. Però tutti questi poveri operai, e poi vedo delle belle cifre io, mica tanto poveri ragazzi, imparate a gestire meglio i soldi.

0: che lavora in un ricambio auto e ci spiega come funziona quel discorso delle lampadine che danno fastidio. Sentiamolo.
1: Sì. Ciao Pedro, ciao Baxo, per il ragazzo delle lampadine. Io lavoro nel ricambio auto. Cosa succede? Che spesso e volentieri vengono montate sulle auto che montano le lampadine alogene dei kit di trasformazione con le lampadine LED. E poi principalmente cosa viene fatto? Non viene più preso e messo a posto il fascio di luce, cosa che un meccanico con 5 minuti, anche meno, lo può fare. Ciao!

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. What?
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Forever Fun, Forever Young.

0: ultimo quartino di sfogatorio selvaggi, co-conducendo insieme a Fedra Marco, 393-7366-240 il numero per lasciarci un audio. Lo riprendiamo parlando di missili, ma non missili di guerra,
1: quelli che spaventano le perturbazioni.
0: Esattamente. Lui si ricorda che in Italia negli anni 80-90,
2: effettivamente anche negli anni, mi ricordo, 80-90, sì, c'erano in campagna i cannoni che sparavano su per proteggere dalla tempesta. Non so adesso come mai non succede più sta storia.
1: A Bessica di Loria ci sono ancora.
0: Che sbagli cannoni?
1: No, quello lì è sopra.
0: Sbagli cannoni?
1: No, sopra l'ufficio del Giamma
0: d'Arcadia. Sbagli cannoni, fidati.
1: No, ci sono.
0: Il Buteo anche si ricorda che una volta.
3: Ciao ragazzi. Volevo solo confermarvi che è verissimo quel discorso lì dei cannoni che sparano per allontanare le nuvole. Perché io già da bambino mi ricordo una villa qua nel mio paese, a Verona, dove avevano anche un parco dove portavano i bambini, le scolaresche in gita, perché ci sono animali dietro, e avevano questa tecnologia, ma già io ho 52 anni, quindi ci andavo da bambino. Quindi confermo che questa cosa esiste.
0: Vedi?
3: Ciao Lolo.
1: Ti sei mai chiesto perché il geometra Carlesso ha tutte macchine cabrio e le tiene sempre?
0: Certo. Così non rimane il fumo della canna in macchina.
1: No, perché lui non ha mai paura della pioggia e della tempesta, perché appena si avvicina lui spara con i suoi cannoni e finisce.
4: Attenzione, no

0: selvaggi, a proposito di grandine, io mi ricordo quella avvenuta nel 1998 a Vittorio Veneto, penso la grandinata più paurosa che abbia mai visto in vita mia, perché piovevano palle dal cielo fino a un peso di 1,2 kg, hanno distrutto macchine, case, tetti, vetri, il disastro, senza pioggia è tutto a secco. Questo io all'epoca avevo 14 anni, ma veramente mi è rimasto come un ricordo indelebile.
1: Vedi?
0: Buona serata, Lolo.
2: Può far male la tempesta.
3: Radio Peter Pan.
2: Domani, venerdì 12 giugno, saremo alla Perivillage a Palmanova Design Village ad Aiello del Friuli, uscita Palmanova. Saremo in aperitivo io, Fede, il DJ Maxwell, dalle 17 in poi, per accompagnare il vostro shopping. Poi inizierà anche il nuovo venerdì del Mangio di Gaiarine, dalle 21 DJ set in diretta con Edo e Thomas Menegazzi per lo Sport Party tra Beach Club, Sport, Relax, Musica, Food and Drink a Gaiarine. E domani sera, ovviamente, come detto prima, c'è anche il Peter Pan 90210 all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto, dove nel dopo cena ci saremo io e Lady Ellen a fare ballare per voi le più belle degli anni 90 e 2000 e anche l'animazione di Rocky Festaiolo. Ricordo che siamo media parte dei due eventi molto importanti dal 26 al 28 giugno a Cadiraio a San Polo di Piave, dove c'è la 78 Rose Run, che è la marcia non competitiva tra 8 e 10 km il venerdì 26 giugno, e poi c'è sia il sabato 27 che domenica 28 giugno Cariade Feel the Gravel per gli amici gravellisti.
3: Radio Peter Pan.

0: questa canzone fumando. Cosa, perché mi viene in mente te che balli fumando.
1: E sparo cannoni antigrandine,
0: esatto,
1: volevi dire.
0: Sì, scusa, sì.
1: Amici, sono serio, è il momento di fare le cose serie. Questa sera iniziano i mondiali, amici selvaggi.
0: Davvero?
1: Ogni sera. Ciao.
0: Ciao.
1: Ogni, tu stai messo così.
0: Eh?
1: Ogni sera faremo i pronostici dei mondiali. Questa volta, Seri, partecipo anche io. Sei pronto?
0: Sì, chi gioca?
1: Ascolta qua.
0: Stati Uniti stasera?
1: No, no, no.
2: Maxo, Fedro, al termine della puntata odierna dello sfogatoio, inizierà ufficialmente la 24esima edizione del mondiale di calcio. In Stati Uniti, Messico e Canada.
1: Perché comincia alle 7:30 proprio, eh?
2: Terza senza.
1: Cioè la partita è 9, ma alle 7:30 la cerimonia d'apertura.
0: Non vedo l'ora.
2: Gli azzurri e la prima ha formato 48 squadre. Come primo pronostico vi chiedo la vincitrice, secondo voi, della manifestazione.
1: Chi vince il mondiale? No, devi dire. Chi vince il mondiale?
0: Brasile.
1: Brasil.
0: Brasile.
1: Io dico, non è tra le favorite, ce ne sono almeno 3-4 più forti, ma io dico che vincerà l'Argentina.
0: Ancora?
1: Sì. Cioè, e poi non è finita,
0: cioè due di fila dell'Argentina.
1: Sì.
2: Io punto sul Portogallo.
1: Due Portogallo.
2: E l'UNIX2 della partita inaugurale, Messico-Sudafrica.
1: Messico-Sudafrica, vai, Messico-Sudafrica.
0: Messico-Sudafrica, vabbè, no, vincerà il Messico.
1: No, basta Messico, uno, vince il Messico.
0: Sì.
1: Io dico Ixe, va bene? Oh, molto bene.
0: Ah, perché sono i gironi, questi sono i primi gironi.
1: Sì,
0: e
1: la prima partita inaugurale, sì. Radio Peter Pan.

0: selvaggi, i prossimi due audio e più saranno incomprensibili. E vabbè, e ve li traduciamo noi, sentiamo.
1: Ah sì. Ma per il tozzemo, il telo di grande premium, ma va per il bocca. Ti mette questo in bottiglia, ci sai posto, ci sa. No, tanto questo in bottiglia lo trovo più in ciò, lo trovo. Quindi ne avrete gli armadi pieni di coperte in bottiglia, perché siete talmente ignoranti che non lo capite il dialetto romagnolo. Lollo, lollo.
0: Lollo, lollo.
2: Ti parleremo in Veneto stretto, vedremo se tu lo capisci allora.
0: Anche questo audio per i più può essere incomprensibile.
1: Obeis di costruire il garage, allora mo su non vuol mica essere genius. Mandi
2: non è che se parli il piemontese stretto, cioè
0: hai capito che ha detto?
2: Era un...
0: costruitevi un garage così ne evitate la grandine.
2: Bravo.

0: è assolutamente la grandinata di Vittorio Veneto del 98, è stata spaventosa.
1: Vedi?
0: È stato l'inizio di quello che purtroppo vediamo spesso oggi.
1: Molto bene, amici selvaggi, siamo alla fine, un sacchissimissimissimo. Non si sentiranno.
2: Ci dispiace.
1: Scusateci, finiamo con gli ultimi co-conduttori.
2: Ci dispiace.
1: Addirittura in Romania una volta pensavano che fosse scoppiata la guerra.
3: Posso confermare il discorso dei missili antigranelli in Romania, perché qualche anno fa mio cugino che abita lì mi aveva mandato un video, che era il periodo anche in cui la Russia lì era un po' fuori di testa, e pensavo avessero attaccato adesso la Romania, e invece poi mi ha detto che erano i missili antigranelli. Vabbè,
1: lololo. Tra le tante motivazioni e tante soluzioni che non sentirete perché siamo alla fine, lui ci spiega come funzionano questi missili.
2: Vai.
1: Sarà vero?
4: Ciao selvaggi, i razzi che sparano in Romania e quelli che venivano usati anche qui in Italia sono con ioduro d'argento, che favorisce la condensazione delle nuvole. Praticamente si stimola che piova oppure faccia grandine fina, piuttosto che fare il rimuscolamento delle nuvole che poi fa i chicchi grandi. Venivano sparati i razzetti, poi si è provato anche a spruzzarli dagli aerei, dando origine al mito delle scie chimiche. Comunque quello era il famoso Cloud City.
2: L'ho letto anch'io su Telegram.
1: Vedi?
2: Abbiamo finito, ci sentiamo, anzi domani io non ci sarò perché sarò a Palma Nova.
1: Ci mancherà moltissimo.
2: Lo so, immagino, e ci sarà Rocky e Fedro.
1: Lololo.

0: Elf Around Me, buongiorno, da che si parte, venerdì, l'ultima puntata della settimana delle sveglie. Ciao, sono Fede.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan.
3: It's showtime. Peter Pan o'clock.
0: Le 6 da 2 minuti, buongiorno, è l'ora di svegliarsi.
3: Peter Pan o'clock. Peter Pan.
2: Spot. Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Questa sera, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Questa sera Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class.
12: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
14: Grazie amore, ma gli anni passano.
13: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
14: Poi ci sono i 70, gli 80.
13: Brava, pensiamoci ora con Generali.
15: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
16: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi.
17: Carrefour. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Forever Fun, Forever Young.
21: Svegli indesiderati.

0: Forza, forza che ci siamo finalmente, posso dirlo. Sta settimana mi è sembrata infinita, lunghissima, non si concludeva più, eppure oggi l'abbiamo portata a casa. Ciao, buongiorno, sono Fede, ci sono le sveglie.
1: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
0: No, come alla radio, ma on quale radio?
2: On radio.
3: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
1: Un'ora in te. Però.
3: Sveglie indesiderate. Con Fede.
4: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
3: Sveglie indesiderate.
5: Una bella idea. Complimenti.
6: Sei svegliato!
0: Buongiorno, sono le 6:11 e oggi qualcuno già mi fa notare una cosa. Dice Fede, ma stamattina tutto a posto, ci sei?
7: Buongiorno Fede! Abbiamo fatto tardi oggi?
0: Ma no, non abbiamo fatto tardi, un paio di minuti indietro rispetto al tabellino di marcia. Ultimo appuntamento della settimana, 393-73-66-240, il numero per interagire con noi. Che bello, ieri finalmente sono iniziati i mondiali. Non mi va di parlarne troppo, però siccome ieri ho visto la cerimonia d'apertura, se qualcuno di voi magari l'ha vista, molto simile rispetto agli altri anni a quella che fanno ai giochi olimpici. Sono entrati 48 paesi, ci saranno 104 partite, sono entrati tutti insieme, uno per volta, con la bandiera. Molto bello, molto emozionante. E poi ha cantato Bocelli, il nuovo singolo dei mondiali, insieme a David Guetta, che io ho preso estrapolato ieri mentre guardavo la partita del Messico, che ha vinto 2-0, e ve lo faccio ascoltare un pezzettino, un pezzettino. So we say, hey, when I'm gonna break, yeah, we're gonna...

0: bello. Piace molto questo disco, ci accompagno, ho letto anche il testo, andatevelo un pochino a recuperare, parla di unione del mondo, insomma, almeno in questo periodo storico abbastanza importante sottolinearlo. Però facciamo una cosa, non è questo il disco con cui apriamo l'ultima puntata della settimana delle sveglie, no, perché c'è un nuovo disco molto figo targato Baby K.
1: Attenzione, nuovo

0: Ora ragazzi, non possiamo crocifiggere sempre il povero Fede per due minuti di ritardo, un minuto di ritardo. Quando andiamo ad ascoltare i grandi artisti, fai delle ore ad aspettare, cominciano sempre in ritardo, 20 minuti, mezz'ora. Per 3 minuti, 4 minuti. Vabbè, ma cosa deve fare sto povero omino?
1: Aspetta. Non è che ho fatto 4 minuti di ritardo, ho fatto 2, ma in realtà ero dietro alle quinte a caricare questa bellissima base che è la base dei mondiali DNA. A proposito di mondiali, c'è lui che dice, vabbè, ma non c'è l'Italia, ma che me lo guarda a fare?
2: Comunque, già un mondiale su 3 continenti. Che non si era mai visto. Poi il mondiale senza l'Italia, Fede, ma chi li guarda?
1: Ma perché? Hai... Posso dire, invece è l'occasione giusta per guardarli un po' da distaccato, per godersi un po' proprio lo spettacolo dei mondiali, intesi come proprio uno show, non come la partita in cui tifi. Poi a rotazione ti trovi quest'anno una nazione da tifare, tipo io tiferò Messico, perché c'ho un amico argentino che mi ha detto, se il Messico vince, anzi mi ha detto, scegli uno stato che secondo te vince. Io ho detto, secondo me vince il Messico. Ok, se il Messico vince i mondiali ti pago il biglietto dell'aereo andata e ritorno per l'Argentina, tutto pagato. E io ieri mi sono messo sul divano e al 9° minuto, appena ha segnato il Messico, ho fatto un macello. Andale, neanche quando metti incinta la tipa e devi scapparci in Messico.
3: Non

Beauty and the Beat su Radio Peter Pan. Però è arrivato quel momento, mamma mia, che sound! È arrivato il momento della rassegna nottambula, quelle tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire mamma mia che monnezza. Si parte così: i colleghi mi stressano, mi causano ansia e insonnia, risarcito con 70.000 euro. Cioè, io adesso faccio una bella cosa: appena finisco la puntata vado subito a parlare col direttore, gli faccio una chiamata per chiedere anch'io un risarcimento, visto che sono mesi che non dormo perché mi sogno Rocky Vessaiolo, ormai c'ho gli incubi, me lo sogno che mi twerca addosso tutto il giorno. Via col risarcimento. Nel 2030 potremo volare finalmente dall'Italia al Giappone con meno di 3 ore. Sì, tutto bello, la tecnologia avanza, anzi la tecnologia, però obiettivamente c'è ancora Catanzaro soverato da sistemare. Cioè, vai la Salerno-Reggio Calabria, ci metti 12 ore, invece poi Italia-Giappone 3 ore. Vabbè, chiudiamo la rassegna con questa: in Cina hanno creato un dispositivo per baciarsi a distanza. Non so come dirlo ai cinesi, ma se andate sul sito tipo My Secret Case o comunque siti che vendono sex toys, vendono un'altra cosa in silicone che puoi baciare. Te la porti appresso, non c'è bisogno che. Non c'è neanche più bisogno che ti fa la fidanzatina. Gli puoi dare i bacini, puoi dare le coccole, puoi fare un sacco di cose. Mamma mia, che brutta immagine!

0: secondo in pubblicità, torniamo tra poco perché c'è la seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate.
1: Sveglie indesiderate.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: boombox doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà chi altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Attore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Questa sera, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Questa sera Peter Pan 90210 alla Ida Club Castelfranco.

0: Asciugapavimento professionali da 40 anni.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.

sei sulla radio giusta innanzitutto. Ci sono le sveglie indesiderate, l'ultimo appuntamento della settimana. E quindi facciamo così, il venerdì ce ne andiamo around the world, andiamo a scoprire sognando un po' le ferie, no? Il messaggio di Jessica: finalmente, buongiorno Fede, oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, poi me ne vado in ferie. Allora facciamo una cosa, per chi non ci va, vi facciamo sognare. Ogni settimana prendo il mappamondo, lo giro mentre ho gli occhi chiusi e clicco col ditino e ce ne andiamo in giro per il mondo. Questa settimana ce ne andiamo in Kirghizistan. E molti di voi direte: ma dove cazzo ci porti? Semplicemente, oh, c'era un volo low cost, ce ne andiamo lì. Si trova nell'Asia centrale, incastonato tra Kazakistan, Cina, Tagikistan e Uzbekistan. La capitale è Bishkek ed è uno dei pochi paesi al mondo dove puoi ancora vedere aquile addestrate per la caccia. Il lago Issyk-Kul è il secondo lago alpino più grande al mondo e non ghiaccia mai, nonostante sia circondato da montagne innevate. Dovete sapere che molte famiglie l'estate abitano nelle yurta, la tradizionale abitazione mobile utilizzata dai popoli nomadi dell'Asia centrale, costituita da una struttura circolare in legno coperta da strati di feltro e tessuto, progettata per resistere ai climi estremi e per essere facilmente smontata e trasportata. Diciamo un vecchio prototipo di tenda, la possiamo definire così. Il periodo migliore per andare da giugno a settembre per il trekking e la vita nomade, diciamo, in alta quota. Se invece vuoi vedere le aquile in azione e le tradizioni invernali, febbraio-marzo è il periodo perfetto, anche se obiettivamente fa molto freddo, quindi ti devi attrezzare molto. Tra poco vi faccio conoscere quali sono i tre posti più comuni da visitare, quelli più belli, più una chicca special. Tra poco continua Around the World.

0: avete fatto l'abbonamento ai remix? Perché se no sentite nuova YOL di Bad Bunny, perché vi ricorda 1, 2, 3, 5, 6, 7, capito? Cioè, se non avete fatto l'abbonamento, state attenti, fatelo. A me hanno fatto lo sconto del 20%. Pensavo mi trattassero meglio, però vabbè, oh, che devo fare?
1: Vede, Tirghistan, Tirghistan.
0: E infatti ce ne siamo andati in Tirghistan, che è complicatissimo, per la rubrica Round the World. Sognando un po' le vacanze, io vi porto in giro per il mondo prendendo il mappamondo, girandolo e puntandolo casualmente per scoprire nuovi posti. Tra le cose più belle da vedere in Tirghistan c'è il lago Issyk-Kul, di cui vi parlavo poco fa, che è il lago alpino enorme e cristallino dove ti puoi fare il bagno e sembra che sei al mare, che bello. Poi c'è il Tasharabat, che è un caravanserraglio di pietra del XV secolo. Che cos'è un caravanserraglio? È un edificio costituito in genere da un muro che racchiude un ampio cortile, un porticato utilizzato per la sosta delle carovane che attraversavano il deserto. Più o meno è tutto chiaro. Poi, terzo posto da vedere, l'Ala Arch National Park, ovvero il parco nazionale a 40 km da Bishkek, che è la capitale, che ci ha tutto incastonato nei canyon, nei ghiacciai, perfetto per il trekking e per belle, belle, belle passeggiate. La chicca invece sono le sette rocce rosse al Broken Earth Rock. Oltre alle famose sette rocce rosse, c'è una formazione chiamata il Cuore Spezzato, dove gli innamorati vanno a farsi la promessa eterna. Che bello! C'è una leggenda locale che dice che una principessa morì di crepacuore, il sangue creò queste rocce rosse, e quindi all'alba tu vai lì, fai la proposta alla tua innamorata e tutto diventa magico, speciale proprio. Sei troppo bello. No, scusate, pensieri intrusivi. Arriva David Guetta insieme a Beverage con I'm Good Blue.

0: Fede, io ho fatto l'abbonamento, ma da quando l'ho fatto ascolto solo Radio Birichina, cazzo.
1: T'hanno fregato.
0: Aiuto.
1: T'hanno fregato i remix che vanno in giro millantando e vendendo abbonamenti al programma. Ma infatti se voi avete l'abbonamento ai remix, quello premium, in teoria loro vanno in onda dalle 6 alle 10, quindi se state ascoltando la mia voce, mi sa che t'hanno fregato. Però vi ricordo un paio di appuntamenti prima di lasciarvi con i remix, si scherza. Proprio oggi c'è la Peri Village a Palmanova Designer Village a Iello del Friuli Olden. Dalle 17 l'aperitivo, lo shopping e il DJ set con Marco Baxo, Fede e DJ Maxwell. Quindi passate a trovarci e magari fate un po' di shopping, allungateci due magliettine, due cose. Poi torna il venerdì del mangio di Gagliarini e Treviso con Radio Peter Pan. Dalle 21 infatti DJ set in diretta che potrete ascoltare qui su Radio Peter Pan con Edo e Thomas Venegazzi. Quindi preparatevi per lo sport party tra beach club, sport, relax, musica, food and drink. Stasera Peter Pan 90210 alla Ira Beach Club Castelfranco Veneto, quindi giochiamo in casa. Dalle 23 Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 90210 col pazzo scatenato di Rocky. Sabato invece, domani, c'è una bella cosa, c'è il Sound on Mount a Montebelluna, il contest in cui vediamo chi è più bravo a suonare la chitarra e a cantare. Però si parte un po' prima, dalle 18 DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede, quello bellissimo, aspettando appunto la finale del contest che inizia dalle 23:30 in Piazza d'Allarmi, dove troverete anche la bellissima e fantastica, e io sono un bugiardissimo, Alice Fassina. Per tutti gli altri appuntamenti, come sempre, basta fare un giro sul sito peterpan.it alla sezione eventi. Radio.

0: speculunei. Siamo arrivati alla fine delle sveglie indesiderate di questa settimana. Per quanto mi riguarda, io tornerò in onda oggi a pranzo dalle 13 alle 15 con Peter Pannamanetta. Sabato, quindi domani mattina dalle 7 alle 10, Happy Ending parte 1 insieme a Andrea Ferrara. Quindi chi va in ferie, buone ferie. Chi invece lavora, buon lavoro. Ci sentiamo oggi a pranzo. Nel frattempo vi lascio con gli amici del The Remix Show. Nel frattempo abbiate fede.
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate con fede. Peter Pan. Spot. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Radio Peter Pan.
10: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Pochi secondi alle 7, buongiorno.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Peter Pan, viabilità.
12: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono 4 km di coda provocati da un incidente avvenuto tra il bivio A1 con planare Firenze Nord e il bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna. Il traffico è rallentato perché intenso anche tra Calenzano e Aglio, sempre verso Bologna, e tra Fiorenzuola e Badia. La A4, coda tra bivio raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni per un incidente. Questo è accaduto sulla corsia verso Venezia. Il tempo di percorrenza è di mezz'ora. Code a tratti invece per traffico intenso fra Milano Est e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e Trezzo verso Torino. In A8, per un veicolo in avaria, si è formata una coda fra Gallarate Nord e bivio con la A36 Pedemontana in direzione di Milano. Sulla A24, 2 km di coda tra via Fiorentini e bivio A24, tangenziale est. Buon viaggio!
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
14: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte. Forte. Sempre.
15: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Devi aprire la pagina deghi.it.
19: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi devi solo cliccare.
19: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
20: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti.
17: Perché se non devi, non ci credi.
21: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche.
1: per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
22: Hai fame?
23: Sì.
22: Molta?
23: No.
22: Hai voglia di uno sfizio?
23: Sì.
22: Fritto?
23: No.
22: Croccante?
23: Sì.
22: Dici sempre sì e no.
23: Eh sì.
22: Sì e no.

0: questo era un disco.
1: Voilà.
2: È un disco di quelli che forse adesso mi devo togliere il mocassino.
1: Un po' di figo sound. Molto figo sì. Sound. Ciao, ho visto ragazzi. Che ti hai rimesso anche la camicia. Ma adesso, insomma, voglio dire, oggi è venerdì, c'è la scoteca. Sì. Che cos'è la scoteca?
3: Cos'è la scoteca, la scoteca?
2: C'è la scoteca, la versione originale, quella lunga, quella con Matteo Monti. E ci siamo anche noi, che siamo i remix. Ciao, okay. Buongiorno.
0: E questa è Radio Peter Pan. Accendi.

0: Come va? Tutto bene? Dai che c'è l'entusiasmo! C'è l'entusiasmo, Edo!
1: Dove è la grinta?
0: C'è un sacco di grinta stamattina! C'è il sole che già ci sta scaldando, c'era il sole alto alle 6 questa mattina, sì. Perciò una giornata meravigliosa, ragazzi, un weekend che si apre che è meraviglioso!
1: Poi non voglio spoilerare troppo, però oggi sarà molto speciale... Sarà molto speciale mondiale, ma va bene, con calma.
0: Ragazzi, cioè, abbiamo trovato un sacco di notizie, ma intanto con calma.
1: Sì,
0: con calma, esatto. Con molta calma, che qua la giornata è lunga. Io sarò in diretta di nuovo anche stasera dal mancio di Gagliarine, quindi è molto lunga. Direi che bisogna svegliarci.
1: E
0: quindi...
1: allora metto il disco sveglia che mi ha suggerito il mio amico Manuel.
0: Vabbè, dai, allora mettilo, poi lo salutiamo.
1: Ah, no, aspetta. Ci sono. Il mio amico Manuel, detto Snap, che ha pensato a noi quando ha sentito sta canzone. Senti che elegante.

0: il disco sveglia.
1: Bevi un po' di acqua.
2: Ragazzi, inizio leggiadro di questo venerdì. Sole giante.
3: Mamma mia, ma che è sta mina? Oh, spacco tutto oggi.
0: E poi così a sorpresa, con un profilo diverso, di solito arrivava tutto dal suo profilo originale che avevamo anche salvato, perché ormai era diventato proprio un capitano, diciamo, un rappresentante,
4: un pilastro, no?
0: Un parlamentare di questo programma.
4: Parlamentare.
0: E poi è sparito e poi è tornato col profilo di Romina.
5: Ma bambini, sveglia, non fate come me.
4: Magari chissà quale altarino hai appena scoperto adesso.
0: Dici, abbiamo combinato un casino. Lui che ha mandato il messaggio con il profilo di Romina.
4: Allora, ragazzi, come sempre, se vi va, potete farvi sentire al 393 7366 240. Noi siamo i Remix, io mi chiamo Andrea Nordio.
0: Io Edoardo, questo programma da qualche settimana è diventato a pagamento, o meglio, è disponibile anche nella versione free, col piano free, però se volete ascoltare tutto, fate l'abbonamento alla versione premium, potete fare il mensile, il settimanale oppure l'annuale, ovviamente se fate l'annuale risparmiate.
6: Qua siamo in ritardissimo, quindi bisogna reclamare. Quindi avanzo saldi.
0: Buono.
4: E c'è anche il giornaliero. Abbiamo detto che c'è il giornaliero, l'ingresso singolo.
0: Esatto, volendo anche quello.
4: Ingresso singolo con consumazione obbligatoria. Vi ricordiamo anche sta cosa qua. Intanto c'è un nuovo disco molto figo.
7: Attenzione, non

0: Buongiorno ragazzi, io mi sono abbonato alla versione premium, però ho trovato l'offerta a metà prezzo.
1: Ho trovato l'offerta.
0: E adesso il problema è che sento solo nelle casse di sinistra.
2: No! Praticamente però, in mono, ma solo con una cassa.
1: Mi ero dimenticato di dire una cosa importante, che all'interno di questa, di questo programma, appunto, che è diventato a pagamento per alcuni, c'è anche la possibilità di invitare un amico. Cioè invita un amico e avrai lo sconto per i prossimi mesi del 30%.
2: Beh, non è male, comunque.
1: Oppure puoi avere un mese in più.
2: Questo non è male, ragazzi.
1: Buttare via, queste cose qua.
3: Ragazzi, io ieri sera ho fatto l'abbonamento premio, ma vedo solo Marzullo, cazzo!
1: Hai sbagliato abbonamento.
2: Guarda che hai fatto quello di Rai Play, come abbonamento, mi sa, perché, voglio dire. C'è qualcuno che su Telegram ha trovato un tipo che gli ha craccato l'abbonamento. Allora, se siamo già arrivati a questo punto, vuol dire che il programma comunque è di successo.
1: Stiamo
2: perché
1: facendo
2: quando
1: successo,
2: hai la versione craccata di qualcosa, vuol dire che quel qualcosa
1: funziona,
2: è
1: funziona.
2: Di gran successo.
1: Vabbè, infatti da quando ci hanno sempre copiate le altre radio, diciamola che ci hanno detto un miliardo di cose, era perché confermavano la nostra originalità.
2: Ciao ragazzi, come ogni anno mi piacerebbe avere i vostri auguri di buon compleanno. Sono Ginevra e vi ascolto tutti i giorni da Ginevra, no. Da Arezzo!
1: Vabbè, che è comunque lontano
2: quella
1: per noi.
2: Siete la mia sveglia da 4 anni e poi aggiunge, sempre nella stessa chat, ma un messaggio arriva dal suo fidanzato. Sono il suo ragazzo, ditele che si sta facendo vecchia, dato che ha 25 anni e si avvicina sempre di più ai 30, così almeno si arrabbia subito di prima mattina.
1: Però ragazzi, scusate un attimo, ma cara Ginevra, ti va se verso le 9:30, 9:35 ti telefoniamo, facciamola sta telefonata in diretta.
2: Sentiamo un po' ad Arezzo come va.
1: Noi
2: no?
1: La facciamo volentieri e anche ad Arezzo alza il volume, alzate pure il volume adesso, perché
2: occhio,
1: già l'intro vale tutta la canzone.

0: maestro Giuliano Veronese poco fa con la canzone che si chiama
1: Ragazzi, per piacere mi mandate il titolo di questa canzone. Ho provato a farlo con Cile Cabrano, ma non la trova mica.
0: Non la trova perché non c'hai purtroppo l'abbonamento premium.
2: Comunque Stradivacid, scritto
0: anche
2: proprio
0: quelli
2: frido, così,
0: diciamo.
2: Del maestro Giuliano Veronese, a cui ho avuto l'onore di fare da vocalist al compleanno di Matteo Monti del non mi ricordo che anno era.
0: Beh, sarà stato il 2022, secondo
2: Dici 2022?
0: Sì.
2: Comunque sì, c'era in console
0: spettacolo.
2: Lui, Thomas Rotunno, e mi hanno detto dai, fate il vocalist, e io sono andato in brodo di giuggiole.
0: È quella diretta in cui Monica Morgan poi ha cominciato a dire delle cose tipo
2: a cantare, sì, cantava.
3: Tre uomini per tre birri, tre uomini per tre birri. Ah no, ho sbagliato programma. Buona giornata a tutti, buon appuntamento per quello.
2: Ti manca 3x3? Noi sì.
0: Sì.
2: Sì. Cioè, ci fa benissimo avere anche i martedì sera liberi.
0: Manca Federico. Tornerà, ma
2: chissà. Pagando torna tutto.
0: Ti ricordi che poco fa abbiamo fatto gli auguri di compleanno a un'ascoltatrice che oggi compie 25 anni?
2: Certo.
0: C'è Claudio invece che raddoppia, come si fa col poker.
2: Scusami.
0: Lei oggi ne compie 50.
2: Io avevo sentito solamente io 50, pensavo che tu mi dicessi. Ti ricordi quella volta ha fatto 25 anni, adesso ne fa 50.
0: No, cioè, è difficile.
2: Ma quanti anni siamo qua?
0: So che sembra tanto, però no. Auguri Claudia, 50 anni sto andando a lavorare in cucina, quindi non ci sente più.
2: E allora vabbè, in ogni caso paga da bere.

0: chiama Secondo voi?
1: Ok?
0: Secondo voi
1: cosa?
0: Le acque delle piscine esterne sono abbastanza calde per entrare e non soffrire adesso?
1: Ma
0: quelle
1: sì.
0: delle comunali?
1: Ma sì.
0: Che dici?
1: Sì.
0: No, non voglio cagarmi addosso,
1: Sì. No.
0: Non voglio stare male, devo lavorare stasera. Poi domenica abbiamo il baccaro.
1: Ho sempre seguito le istruzioni di mio papà. Ovvero lui. Perché poi vabbè, ma lo sai meglio di me, dai. Che siamo gente che è cresciuta al mare.
0: Al mare è un'altra cosa, entrare con calma, bagnarsi la pancia,
1: esatto,
0: bagnarsi i maroni.
1: Tu entri, ti bagni,
0: fino alle gambe
1: bagni
0: va tutto
1: le braccia,
0: bene.
1: Ti bagni
0: no.
1: il culo. Ti bagni.
0: Ma poi devi bagnarti lì.
1: È lì,
0: lì.
1: Al limite si ritrae.
0: In
1: cioè,
0: piscina
1: comunque.
0: Invece devi buttarti, capito?
1: È tutto
0: quello il discorso.
1: Cioè, tu per quanto tempo hai creduto o comunque ti hanno intortato col discorso del bisogna farsi il bagno dopo tre ore?
0: No.
1: Cioè,
0: fermo,
1: mai creduto?
0: Fermo.
1: Non è che ci ho creduto. È così.
0: Non è così. Tutto adesso che c'ho una
1: non
0: certa.
1: È così.
0: Io c'ho ancora paura.
1: No, ma Edo, tu confondi.
0: Quando ero giovane
1: tu confondi
0: ancora.
1: Fare una congestione con cagarsi addosso.
0: No,
1: sono due cose
0: io
1: diverse.
0: Faccio la congestione. Tre ore.
1: No, Edo, stai
0: lascia
1: tranquillo.
0: Fa.
1: Vabbè, dai.

0: Sports.
1: È tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh! Oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Tira il carrello.
10: Di più.
9: Vuoi fare scorta risparmiando?
10: Di più.
9: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
13: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Questa sera, la notte anni 90 2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Questa sera Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
14: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
15: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
14: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
15: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
14: Mmm, che bontà!
15: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of Things a
17: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
20: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL ECOG.
21: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: avremmo voluto parlare di congestioni, sì, di farsi il bagno, mangiare, farsela addosso,
1: tecniche per sopravvivere all'estate, al mare e mangiare, fare il bagno, tutte cose del genere.
2: Edo, ciao, ma secondo te le piscine ci sono 15 gradi la notte? Vai dentro e ti caghi addosso.
0: No. Vai, ti caghi addosso e ti diverti.
3: Buongiorno,
0: okay.
3: Buongiorno,
1: buongiorno. Buongiorno.
3: Dai che venerdì ho le forze. E secondo me non è ancora caldissima l'acqua da piscina fuori.
1: Niente.
0: Vabbè, oggi magari.
1: No, oggi, infatti, la domanda era oggi. Ah, okay, non sapevo se andare a nuotare o andare a correre.
0: Io pensavo solo a domani. No, no. Va bene, ragazzi, oggi c'è un'altra cosa importante, ovvero non solo Edo battezzerà le piscine di Castelfranco Veneto.
4: Cos'è la scoteca, la
1: scoteca. Aspetta settimana prossima.
0: Cagandoci dentro.
1: No, no, settimana prossima.
0: C'è anche la scoteca.
4: Allarma.
0: Quando ti butti in acqua, Edo, allarma.
4: E che cos'è la scoteca, la scoteca, la scoteca.
5: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti.

0: forze di sicurezza sono lì, lì e lì,
1: lì, lì
0: dal
1: lì.
0: Volo, la scoteca è tutto.
1: Godetevi,
0: buon viaggio.
2: Ho capito, però se succede qualcosa non saprei dove andare.
1: No, lì, lì o lì puoi andare.
2: Dove, dove? È difficile. Istruzioni poco chiare.
3: Ciao, sono Peppolino, Strumentopoli.
0: Ciao, c'è nessuno che batte le mani.
1: Una volta che va a tempo.

0: Attenzione, scoteca in transito al binario 1. Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Attenzione,
2: attenzione.
3: In console con il suo inchino, il capitano Schiettino.
4: Che schietto, no, schietto.
1: C'è Matteo Monti.
5: Buongiorno.
1: Via. Momento torce al cielo, grazie. Vai on the job, destra, sinistra.

0: destra a sinistra, lui rilancia così.
1: Che le torce al cielo, figa che stai.
2: Dopo qualche drink.
0: Questo sembrava quella barzelletta che racconto io. Però c'è ancora un'altra versione, eh.
3: Momento limone sulle tettone.
2: Sulle tettone.
0: Tienle su, tienle su. Okay.

0: sono Rocco Siffredi. Anche io quando scoteco ascolto la scoteca.
1: Pensa, poteva comunque andare peggio, poteva essere Rocky Siffredi.

0: chica, la sua chica.
1: Buona scoteca da Jerry Romano.
2: Da Jerry Romano.
0: Ciao Jerry. Ricordiamo che oggi la scoteca va in onda da Pordenone.
3: Forza Norvegia. È il coro della Norvegia questo, no?
0: Un saluto
3: chi?
0: A due grandi special guest oggi nella scoteca.
4: Sono Gian Battista Cuneo, detto Titaconi. E anche io ascolto la scoteca.
0: Vedi?
3: Non lo conosco, non lo conosco, mi dispiace.
5: Ciao, sono Richie Loop e anch'io ascolto la scoteca.
3: Vedi? Vedi? Non conosco, non conosco.
4: E anche questa mattina ci siamo svegliati solo per sentire il jingle di Massimo.

0: la scoteca.
1: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel Remix Show.
2: Mi stavo chiedendo, secondo te Edo, era meglio quando era il pomeriggio o adesso? Cioè adesso, uno o l'altro?
3: Ma se meglio il braghe rotto sul cuo o il cuo rotto sul braghe?
4: Ma non era questa la domanda, Andrea, scusami.
2: Però se si parla di dubbi esistenziali,
4: capito.
2: Scusami.
4: Allora ragazzi, purtroppo Massimo ci ha lasciati.
2: No, in che senso?
4: Nel senso che non va più a scuola, non va più a scuola e quindi non ci manda più il messaggio alla mattina.
2: Ma
4: abbiamo recuperato, perché c'è un ascoltatore che lo voleva sentire, abbiamo la versione Massimo Grande.
5: E mentre Massimino si fa un pisolino. Buongiorno da Massimo Grande.

0: Massimo dopo le droghe. Grande Massimo! Massimo il grande!
1: La scatola chiusa lui?
0: No, vabbè dai sì, lui sì.
1: Basta.
0: I stupidi che c'è la chicca del maestro Miyagi.
2: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
3: È sbagliato.
4: Buongiorno Remix.
3: Sì.
4: Buon venerdì a tutti. Un venerdì finalmente estivo. Estivo? Ah, buongiorno Remix. Sì. Buon mondiale a tutti.
3: Grazie.
4: Sì. È iniziato questo mondiale che non ci vedrà protagonisti. Però secondo noi i veri protagonisti saranno loro.
3: Chi?
4: Da salutare i tifosi della Norvegia. Sì. Con quel coro hanno palesemente copiato la famosa canzone Rutti e Scorese, Cornacchie a Pordenon. Sì. Grande coro norvegese. E anche questa mattina il saluto
3: a chi?
4: Al grande Mario Monti, grande persona politica che si è dedicato alla musica. Grande Mario. Sì. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice inizio weekend. Maestro Miyagi vi ricorda che dovete imparare a prendervi un po' in giro, che quando vi prendete troppo sul serio siete pesanti. Sì.
0: Pensa a quelli che avevano alzato il volume per ascoltare il maestro Miyagi.

0: Marchineo?
1: Non è quella. Mi stupisco che questa mattina nessuno abbia mandato quel messaggio chiedendo: ma che adesso è Celentano, si è messo a fare le canzoni dance?
0: Perché c'è questa canzone qui di qualche anno fa che ci assomiglia molto.

0: DJ all'ascolto.
1: Pensavo 10 minuti di Edo che fa.
0: Ma solamente una canzone. DJ all'ascolto, producer all'ascolto. Ma perché nessuno ci ha ancora fatto un bel mashup tra A, I, E e A, Moreno?
1: La musica italiana degli anni 70 cose così sta tornando molto usatela sta cosa qua. Vabbè.
2: Ragazzi, ci sono le tempistiche da rispettare. Non è che se mi mandate il maestro Miyagi 3 minuti prima andate a casa prima.
0: No?
2: No.
1: Vabbè.
0: Pensavo che arrivasse già giù adesso alle 8.
1: Dalla prossima volta è

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 €. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: On Radio Peter Pan.
8: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan.
13: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 8 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Breaking news.
17: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Abbiamo messo fine alla guerra con l'Iran. Hanno accettato di non avere armi nucleari. Lo stretto di Hormuz riaprirà. Lo scrive Trump sui social. Ho parlato con tutti i leader della regione, assicura il presidente americano. Abbiamo un'intesa. E ipotizza la chiusura del negoziato già nel fine settimana. La firma in Europa. Il vertice del G7 in Francia la settimana prossima rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia, Bruxelles scettica. 4 indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina. Tra loro la dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Al via il Mondiale di Calcio 2026, Corea del Sud, Repubblica Ceca è terminata 2-1, 2-0 invece per il Messico nella partita inaugurale contro il Sudafrica, giocata nello stadio Azteca di Città del Messico. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non
13: sì, ma la nostra qualità.
16: No,
13: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV-Line.
13: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV-Line!
13: Maniaci della qualità.
19: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
20: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Bresaola Punta d'Anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte Fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
25: È permesso?
26: Prego.
25: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
26: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
25: Gliel'ho consigliato io.
26: No, il manutentore è anche carino, sa?
25: Pure.
27: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
28: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
29: Io Kamik.
28: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
29: Ma è Kamik?
28: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
29: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
30: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
31: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
32: Forever Fun, Forever Young.

0: confondendo questa canzone, cioè.
1: Sì,
0: che figuraccia, quella di Martin Garrix con Baby Rexha che abbiamo appena sentito, In the Name of Love, sì, con quella che ha fatto Martin Garrix sempre attorno a quegli anni lì, 2015, 2016, 2017, con Dua Lipa, perché poi arriviamo anche a Dua Lipa.
1: No,
0: oggi,
1: ma mi sono appena accorto di una cosa, Edo.
0: Ma attenzione,
1: è passato neanche un mese, non abbiamo fatto gli auguri di compleanno. 30 anni ha fatto Martin Garrix.
0: Auguri!
1: Che è chiamato in
0: auguroni,
1: diretta.
0: Auguroni, auguroni. Prima della pausa pubblicitaria e prima di iniziare così la nostra seconda ora, è andata in onda la canzone quella che assomiglia molto a quella di Adriano Celentano, Amore No, e un ascoltatore, sentite cosa ha pensato sentendo quel disco.
2: Ciao ragazzi, allora questa mattina stiamo andando all'ospedale di Bassano, urologia, dopo due mesi mi tolgono lo stent collegato tra rene e la vescica.
1: Vabbè,
2: avete già capito per dove passano
0: e abbiamo capito,
2: speriamo che funzioni l'anestesia, ma che vada, vi penserò dicendo
1: che acuto.
2: Ciao.
1: Mi metti solo l'acuto, totalmente inaspettato.
0: Che bel momento, che cioè, bel momento.
2: Sentiamo. Che funzioni l'anestesia, ma che vada, vi penserò dicendo
1: è meraviglioso, ha una voce celestiale.
3: Accendi la tua radio anche per strada.
1: Ma ha cantato lui la sigla.

0: 1, 2, 3, 5, 6, 7. Già iniziato il Dermic Show da un'ora, ma ne abbiamo altre due.
1: Allora, stiamo facendo freestyle, scusa.
0: Avremo anche poi più tardi l'Astro Sex Parade, ma intanto in quest'ora qui, oltre al Mai Dire Radio, quindi andare a sentire un po' le altre radio, un sacco di musica bella, nuova, è venerdì, e anche tante notizie ovviamente legate al mondiale.
1: Certo, perché ragazzi è cominciato ieri, sono cominciati ieri i mondiali, ci sono tante cose da dire, curiosità, anche se non vi interessa il calcio, questo è il discorso.
2: Attenzione, nuovo disco molto figo.
0: Il primo nuovo disco.
1: Ah, ok.

0: Ciao ragazzi, questo è sempre il The Remix Show, ancora buongiorno, adesso però c'è lo speciale mondiali.
1: Allora, ieri sera, prima serata con grande apertura, peccato per quelli che stavano seguendo su Rai 1 che proprio sul più bello, quando arrivava Shakira, si sono beccati tipo la pubblicità.
0: No dai, però
1: la Rai si è scusata, hanno fatto degli errori col timing e quindi
0: sì,
1: non
0: ma
1: si
0: posso
1: è vista
0: dire adesso
1: credo sia già la seconda volta che succede.
0: Sì, ma la Rai cosa era successo l'altra volta?
1: Non
0: che
1: mi ricordo, qualcosa del genere.
0: I commenti, ah sì, il commentatore, il direttore sportivo che poi si è dimesso. No, il direttore sportivo, scusami, il direttore di Rai Sport.
1: No?
0: Sì, all'inaugurazione delle Olimpiadi che ha sbagliato tutto, eccetera. Ma posso dire, amici della Rai, ma però non dovreste fare questi errori qua. Adesso...
1: No, sono tanto bravi per tante cose, perché veramente hanno una macchina produttiva enorme, però poi...
0: Arriva il momento,
1: tutti aspettavano Shakira, cavolo.
0: Arriva il momento X e loro sbagliano. Cioè, se allora sei bravo quando non serve e non sei bravo quando serve, tanto poco serve l'altro.
1: Poi altra cosa, vabbè, c'erano i Manà, che sono un gruppo molto famoso lì che ha aperto la cerimonia.
0: Quelli che hanno fatto Manà.
1: J Balvin, si è visto anche Andrea Bocelli che ha cantato l'inno nuovo dei mondiali che si chiama DNA, non lo so. Shakira ovviamente ha cantato Dai Dai, la canzone che stiamo già programmando e suonando da un bel po', e poi fuori invece tante proteste, perché la gente dice ok, facciamo tutte queste cose molto belle, ma la gente invece, le persone ogni giorno continuano a scomparire in Messico.
0: Ah, perché sì, vabbè, cioè, quello. Poi non so se hai notato che durante l'inno nazionale, anzi gli inni nazionali della prima partita, c'erano tutti i giocatori in campo, cioè anche quelli in panchina, che di solito durante l'inno
1: stanno,
0: i titolari stanno in campo, i panchinari stanno in panchina.
1: E invece stavolta
0: e forse succederà così per tutti i mondiali, c'è tutta la squadra in campo a cantare l'inno, ed è un'idea che ha dato Alessandro Del Piero a Gianni Infantino.
1: Grande!
0: Cioè, quindi l'idea di avere tutti i giocatori in campo
1: effettivamente
0: è un po' italiana.
1: Cioè, anche quelli in panchina stanno partecipando al mondiale e alla partita, quindi voglio dire, sarebbe giusto. Questo è l'inno che ha cantato Bocelli.
0: Radio Peter Pan.

0: leggenda metropolitana, ma anche delle sensazioni di tanti, la convinzione che una squadra si sa già che vincerà il mondiale.
1: Portugal! A seleção chegou!
2: Pensa che ieri
3: sentivo una radio italiana fare: e voi per quale squadra si ferete?
0: Volevo chiederlo anch'io. Norvegia.
2: Noi l'abbiamo già fatta questa cosa.
0: Sì, sì, no, infatti. Scusa, adesso tifiamo per la Norvegia perché c'è l'inno.
2: Sì, allora vedi, c'era il messaggio di un'ascoltatrice che diceva appunto: no, vincerà il Portogallo, è scontata cosa. No, no, no, ragazzi. Allora, se dovete ancora scommettere, aspettate, perché adesso vi diciamo noi chi vince.
0: Se avete trovato da qualche parte la profezia dei Simpson che dicevano che il Portogallo avrebbe vinto i mondiali,
2: una puntata del
0: 97 fa vedere che la finale dei mondiali sarà tra Messico e Portogallo e la vincerà il Portogallo, qualcosa del genere.
2: Ma nel 97 sì, l'intelligenza artificiale non c'era.
0: No, ma in realtà poi è una cosa che è venuto fuori, viene ad ogni mondiale compare questa cosa.
2: Esatto,
0: qua.
2: Esatto,
0: quindi. Cioè che era Portogallo, vabbè dai comunque. No, in realtà un matematico, Clement si chiama, ha fatto secondo un algoritmo uno studio per cui in base a popolazione delle squadre, livello del ranking della squadra a livello mondiale eccetera, è riuscito a dire chi vincerà i mondiali nel 2026.
2: Questo matematicamente parlando.
0: Sì, negli ultimi tre mondiali l'ha indovinata, ha sempre indovinato quali erano le squadre.
2: Anche perché lui prende in considerazione poi i gironi.
0: Ha beccato Germania 2014, Francia 2018, Argentina 2022.
2: Vedi, e allora,
0: teoricamente,
2: fidiamoci.
0: Se dovete scommettere.
2: Chi dice?
0: Paesi Bassi. L'ha chiamata.
2: Questo è il corpo, capito? Sì, è vero.

0: Edizione Lampo, Viale Mazzini, dichiara guerra a Radio Peter Pan. La Rai querela l'Andrea Nordio e Edoardo Boato per le recenti esilaranti diffamazioni in FM. Esilaranti. I due speaker rischiano il posto.
1: Aia, ma posso scusa, perché rischiamo il posto per cosa?
2: Allora,
1: la Rai ci fa la denuncia, quindi
2: sono contento lo stesso perché comunque erano esilaranti.
1: Ma comunque scusami, la nostra azienda ci difenderà.
2: Non vede l'ora, guarda.
1: Ci difenderanno, no?
2: Vabbè, a parte che cosa abbiamo detto, che di fatto la televisione pubblica di fronte all'avvenimento più importante dell'estate, anzi
1: sono
2: forse sbagliati, del 2026, ha sbagliato il timing.
1: C'era
2: dopo
1: uno che faceva i conti e purtroppo non aveva fatto lo scientifico.
2: Dopo che all'edizione del cos'era, delle Olimpiadi, la scorsa edizione delle Olimpiadi invernali, ha sbagliato anche lì il timing, il commento, eccetera, cioè voglio dire.
1: Curaçao che mi ha fatto un'entrata in campo molto molto bella da social totale, perché sono arrivati in campo ballando. Ma questi stanno in vacanza,
2: ma sì, no,
1: non so se l'avete capito,
2: questi stanno in vacanza, se la godono, perché sanno benissimo che uno è difficile che ricapiti,
1: esatto,
2: e due durerà pochissimo, perché il Curaçao, io te l'ho detto, la mia profezia è che nelle prime tre partite prenderà 18 gol. Questa è
1: ragazzi,
2: la mia,
1: comunque tre partite devono farsele, quelle del girone, cioè dopo. La domanda che stiamo per fare, perché non solo Rocky può lanciare dei sondaggi in questa radio emittente, ma lo facciamo anche noi, è la seguente: secondo voi, amici gentilissimi radioascoltatori, quanti gol prenderà il Curaçao?
2: Ma in una partita o in tutte e tre le partite?
1: Nelle tre partite, dai, dei gironi.
2: In tutte e tre, 18, ne riparli, io dico 18.
1: 16-18, sono tanti.
2: Sì, ma una la perde tipo 11-0, tipo.
1: Io vado sui 16.
2: 16, dai, ok, 16. Lo scopriremo a brevissimo.

0: Io ho detto la mia profezia, ovvero che nelle prime tre partite Curaçao si becca 18 gol. Però se sono pronto a rimangiarmi tutto, sono pronto a tifare Curaçao se dovesse passare la fase a gironi. Io tiferò Curaçao fino alla fine, fino alla morte, perché poi è sempre Davide contro Golia, quindi tifi sempre per il più debole. Per
1: guarda,
0: il
1: più... allora contro la Germania probabilmente ne prenderanno, perché contro l'Argentina ne hanno presi 7.
0: La Germania ne prende 11, ne prende.
1: Contro l'Ecuador.
0: Contro l'Ecuador ne prende
1: 4. Okay. Siamo a 11. Contro la Costa d'Avorio, però. Insomma.
0: 5. Allora, quindi
1: ah, io. Dai, la Costa d'Avorio sono forti.
0: Quanto è che avevo detto che ne prendeva quella Germania?
1: Tu 18. Io
0: No,
1: vabbè.
0: Dammi la penna per piacere. Ma sei matto a lanciarla così? Allora, aspetta.
1: Germania. Il Curaçao prenderà 27 gol, ma ne segnerà 5, dice qualcuno. Qualcun altro dice che ne prendono 10 in totale, 9. Invece per Christian, il parere di Christian, che poi aggiunge: dai, non facciamoli passare per super scarsi. Poi qualcun altro invece rilancia: se fanno almeno un gol alla Germania, questi hanno vinto tutto.
0: Sì, ma anche all'Ecuador in realtà,
1: Allora, Germania, Ecuador e Costa d'Avorio.
0: Allora, secondo i miei calcoli, perché ho detto 18 gol, devo dividerli un po' tra le tre squadre. Germania prendono 9 gol.
1: Sì.
0: L'Ecuador 4 gol, Costa d'Avorio 5 gol. Questa è la mia profezia. Adesso.
1: Io rilancio 15, dai.
0: 15, adesso mi dici anche te in quali partite. C'è un altro grande avvenimento, non solo la partita di Curaçao contro la Germania questa domenica, ma una cosa che andrà in onda su Radio Peter Pan.
1: Sabato alle 21.
2: DJ Maxwell presenta Cinedisco Speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
3: Totti, contropiede, 3 contro 2.
4: E doppio ancora di Roberto Baggio.
2: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
5: L'Italia in vantaggio.
4: Rosso! E c'è il gol proprio di Schillaci.
2: Su Radio Peter Pan, Cinedisco Speciale, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara. L'Italia, siamo noi.
3: Del mondo.
2: Sabato sera alle 21 su Radio Peter Pan, Cinedisco Speciale.
6: Peter Pan Sport.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
15: Grazie amore, ma gli anni passano.
14: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
15: Poi ci sono i 70, gli 80.
14: Brava, pensiamoci ora con Generali.
16: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
11: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano in via Cividale 24.
16: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: Gigulina.
1: Sai che condivido al massimo quello che ha appena detto questo ascoltatore, ovvero che una puntatina su Curaçao che passa il turno si potrebbe anche fare, per quanto proprio sia impossibile.
0: Le quote stanno a 101, 100, insomma 100 nei maggiori siti.
1: Cioè, se tu metti un euro,
0: ne vinci 100.
1: Ne vinci 100. Sì. Se ne punti
0: 5, sono già 500.
1: Se ne metti 50.
0: Tantissimo, 5.000.
1: 5 miliardi.
0: 5.000, va bene.
1: Magari una buttatina lì. Detto ciò, abbiamo parlato di mondiali. Rimaniamo a parlare di mondiali, ma non proprio in termini tecnici.
0: Non di partite.
1: Esatto.
0: Parliamo... Non abbiamo neanche dato i risultati di ieri, per dire. Messico, Sudafrica 2-0, Corea del Sud, Repubblica Ceca 2-1. La Repubblica, scusami, la Corea del Sud era quella che era stata accolta con i sombreros.
1: Sì.
0: I mariachi che suonavano. Sì, vedi che alla fine.
1: Allora, parliamo ancora una volta della Norvegia, è la squadra che mi sta prendendo più simpatie.
0: Noi tifiamo ufficialmente la Norvegia.
1: Esatto. Si sono presentati all'aeroporto, sai, con quanta roba da mangiare?
0: Vai.
1: Allora, 300 kg di pesce.
0: Sì.
1: 116 kg di formaggio
0: tipico,
1: sì,
0: della,
1: esatto,
0: Norvegia.
1: Diciamo, lo scopo era quello di portare più alimentazione tipica norvegese possibile.
0: Sì, loro hanno tre chef che li seguono da sempre, anzi addirittura uno che segue la nazionale da 35 anni. Questo un po' perché magari dici vado là, mangio delle cose che non mi fanno troppo bene. Allora, sul pesce ci può stare, sul formaggio ci può stare, ma le 6.000 arance non mi sembra che l'arancia sia una cosa tipica norvegese.
1: Effettivamente non lo so. Però visto che hai chiesto cose tipiche norvegesi, volevo chiederti se hai mai assaggiato il farikal.
0: No.
1: Questo
0: no,
1: è proprio il piatto nazionale norvegese.
0: Vai.
1: Stufato di agnello e cavolo.
0: Buono.
1: Oppure puoi scegliere, perché ecco, pesce, qui ci può stare, il lutefisk. Merluzzo e essiccato, trattato con liscivia e poi cotto. Oppure il rackfisk, la trota fermentata servita cruda con pane e contorni.
0: Ma mangerei tutto sta roba qua.
1: Davvero?
0: Sì,
1: anche
0: assaggerei
1: il kjottaker.
0: Dimmi.
1: Polpette di carne accompagnate da salsa e patate. Questa la mangerei anch'io. Il pinne kjott.
0: Cos'è? Sempre polpette.
1: Costine di agnello salate ed essiccate tipiche del Natale. Però,
0: buonissimo. Tutto buonissimo.
1: E questa è the best one is la smalahove. Testa di pecora fumicata.

0: Ho cercato un po' di foto dello smalahove, che è questo piatto tipico norvegese, che è la testa di pecora, e mi fa
1: testa particolare, mi fa davvero vomitare,
0: è una roba inquietantissima, ragazzi.
1: È la testa.
0: Adesso lo so che dicendovi questa cosa andrete a guardare, però non andate a guardare lo smalahove, che è questo piatto tipico norvegese. Non andate a guardarlo su su internet.
1: Lo smalahove. Allora, ragazzi, altro problema invece che abbiamo già citato, quello che diciamo potrebbe contraddistinguere questo mondiale, cioè il problema del caldo, perché effettivamente fa tanto caldo. Alcune partite ora locale si svolgeranno in appunto orari tipo mezzogiorno e mezzo,
0: ciao in Messico,
1: cioè voglio dire,
0: a mezzogiorno in Messico che temperature possono essere?
1: A Città del Messico devo dire che forse non fa così tanto caldo, perché comunque sei a 2200 metri d'altezza,
0: cosa che non ci ricordavamo né io né te,
1: ci ha stupiti tantissimo,
0: cioè,
1: ieri
0: per noi 2000 e passa metri è
1: alle tre cime di Lavaredo. Adesso non so quanto siano le tre cime,
0: il
1: però più o meno
0: Sonapis.
1: Sì, roba del genere, però lì c'è un laghetto e là c'è una città da 26 milioni di abitanti, sì, abbiamo visto tipo. Lago di Sonapis, altezza 1900 metri,
0: 1900, quindi più basso,
1: anzi è più alto ancora Città del Messico. Va bene, dicevamo invece che appunto in certe città potrebbe fare molto caldo, e cosa volevano fare? Volevano vietare il fatto che la gente potesse portarsi l'acqua da casa.
0: Giustamente,
1: cosa che
0: fa caldo,
1: fa tutti concerti.
0: Fa caldo, non potete portare l'acqua.
1: No, perché le bottigliette, sai che se lanci il tappo è un casino, se lo lanci da sopra prende velocità, diventa da pietra, no, diventa una roba che...
0: Dici che è solo il tappo, non era tipo che così possono chiuderle e lanciarle piene? Sai che era quello.
1: Ma infatti stacchi anche il tappo.
0: No,
1: comunque insomma, alla fine della fiera tutti hanno iniziato a protestare, e anche il sindaco di New York, Mamdani, si è messo in mezzo e ha detto: scusate, però, cioè, voi dopo mi fate pagare le bottigliette d'acqua 55 euro a bottiglietta, bottiglia, come diceva l'ascoltatore di ieri. Alla fine tutto è bene, quel che finisce bene, potranno portare le bottiglie dentro, immagino, senza il tappo.
0: Perfetto, allora tutto è bene, quel che finisce bene.
1: Adesso facciamolo anche in Italia ai concerti, sta cosa.
0: Alcuni lo fanno già.

0: perché io ho trovato che ci sono come piatti norvegesi il Billy, il Poang, il Malm, il Rens,
1: come risulta?
0: La Kallax, lo Stockholm, il Lack, il Klippan, non so se li conosci, tutti buoni.
1: Non mi risultano queste cose, sei sicuro
0: davvero?
1: Che sono piatti?
0: Okay, qualcuno l'aveva notato.
1: Se vuoi c'è anche il Romegrot, che è porridge cremoso a base di pannaci da che l'ha servito dolce.
0: Buono, buonissimo.
1: Poi c'è il Gravlax, che è salmone marinato con sale e zucchero.
0: È
1: e aneto.
0: Buonissimo!
1: Aneto! Non è un segno zodiacale.
0: Speriamo sia dell'astrosexo parade.
1: Comunque, non gli hanno detto niente, adesso non si sa che pesce abbiano portato, si dice 300 kg di pesce, ma non si sa che pesce abbiano portato
0: sto
1: i norvegesi.
0: Io mi immagino lo stoccafisso.
1: Però per fortuna non hanno portato quello della tradizione tipica svedese, invece, che era il surströmming.
0: Cioè quel pesce che puzza tanto.
1: È quel pesce in scatola.
0: Quello che puzza tantissimo. Il pesce in scatola più puzzolente di sempre. L'ho visto in qualche puntata di Masterchef.
1: Sì, sì, ma ci sono dei video anche su TikTok che fanno molto ridere. È una ringa del Baltico fermentata e conservata in scatola. Durante la fermentazione si sviluppano composti dall'odore estremamente intenso, tanto che le lattine vengono spesso aperte all'aperto.
0: Cioè, tipo se no ti puzza la casa per sempre.
1: Lo sarei, però secondo me se portavano all'aeroporto qui lei dicevano no, vabbè, questo no. Arma batteriologica non le vogliamo.
0: A proposito di cibi strani, volevo salutare quelli che hanno visto l'ultimo episodio di della fattoria Clarkson, che è uscito ieri, dove c'era una cena a base di cibi strani. A un certo punto gli hanno fatto mangiare a tutti quanti una salsa al peperoncino più forte al mondo, 15 milioni sulla scala del peperoncino.
1: Tantissimo.
0: Li ha intossicati tutti quanti.
1: Ci credo, perché è come mettersi il fuoco.
0: Sai come si chiamano i tre chef?
2: Come no, gli chef norvegesi, i tre moschettieri della cucina norvegese: Kanava Cholberg, Barbierisen e Krakkonen.
1: Ah, erano loro tre.

0: bella questa, rifatta. Da grosso modo, okay. Trump.
1: Tutto riporta alla Norvegia. Io te lo dico, beh, sì. Tutte le canzoni che stiamo suonando.
0: Ragazzi, voi sapete per chi ti fare, vero? Ormai avete capito.
1: Ormai.
0: Oh, Portogallo, no. Norvegia, secondo tutta la vita.
1: Finale Norvegia-Portogallo.
0: E però tifo Norvegia, mi spiace.
2: Mai direi radio.
1: E adesso si va ad ascoltare un po' la radio in generale, quindi anche altre radio.
0: Con l'antenna del DJ Maxwell, è lui che ci fa sentire
3: quello
0: le altre
3: che hanno
0: radio,
3: mangiato nell'Eden, la mela, la famosa mela di Adamo e Demo, che lo, no, non ti raccoglie la mela, no, la mela sì.
1: Adamo e Demo. Adamo e Demo.
3: Si fermò questa mela, si fermò in gola ad Adamo. Te l'avevo detto che non dovevi mangiare la mela.
0: L'avevo detto. No,
3: quindi quando allora fu che si mangiano questa benedetta la mela, si fermò nella gola di Adamo.
0: Okay.
3: E da qui che nasce il termine i pomo d'Adamo. Cioè quando c'è qualcosa qua nel gozzo, c'è il collo con quello, con il pomo di Adamo.
0: Il pomo.
3: È nato da questa cosa. Quando lui ed Eva si mangiavano la mela, questa mela è rimasta qua.
0: Sta bene? Chiamate qualcuno, salvatelo!
4: Allora, puntata dedicata ai vinili.
5: Allora,
4: bello. Sì, siamo nel comfort, questa è la sala 7 di via De Cosci. Pieno comfort, un arredamento futuristico, i microfoni che cadono dal soffitto, veramente.
0: Hai da accendere per caso?
1: Mi sta piacendo,
4: cambiamo il pensiero. Farlo e accostarsi ad Aretha Franklin a questa performance incredibile sia.
0: Sai perché poi le radio locali spariscono?
6: Io ho avuto questa illuminazione. Questa illuminazione mistica. Illuminazione lisergica.
0: Lisergica,
6: fatto sta che stamattina mi sono svegliata bella pimpante.
0: Pensa se si svegliava, non lo so, spenta.
1: Lisergica.
7: Now we are free.
0: Bene,
7: bravo. Ora noi siamo liberi.
0: Bravo!
2: Mai direi radio.

0: ricchi. Uno è Andrea Nordio, che è un ascoltatore di questa radio. Ha messo 3 euro sulla Norvegia, quindi quanti ne becchi?
1: 120. 120.
0: Ah, scusami.
1: Vabbè, dipende da dove hai scommesso.
0: Un altro ascoltatore ne ha messi 10.
1: 10.000.
0: No, 35. No, 10 sulla Norvegia, che la danno a 35, quindi lui ne vincerà 350.
1: Ma
0: avete fatto bene, bravi Legas.
1: Bravi, vediamo, adesso mi raccomando, tifiamo tutti quanti in Norvegia.
0: Tifiamo,
1: però.
0: No?
1: Cioè, per piacere, non remate contro questa possibilità. C'era qualcun altro che potevamo salutare, vero?
0: Jacopo da Cittadella, quello che hai incontrato ieri.
1: È vero, Jacopo, scusa, prima l'abbiamo salutato in maniera sbrigativa. Jacopo, grandissimo, sei un ragaz, anche se tifa Cittadella e vabbè.
0: Vabbè, bravo, ci sta.
1: Lui mi ha detto,
0: forza,
1: tipo,
0: Cittadella.
1: Mi ha detto che tifa 3 squadre, sono tutte 3 le squadre tipo avversarie di quelle per cui io lavoro. Quindi va bene lo stesso, dai, grande Jacopo.

0: carrello.
1: Di più!
0: Vuoi fare scorte risparmiando?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Questa sera, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Questa sera, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare, salumificio? Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: Le 9 da 2 minuti.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Che bello qui. La natura.
13: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
14: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
12: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
14: Ali migliora la vita. Breaking
15: news. Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Riaprirà anche lo stretto di Hormuz, scrive il presidente americano. La premier Meloni. Il Consiglio europeo rifletta sulle relazioni con Israele. La presidente del Consiglio ha parlato ieri in aula alla Camera per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia. Bruxelles scettica. Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro, l'uomo è stato fermato mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Al via i mondiali di calcio 2026, Shakira e Bocelli hanno cantato all'Azteca. La Sud Corea ha vinto 2-1 in rimonta contro la Repubblica Ceca. Messico-Sudafrica, partita inaugurale, è finita 2-0. Oggi Canada-Bosnia alle 21 e Stati Uniti-Paraguay alle 3 di notte. Queste Breaking News di TGCOM 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV-Line.
16: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV-Line!
16: Maniaci della qualità.
18: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: my mind.
10: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
19: Devi arredare il tuo giardino?
20: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
19: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
20: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
21: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
20: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
19: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
20: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: bello è che veramente questo venerdì stiamo suonando solo musica molto bella, incredibile, cioè, solo musica
1: solo
0: bella.
1: Questo venerdì
2: un po' di Figo Sound.
0: Venerdì scorso non era così bella, me
1: la
0: ricordo io.
1: La musica è così bella che pure la sigla è più bella del solito.
0: Ma porca miseria.
3: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante del

0: C'è il Remix Show, in questa mezz'ora sondiamo anche un po' il terreno per dare il benvenuto a quelli che fanno parte del team Ragaz, quindi se ci siete come sempre suonate il campanello, se vi va suonatelo letteralmente, cioè mandate la vostra nota audio che comincia con ci sono anch'io.
1: Tra poco vi diciamo invece quali sono i quattro segni che suoneranno veramente il campanello questo weekend. Sono quattro quelli che timbreranno il cartellino.
0: Ma stai dicendo che tra poco ci sarà la Axtro Sesso Parade?
1: La facciamo solo se arrivano almeno 50 pollici in su su WhatsApp.
0: Se non la volete, pollice in giù.
2: Attenzione!

0: Vabbè, ci tocca, Edo.
1: Tanti però, qua, questi pollici che sono arrivati, davvero. Ma la gente proprio vuole sapere.
0: Ma che vuole sapere?
1: Vuole sapere quali sono i quattro segni che questo weekend...
0: Ricordiamo che questa è una rubrica che porta Edo, ok?
1: Cioè, non è che la porto io.
0: Se dovete proprio prendervela con qualcuno.
1: No, diciamo bene, io la prendo così come la trovo da un sito e poi ve la leggo in diretta. Fine, capito? Funziona così.
0: Io non mi assumo nessuna responsabilità.
1: Allora, partiamo subito con il quarto posto. Questo weekend a Quagliare ci sarà il segno dei
2: Gemelli.
1: Guardarsi per qualche secondo senza dire niente rende il momento molto più coinvolgente.
0: Ma quella della settimana scorsa
1: è uguale a quella della settimana scorsa.
0: Quindi guardarsi senza dire niente.
1: L'altra settimana era sfiorarsi,
0: Cioè, tu immagini
1: guardarsi.
0: Lei che guarda lui senza dire niente, lui che va in ricalcolo, che dice adesso cosa ho fatto?
1: Cosa ho sbagliato? Perché stai in silenzio?
0: Come cosa ho sbagliato qualcosa?
1: Al terzo posto questo weekend il...
0: Lo posso dire io?
1: Vai.
2: Leone.
1: Il partner può sentirsi spiazzato dal modo in cui alterni dolcezza e provocazione.
0: Ecco, nel caso di
1: può essere puma, può essere fero,
0: se
1: praticamente
0: un Gemelli che guarda il leone e giustamente il leone rimane spiazzato
1: e l'altro dice all'inizio dice che guarda in maniera dolce, poi dall'altra parte dice no, forse la provocazione, no, forse adesso dobbiamo fatto qualcosa,
0: forse dobbiamo lasciarci,
1: speriamo che non ci siano leoni e gemelli che copulano, perché altrimenti è un casino. Al secondo posto, attenzione, c'è il segno del
2: Vergine.
1: Il tuo segno, Andrea, è il tuo weekend, diglielo.
0: Io dico sì, adesso stampami sta cosa qua.
1: Il tuo movimento lento e naturale può distrarre completamente il partner da tutto il resto.
0: Movimento lento e naturale.
1: Sì, devi fare,
0: cos'è che fa? Scusami.
1: Distrae.
0: Vabbè, adesso mi allenerò su questa cosa.
1: Tra poco il primo posto, perché non è che ve lo diciamo subito.
0: Ma dell'oroscopo, che ne sa?

0: Babuda.
1: Allora, il gioco sta in questo: dovete mandare il vostro segno zodiacale, dire che sensazioni avete per questo fine settimana da quel punto di vista, e poi incrociamo i dati con l'astro sexo parade. Adesso, ricapitolando la classifica, dal quarto al secondo posto chi c'era?
2: Al quarto posto troviamo questo weekend il segno dei gemelli, al terzo quello del leone, al secondo il tuo segno, quello della vergine, e al primo posto questo weekend c'è il segno del
3: toro.
2: Quando abbassi improvvisamente la voce, il partner resta...
1: Ho sbagliato.
2: Possiamo rifarla?
1: Sì, sì, sì, ferma.
2: Vai, rifacciamo.
1: No, vai tranquillo, Edo.
2: Possiamo rifare?
1: Può succedere,
2: che
1: può
2: non
1: succedere.
2: Mi piace così, che l'ho sbagliata.
1: Edo, tutto a posto.
2: Possiamo rifarla?
1: Edo, tutto a posto, tutto
2: tanto
1: a posto.
2: Tanto non la mandiamo in
1: ricominciamo,
2: onda, poi la registriamo.
1: Ricominciamo tutto l'intervento, ricominciamo l'intervento. Allora, ragazzi, il gioco funziona così. Voi mandate il vostro segno
2: zodiacale. Quarto posto, gemelli, leone, verde. E al primo posto il segno del...
3: toro.
2: Quando abbassi improvvisamente la voce, il partner presta attenzione a ogni dettaglio.
1: Eh sì, perché non si sente.
2: Perché non si sente. Se non si sente.
1: Cioè, metti che io sono, non so, che parla a me che sono vergine e ci sento poco, è logico che presti attenzione a ogni dettaglio. Parla sottovoce,
2: cavolo,
1: non senti,
2: cioè,
1: niente.
2: Infatti, c'è, abbiamo uno del toro qua, ci fa sentire cosa si dice. Quando...
1: Cosa succede?
2: Perché ha abbassato il tono, quello della vergine, e lui ha detto:
1: niente, non risponde, non risponde, non risponde. Pronto?
2: Pronto? Non è andata così.

0: di Teo che dice: ma scusate, il capricorno, il capricuorno effettivamente mi esce poco, ragazzi.
1: Capricuorno,
0: fate qualcosa.
1: Capricorno, cioè, parla con gli astri, fai qualcosa, lotta per le cose in cui credi.
0: Dice: io ho Gemelli, quindi quarto posto, lui Sagittario, non in classifica. Secondo voi cosa succederà?
1: Sta a te
0: perché tu hai tutto in mano e quindi potrai decidere.
1: Potrei decidere cosa altro avere in mano.
0: Tanto voglio dire. Tanto voglio dire, se vai da lui e gli dici: guarda, io sono in classifica, lui penso sia solo che felice.
2: Sì, esatto.
0: Hola, ragaz! Hoy es mi cumpleaños! Mi fate gli auguri, saluti da Lili. E dice poi anche che questa settimana, per forza di cose, il segno che vince è il Gemelli con il Toro.
1: No, non so perché, vince ma... il Portogallo, la Norvegia.
0: Non era così. Comunque, auguri Lili, auguri.
1: Auguri e forza.

0: Sport.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè, buona!
2: Ma non fritta.
3: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
17: il
16: un
17: tempo
16: operatore
17: di attesa, la preghiamo sia per 2,4.
16: Per avere assistenza,
17: sarai contattato.
16: Per forse.
18: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
19: Buongiorno, come posso aiutarla?
20: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
21: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
22: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
21: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
23: Renault. A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
21: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
21: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Questa sera, dalle 20, sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Questa sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gagliarine, Treviso, ingresso libero 18+. On the turning away.

0: Instagram The Remix Show, per quelli che ovviamente hanno la versione premium del programma che state ascoltando su Radio Peter Pan, trovate dei fotomontaggi meravigliosi e tutte le notizie di cui abbiamo parlato questa mattina. The Remix Show _ su Instagram.
1: Esatto, questa invece è la parte del programma che si dedica completamente a voi, cioè a magari qualcuno che sta pensando: cavolo, oggi è un giorno speciale per questa persona, aspetta che gli faccio fare una sorpresa da Radio Peter Pan. Ci date il numero e noi la chiamiamo in diretta.
2: Servizio in camera per
1: Martina. Ciao Marti.
3: Ciao. Ciao.
0: Buongiorno Marti, come stai?
3: Benissimo, grazie.
0: Oh, benissimo. Non si direbbe.
1: Come non si direbbe? Edo, scusa.
0: Perché noi sappiamo che oggi è il tuo compleanno, quindi intanto, senza ulteriori indugi, auguri!
1: Buon compleanno,
3: grazie.
1: Marti. Auguri, stai festeggiando e lavorando, vero?
0: Lavori?
1: No, il compleanno?
3: Sì, oggi sì, domani stacco.
0: Che lavoro fai?
3: Assicuratrice, bellissimo lavoro.
1: Beh, ma sei abituata a stare tanto al telefono?
3: Abbastanza.
1: Perché si sente, com'è scorrevole, certo, questa telefonata è così piacevole.
0: Deve chiamare e intortare la gente. No,
1: sì,
0: scusa.
1: Esatto.
0: Lei, guarda, signora, ha bisogno dell'assicurazione per il frigorifero.
1: Noi siamo. Allora, Martina, io e Edo siamo già a posto, quindi non provare a intortarsi, va bene?
0: Ti facciamo tanti auguri per i tuoi 30 anni, quindi da oggi inizia il declino.
1: Sei una vecchia. Una vecchia, Marti.
0: Hanno mandato un messaggio per te che dice:
1: ti auguriamo che questo nuovo capitolo della tua vita sia pieno di felicità, successi e persone che ti vogliono bene. Grazie per la tua amicizia e per essere una persona speciale. Buon compleanno, ci vediamo sabato per festeggiare. Un abbraccio dai tuoi amici. Quindi in realtà c'è una ciurma di persone, non
0: collettivo,
1: si sa quante, non si
0: tanti.
1: Sa quante. Però ti fanno tutti gli auguri. Vuoi dire qualcosa?
3: Grazie, ma non si sa chi?
1: Hanno scritto solo i tuoi amici. Però dai, Edo, fai una ricerca incrociata. Aspetta un attimo che muoviamo le capacità di Edo da agente dell'FBI.
0: Facciamo attenzione.
1: Allora,
0: ho fatto un sondaggio nella Fede, è la capogruppo.
1: Fede è quella che ha mandato il messaggio.
3: Grazie mille.
1: La conosci sta Fede? Sì, ok,
3: dovrei conoscerla.
1: Sì, sì.
3: Dai.
1: E allora, adesso ti lasciamo lavorare tranquilla. Un abbraccio grande, tanti auguri ancora.
3: Grazie,
1: buon weekend e alla prossima.
0: Ciao Marti.
3: Grazie mille.
1: A presto,
3: grazie.
1: Ciao Martina, ciao.
2: Radio Peter Pan.

0: E allora, sei fidanzata o non sei fidanzata? Qua c'è gente che è fidanzata,
1: sì,
0: Andrea, te lo dico.
1: Anzi, no, scusami, tra poco non lo sarà più.
2: Servizio in camera mia.
0: Erika, buongiorno.
3: Ciao.
0: Ben cos'è benvenuta. L'ultimo giorno da fidanzata?
4: Ultimo giorno da fidanzata ufficialmente.
1: Ah, sì, ultime ore, perché ormai il conteggio va a ore.
0: Eh sì,
1: a
0: manca pochissimo. Domani a che ora c'è il grande evento?
4: Il domani a mezzogiorno, giusto, sotto il sole, speriamo.
0: Chiesa?
4: Per farli un po' cucinare.
0: Sì, chiesa?
4: Sì. Cosa, scusa?
0: Cosa? Chiesa?
4: Sì, in chiesa.
0: In chiesa? Ah, cucina in chiesa. Dai, in chiesa si sta freschi. E quando
1: sì,
0: esci che poi, capito?
1: Non è neanche detto che in chiesa si stia freschi. Ve lo auguro agli invitati. Tanto Erika sarà con la testa su un altro pianeta domani.
0: Luca anche, non capirà niente, quindi sì. Figurati.
1: Allora, domani l'avete capito, si sposano e quindi congratulazioni.
0: Dai, ragazze.
4: Grazie.
0: Prima di leggerti la dedica che è arrivata per te, un piatto del menù che poi troveranno.
4: Un piatto del menù, un risotto con le capesante al limone,
0: Applauso. Dite ai futuri sposini che stiano tranquilli, che andrà tutto bene, noi non vediamo l'ora di far festa con loro sabato e siamo sicuri che ne faremo tanta. Un forte bacio e un abbraccio dal piccolo bro, il mitico DJ dal sottobosco, dalle sue care colleghe educatrici e da sua sorella, ovviamente la migliore, e credo sia Greta.
1: Ed ecco qua. Cosa vuoi dire?
4: Che sono fantastici, che li adoro tutti, che non me lo sarei mai aspettata.
1: Oh.
4: E non vedo l'ora di fare un sacco di festa con loro.
1: Ormai manca poco. Dai, preparati psicologicamente. Sì. Intanto congratulazioni di nuovo e ci sentiamo alla prossima.
4: Grazie.
1: Va bene?
4: Grazie,
0: ciao Erika,
4: ragazzi.
0: Saluta, ciao, Luca. Ciao.
1: Ciao Erika, a presto.

0: See You, ma che bella, bella
1: oh, ma stamattina l'avevi detto solo musica bella, ok? E siamo riusciti pure a trovare un'altra ragaz da portare in diretta.
2: Servizio in camera verde.
1: Jessica,
0: buongiorno Jessica.
3: Buongiorno.
0: È vero che Ciao. Sei una vera ragaz?
3: Dai, sì.
1: Sì, sì, a noi c'è giunta voce che sei una vera ragaz. Poi sì, vabbè,
3: a bomba.
1: Lo scopriremo.
0: Allora, anche per lei domani grande evento, quindi ultime ore da fidanzata.
1: Voilà.
3: Sì. Mm.
0: Domani a che ora e dove?
3: Alle 11 a Montebelluna.
0: Chiesa?
3: No, facciamo
0: comune.
3: Comune.
0: E sì. Poi se va a magnà mezzogiorno e mezzo,
3: e poi
0: allora.
3: Se va a magnà, sì. L'abbiamo deciso 2 mesi fa, quindi.
0: Due mesi fa. No.
1: Aspetta un secondo.
0: È il matrimonio lampo questo.
3: Sì, esatto. Era di moda. Adesso.
1: Era da 3 giorni che volevamo parlare io e Edo dei surprise wedding.
0: Però il surprise wedding è differente. Arrivi lì pensando che ci sia la festa di compleanno, esatto. Invece poi ti trovi il matrimonio. Voi avete avvisato qualcuno?
3: Allora, l'idea iniziale era quella,
0: sì.
3: Sarebbe un po' nel nostro stile, però non c'era nessun compleanno imminente, quindi...
1: Cioè, voi avete detto, vabbè, ascolta, siete liberi il 13 di giugno?
3: No, in realtà ho fatto un video di una mucca che parlava, dove annunciava appunto che ci sposavamo e che era incinta.
1: Cioè, ma davvero tanta roba
0: in uno.
1: Mannaggia,
0: stona. Beh, guarda, cosa hai fatto? Fai il pranzo in giardino a casa tua? Come hai fatto a trovare un ristorante in 2 mesi?
3: È un po' faticoso, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Bravi.
0: Un piatto del menù di domani?
3: Tortelloni ripieni,
1: vabbè, Edo, c'hai pure questo.
3: No,
1: vabbè, ma ci sta prima, abbiamo parlato. Prima di te c'era un'altra che faceva il risotto, quindi voglio dire, insomma, quello
3: anche
1: è.
3: Quello.
1: Ascolta, intanto.
3: Dimmi. Ci hanno detto che agli anziani piace avere il risotto.
1: Esatto. Comunque, congratulazioni per tutte e due le cose, c'è anche un messaggio per te.
0: Solitamente lei a farmi chiamare dalla radio per il mio compleanno, sì. Cosa che io odio terribilmente perché sono timida, questa volta vorrei ricambiare e cogliere l'occasione per fare i migliori auguri in attesa, vabbè no, è la Linda.
1: Ok.
3: Sì, lo sapevo.
0: Cara la Linda.
1: Allora, ti lasciamo alla tua preparazione
0: Lampo.
1: Fisica, psicologica, mentale, congratulazioni.
0: Auguroni.
1: Di nuovo.
0: Saluta Andrea, lo sposo anche.
3: Grazie.
1: Esatto. Alla prossima.
0: Ciao, ragazzi.
3: Grazie mille.
1: Ciao Jessica. Ciao.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È finito l'episodio, è finita la settimana. Questa sera dalle 9 io sono in diretta dal Mangio. Buena. Quindi ci vediamo a Gagliarine, ragazzi.
3: Due scelte, quella di ascoltarlo in radio o di raggiungerlo fisicamente. O prima una e dopo l'altra.
2: Esatto, va bene lo stesso.
3: E poi ci risentiamo lunedì mattina. Ciao!
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: Nordio.
1: Veramente bravo.
2: The Remix Show.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Questa sera, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Questa sera Peter Pan 90210 alla Ira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Questa sera, dalle 20, sporty party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E divertimento tutta la notte con Peter Pan. Questa sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Súbeme la radio, que esta mi canción.
11: Radio Peter Pan. It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Sono le 10, c'è la Generation.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Deghi aprire la pagina deghi.it.
17: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi deghi solo cliccare.
17: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: deve...
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Miki, Just the Way You Are. State ascoltando Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio i remix. Edo e Andrea Nordio tornano lunedì con un'altra settimana di The Remix Show. Questa invece è l'ultima puntata del programma che segue. Si chiama Peter Pan Generation. Inizia alle 10, finisce alle 13 e oggi è venerdì.
2: Finalmente!

Ciao, buongiorno amici, buon venerdì 12 giugno 2026, 5 minuti dopo le 10 fino alle 13, un programma ricco di premi e cotillon. Ci abbiamo veramente un sacco di cose da segnare. Prima però c'è da celebrare questa scalata che è arrivata al suo traguardo naturale, ci ha messi a dura prova, ci ha messi alle corde, ci ha frantumati, ci ha veramente devastati. Dici, e adesso di fronte a noi ci abbiamo un altro incredibile weekend da vivere. E quindi è tempo di alzare i calici, stappare una bella bottiglia di prosecco e urlare se dai è venerdì. Oh yeah, come state voi? Tutto bene? Tutto a posto? Ci siete arrivati sani e salvi alla fine di questa scalata? È il momento di dare sfogo a quello che hai dentro, perché accumulare lo stress non serve a niente. Io mi sono reso conto ieri, in una particolare situazione che fra poco ti racconto, che sono una persona terribile, che dico le peggio cose di qualsiasi persona. È il momento di tirare fuori questa cosa dal sacco. E quando parli male di qualcuno e quel qualcuno non è lì presente, gli fai fischiare le orecchie. E dato che il fischio è un suono caratteristico di questo programma, c'è una domanda del cavolo con due Z che intanto ti butto lì: a chi hai fatto fischiare le orecchie questa settimana? Prova a pensarci. 393 736 6240. Nel frattempo un disco col fischietto della Peter Pan Generation, Love Generation, quello di Bob Sinclair.

0: rubato dall'archivio un disco di 21 anni fa. Correva l'anno 2005, Bob Sinclar, Gary Pine, Love Generation. Disco che l'ho rubato perché fischietta. E sai, quando parli male di qualcuno gli fai fischiare le orecchie. La domanda del cavolo con due Z è collegata. A chi hai fatto fischiare le orecchie negli ultimi giorni? Buongiorno, buongiorno.
1: Una grande, grande radio.

che l'EDM mica è morta. Alesso, One Republic in Your Eyes. Su Peter Pan c'è la Generation, ultima puntata della settimana ed è una puntata col fischio. Di fischio si parla perché ti ho chiesto chi hai fatto fischiare le orecchie questa settimana. Sai, si dice, quando ti fischiano le orecchie c'è qualcuno che parla male di te. Però ogni tanto sei te che parli male degli altri. Ieri mi sono reso conto di essere una zitella acida. Ho detto, quando sono tornato a casa dal lavoro, 7:30 inizia la cerimonia di apertura dei mondiali, c'è chi mi guardo come va, cosa fanno, chi sono gli ospiti. Allora accendo la TV, io ho l'opzione sia DAZN che Rai. Allora accendo sulla Rai, giusto per vedere cosa accade anche lì, e c'era Paola Ferrari. Ho detto, ma ancora Paola Ferrari, ma è lì da 40 anni. E lì sono partito a prenderla a male parole. Tra l'altro anche lei illuminata, come se di fronte a sé avesse una Volvo del 1992 con gli abbaglianti accesi, una luce proprio del paradiso che la illuminava. E già lì brutti pensieri. Allora ho detto, metto su DAZN, vediamo. E c'era Diletta Leotta. E allora lì ho iniziato a pensare, ma porca miseria, la vita di Diletta Leotta vorrei fare in giro per il mondo, pagata e strapagata per assistere alla cerimonia di inaugurazione dei mondiali. Bellissimo, beata lei, però poi lì c'è l'invidia e queste cose qui. Ultima persona della quale ho parlato male? Shakira. Perché poi ho detto, ma Shakira, ma eri così bella, perché ti sei rovinata con la chirurgia estetica? Ma chi sei? Una Emma Rossato qualunque? Parleremo anche di lei oggi. Ieri è stato dal chirurgo estetico. Poi ne parliamo. Quindi, dato che ho fatto fischiare le orecchie a un sacco di persone, in particolare donne, quindi forse sono anche misogino e non lo sapevo, lo chiedo a voi. 393-736-6240, messaggio scritto / messaggio vocale. C'è qualcuno del quale hai parlato o pensato male? Insomma, a chi cacchio hai fatto fischiare le orecchie?

0: Closure, She's Gone, Dance On, su Peter Pan.
1: Grandi ragazzi, che ritmo!
0: Che disco fichissimo. C'è la Generation, c'è Mauro che mi chiede un favore, dice: Gio, dato che domani sera c'è la seconda gara di tractor pulling di mio figlio Alessandro e la prima volta gli hai fatto l'imbocca al lupo ed è andata bene, non abbiamo fatto il primo, però correre e non rompere niente è già una vittoria. Glielo potresti rifare? Dai, certo, imbocca al lupo, lupo luppolo. Andrà benissimo stavolta, si punta al podio. Si parla però nella domanda del cavolo con due Z delle persone alle quali hai fatto fischiare le orecchie. E già lui parte male perché dice: guarda, dovrei fare il conto al contrario.
2: Diciamo che faccio prima a dire chi non ostra la maledetta sta settimana.
0: Ah, però è un modo anche per sfogarsi, per non alzare le mani. Io sono d'accordo con Sandro.
3: Ciao Gio.
0: Ciao.
3: Penso di far fischiare le orecchie a tutti gli influencer del cavolo che vogliono sempre spiegarti le cose, insegnarti a far qualcosa, spiegarti quanto bello, quanto brutto, quanto bene, quanto non va bene, vanno le cose, la vita e tutte le stronzate che dicono, che si inventano.
0: Ma che
3: bravo. E c'è anche chi li crede. Mamma mia, quante maledizioni che mando a sta gente.
0: Bravissimo, non ho altro da aggiungere. 393 7366 240 e tu, a chi hai fatto fischiare le orecchie sta settimana?

0: la testa gira anche i maroni alle volte, e di questo stiamo parlando. Quando qualcuno ti fa girare i maroni o comunque assisti a qualcosa cui non vorresti assistere, inizia a parlare male delle persone. Questa cosa poi comporta che la persona della quale hai parlato male inizia a sentire un fischio nell'orecchio, come se fosse acufene, ma è qualcuno che parla male di te.
1: Buongiorno, a chi ha fatto fischiare le orecchie? A quella testa di chip.
0: Di chip?
1: Del mio collega che usa il camion e poi lascia un merdaio totale sul, in cabina, nel cassone, ti lascia i pali buttati per terra, sì. C'è un cesso, sì. Ecco. Sì. Quelli non gli sono fischiati, gli sono attorcigliati attorno a quel poco di cervello che ha. Ciao Gio.
0: La cosa bella è che quel collega potrebbe essere Andrea Nordio. Ci sono i Medusa su Peter Pan, Don't Wanna Go Home. Can we stay?

0: promesse da mercante e poi non le mantiene. Merita che gli fischino le orecchie.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Gli ho fatto fischiare le orecchie a Fede. Perché gli ho detto: chiamami amorosa, fagli così almeno fai la trasmissione che chiami, no? Svegli indesiderate. Oh, non l'ha mica fatto.
0: No.
1: Allora sì che l'ho pensata male, volevo maledirgli. Buona giornata a tutti.
0: Giorno.
1: Dai che sei venere!
0: Dai che è venerdì, forse non lo so, c'è altro da fare, c'è altri impegni, c'è altre cose. Alle 6 della mattina comunque difficile essere responsivi al 100%. Dai, povero Fede. Fra poco torniamo, chiudiamo questa storia, quindi persone alle quali hai fatto fischiare le orecchie, parlando male alle spalle di queste persone, evidentemente. Poi c'è l'oroscopo, quello del weekend e il GR sti cazzi.
2: Carrefour, trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Anguria Baby, sfusa, a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco, 500 grammi, a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio, 2 per 100 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fila fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Questa sera, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Questa sera, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
9: Renault.
16: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
17: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
18: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
19: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
20: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
21: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
22: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
23: Perché Nova del gusto.
24: Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: capolavoro. Anno 2013, DJ Snake, Lil Jon. State ascoltando Radio Peter Pan. Quale altra radio ti mette Turn Down for What a quest'ora del venerdì mattina? Però è venerdì, quindi c'è da far festa, c'è da fare un po' di casino. E poi occhio a non ascoltare al volume troppo alto, se no ti fischiano le orecchie. E poi confondi qualcuno che ti parla male alle spalle con ho ascoltato la musica a volume troppo alto. Chiudiamo il giro legato alle storie di ho parlato male di questa persona, quindi sicuramente gli o le fischiano le orecchie. Ciao Joe, io ho fatto fischiare le orecchie al mio titolare, sempre ambito lavorativo, comunque molto quotato, perché gliene ho dette e mandate di ogni, giuro, per non mettergli le mani addosso. Vabbè, chiaro, io non ci arrivi, dai, quando salgo in macchina mi escono a fiume le peggio offese, che comunque è anche un modo per tirare fuori la rabbia. Joe, io più che questa settimana faccio fischiare le orecchie ormai da più di un anno e mezzo a una mia collega, che siccome è al fango al posto del cervello, anche se le fischiano le orecchie non succede niente. E poi vabbè, chiudiamo il giro con lui.
1: Sicuramente sono fischiate le orecchie le mie ex catechiste della parrocchia. Settimana complicata, periodaccio, ma ci salteremo fuori.
0: Ha voglia, dai periodacci si esce prima o poi. Quindi le catechiste che evidentemente dicono forse non abbiamo fatto un ottimo lavoro. Fra poco i segni che vanno bene per tutto il weekend, ma anche quelli che vanno male.
2: Attenzione, no.

0: Pan, Dracula, c'è l'oroscopo, Peter Pan di stelle. Che si salvano e che vanno bene in questo venerdì, di riflesso vanno bene per tutto il fine settimana. Sono tantissimi. Oh, si salva l'Ariete, grande. Pure il Cancro. La Vergine. Sì, la Bilancia. Ancora il Sagittario. Il Capricorno. E i Pesci. Buona parte dei segni zodiacali è salva, gli altri non citati.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ma meno che non siate gli ultimi due segni citati. Perché teniamo come ultimi i migliori, ma soprattutto i peggiori. Si parte dai più fighi, col voto 8 in pagella, anche se il mio oroscopista ha detto guarda che il segno vincitore di oggi sarebbe da 10. Non ci credo. I più fighi oggi, quelli del Toro. Oroscopo rimato per il segno fortunato. Questa settimana sei stato accecato dall'ira, come quando il TG1 ha interrotto l'esibizione di Shakira. Ma vedi che nel weekend la fortuna gira, come la ruota di zio Jerry e Samira. E anche se nel portafogli non c'hai una lira, troverai qualcuno che ti offrirà un calippo e una birra. I più fighi sono quindi quelli del Toro.
1: Un ottimo lavoro.
2: Grandissimo.
1: E non applaudo con ironia.
0: Peggiori del weekend? Quelli del
3: Leone.
4: Oddio!
3: Leone.
4: No, se... Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Leone, male.
5: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
6: Forever Fun.
5: Forever Young.

0: L'originale di Caterina Valente, Bongo Cia Cia Cia, ripresa dai Good Boys, suona così, su Peter Pan.
1: GR sti cazzi.
0: Torna l'appuntamento per l'ultima volta di questa settimana con la redazione del GR.
2: E sti cazzi.
0: Notizie, carrellata di quelle notizie lì. Si parte da DN Kronos che titola Save the Children lancia Corri il rischio, videogame per imparare ad affrontare le emergenze.
2: E sti cazzi.
0: Se io avessi imparato qualcosa dai videogame sarei un gangster campione del mondo di calcio, anche strano come abbinamento. Dal leggo, questo è un incubo, i box di un condominio allagati per 20 anni. Ai residenti arriva una bolletta del l'acqua da 1,7 milioni di euro e andrà pagata.
2: E sti cazzi.
0: Questa è più da me coglioni. Dal post abbiamo un'innata tendenza a girare a sinistra.
2: E sti cazzi.
0: A un certo punto giri intorno. Sarà che è il senso quello delle rotonde, non lo so. Wired Italia, lo smartphone, quello di Trump, Trump T1, alla fine è un HTC rimarchiato.
2: E sti cazzi.
0: Made in China, alla grandissima, fanpage.it. Questa è un'inchiesta da premio Pulitzer. Quanto costano i divani in casa di Fedez e Julia Honegger?
2: E sti cazzi.
0: Ma sembra tanto, così a guardarli, ma sembrano anche molto scomodi. Belli, ma scomodi. Digicom 24 si domanda: tradire o non tradire? 10 campanelli d'allarme che ti fermano in tempo.
2: E sti cazzi.
0: Che comunque uno se lo domanda. Chiudiamo con il Sole 24 Ore: nuove caramelle crescono, meno zuccheri e menta, più probiotici e ingredienti DOP.
2: E sti cazzi.
0: Quindi quando qualcuno ti chiede: vuoi una caramella? Tu rispondigli: non, ma è buona, che gusto è? Mai probiotici.

0: Robin Schulz, Barnes, Better Times su Peter Pan. C'è lui che giustamente, secondo me, ha delle recriminazioni nei confronti dell'oroscopo. Sappiate che non sono io che lo decido, ma sono le stelle. Ogni notte mi metto lì, le scruto, passo del tempo, anche molto importante, le guardo, dico: ah, questi sono i segni migliori. Leone, dice lui, sono 3 weekend peggiori di fila. È truccato l'oroscopo. Davvero sono 3, non tengo il conto. Però se così fosse dovresti fare un reclamo a chi di dovere. E poi dice: chissà come mai la Vergine è sempre i migliori. Ma lì non ci metto lo zampino, per carità, è il mio segno, ma cerco di non agevolarlo. Saluto invece la 2G verniciatura, specialmente Nicolò e Luan, che dicono: ci salutate? Certo, ragazzi. Fra poco torniamo, seconda ora della Generation, arriva Emma Filler Rossato.
1: Il carrello.
2: Di più.
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di più.
3: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
4: il
3: un operatore.
4: Il tempo di attesa.
3: La preghiera.
4: Premi 2,4
3: per avere assistenza.
4: Sarai contattato.
3: Accedo, forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 11 in punto.
16: C'è il meteo.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Ehi, abbassati un po'.
18: Perché?
17: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
19: Così bassi che finiscono subito nel carrello.
0: Ali, migliora la vita.
13: Peter Pan, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Emma Parigi di Trebi Meteo.
4: Ci attende una giornata di giovedì 12 giugno sul nord Italia con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per addensamenti sulle Alpi di confine centro-orientali, dove non escludiamo isolati, fugaci fenomeni e temperature diurne in aumento in diverse località, soprattutto sui settori centro-occidentali, saranno anche prossimi ai 28 gradi in molte zone, mentre sul comparto costiero adriatico le temperature diurne contenute non andranno oltre i 23-25 gradi, per effetto di venti ancora di bora grecale. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
16: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
18: È permesso?
20: Ah, proprio lei!
18: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
20: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
18: E risparmia sulla bolletta.
20: Posso metterlo io?
18: È meglio applicato da un professionista.
20: Come lei?
18: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
22: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
23: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
24: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
25: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
26: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
27: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
28: Io Kamik.
27: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
28: Ma Kamik?
27: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
28: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
29: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: mia, mamma mia. Voi siete i primi, i primi, primi nella planeta Terra, i primi Peter Pan, i primi.
1: Tra l'altro chi l'ha detto è proprio Nelly, l'autore di questo disco, Ride With Me, dal 2000 su Peter Pan, seconda ora della Generation. Ciao, io sono Joe. È arrivata Emma Filler Rossato, buongiorno.
2: No, buongiorno.
1: Buongiorno, come stai?
2: Bene, mi fanno un po' male le labbra.
1: Allora, sembra che ti abbiano punto dei calabroni.
2: Perché sono gonfie oggi, è normale, domani dovrebbero sgonfiarsi.
1: Allora, ieri pomeriggio è andata dal suo amico chirurgo estetico nel Veronese, non lo citiamo perché sennò poi dicono che facciamo pubblicità, quindi ha fatto un bel po' di strada con la macchina per arrivare lì. Ha fatto un lavoro bello, però
2: dai,
1: all'inizio,
2: no, sì, è
1: all'inizio
2: normale,
1: insomma, si vede.
2: C'è questa cosa, questo gonfiore che sembro, non dico chi sembro, però molto finta, ecco.
1: Solo che Emma Rossato con le labbra ci lavora, nel senso che
2: dai,
1: parlare, ah, okay, no, parlare, muovere la bocca implica anche l'utilizzo corretto delle labbra.
2: Certo.
1: Hanno bisogno di mobilità, quindi direi di fare un test adesso.
2: Vai.
1: Alcuni degli eventi di questo weekend di Peter Pan, tu li leggi e vediamo se la motilità, se no ti rimando a casa.
2: Allora, venerdì 12 giugno, sì. Radio Peter Pan all'Aperi Village, Palmanova Designer Village, Aiello del Friuli Udine, dalle 17 l'aperitivo shopping e il DJ set con Baxo, Fede e DJ Maxwell.
1: Poi che c'è? Vai.
2: Poi c'è il nuovo venerdì del Mangio di Gaiarine a Treviso con Radio Peter Pan, dalle 21 il DJ set con Edo, Thomas Benegazzi. Preparatevi per lo Sporty Party tra Beach Club, Sport, Relax, musica e food drink.
1: Ma visto che ci sei, fai anche l'ultimo di stasera.
2: C'è Peter Pan 90-210 all'Aira Beach Club di Castelfranco a Vittorio Veneto.
1: Ancora questo Vittorio Veneto, Castelfranco Veneto è qua dove siamo noi, all'Aira Beach
2: non
1: Club.
2: Non hanno messo il filler nel cervello, a Treviso. Dalle 23 Marco Baxo, Lady L nell'animazione 90-210 con Rocky.
1: È aminazione che animazione quella di Rocky.
2: No, ma quella è l'italiano.
1: Si sente secondo voi il filler?
2: No.

0: Poi non ce ne sono altre, anzi vorrei mettere anche la base dramma e tristezza, perché è l'ultima opportunità di vincere un voucher con Volotea.
1: È stato volare
0: anche quest'anno una bella avventura insieme. Li aspetto anche l'anno prossimo, amici, certo, di Volotea. Quando vi arriva la registrazione oggi pomeriggio, ascoltate solo la prima parte e dite: ah, che carino, che ci tiene a noi. Il tuo prossimo viaggio inizia ora con Volotea, sei già là.
2: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
3: Volotea.
0: A maggio Volotea ha festeggiato 85 milioni di passeggeri e le gare lo ricevi tu. Gioca e potresti vincere un voucher del valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea.
1: Sapevate che esiste un modo per viaggiare sempre con vantaggi? Si chiama Mega Volotea. È il programma che vi permette di volare meglio con il vostro bagaglio a mano e risparmiare non solo voi, ma anche i vostri quattro compagni di viaggio preferiti. Quasi un milione di persone si sono già iscritte. E voi cosa aspettate? Scoprite tutti i vantaggi su volotea.com.
0: Ormai questo gioco lo conoscete a menadito, montiamo su un Airbus della flotta Volotea, non sappiamo dove stiamo andando, dovete individuarlo voi. Sappiamo però, guardando fuori dal finestrino, il numero 393-7366-240, guardi fuori dal finestrino e vedi che sei appena decollato da
1: Verona, ma in lontananza vedi anche un aereo, sempre Volotea, a partire per la stessa destinazione ma da Venezia.
0: Madonna, che sguardo lungo. Il pilota annuncia che per arrivare a destinazione manca
1: circa 1 ora e 10 minuti.
0: Vicino. All'arrivo, meteorologicamente parlando, trovi
1: una giornata soleggiata con una temperatura intorno ai 25 gradi e una piacevole brezza marina.
0: L'assistente di volo ti dice che appena atterrato devi provare questa specialità.
1: Dai, le saadas con il miele.
0: I passeggeri attorno a te parlano entusiasti.
1: Stanno organizzando una gita verso alcune spiagge più famose del Mediterraneo. Qualcuno vuole esplorare callette dell'acqua cristallina. Altri sognano una giornata in barca tra le isole granitiche di color mar smeraldo.
0: Bello, andiamo alle isole. Tanto l'hanno già indovinato. 393-7366-240. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire con Volotea. Sei già là.
2: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e

0: Lo dice anche questo disco, How Does It Feel? Come ci si sente? Come ti fa sentire vincere un voucher di 200 euro? Io non lo saprò mai, ma magari tante persone, quindi almeno 15 persone lo sanno.
1: E soprattutto uno oggi, una.
0: L'ultimo o l'ultima.
1: Non si sa.
0: Che si è portato a casa il voucher di 200 euro. Giocando con una destinazione Volotega rispondeva alle seguenti caratteristiche. Si partiva da?
1: Da Verona, ma anche da Venezia.
0: Ok, poi per arrivarci ci si mette più o meno?
1: Un'ora e 10 minuti circa. Okay.
0: Meteorologicamente oggi com'è?
1: Bello, 25 gradi.
0: Che si mangia?
1: Le seadas con il miele.
0: È roba buona, io non l'ho mai assaggiato.
1: Molto buono, è un dolce.
0: È un dolce?
1: Sì.
0: Ok. E che si può fare una volta arrivati lì?
1: Vai in barca, vai in mare.
0: La barca, le ville. Dove stiamo andando?
1: Nizza.
0: A Nizza, no, non stiamo andando. A Nizza.
2: Cagliari.
0: Poi?
2: Sardegna.
0: Sardegna è un po' generico, nello specifico dove?
3: Ibiza
0: non è in Sardegna.
1: Dove è Sardegna?
0: Poi?
3: Madrid.
0: No, nemmeno.
3: Lampedusa.
0: No, un po' più a sud.
3: Sardegna.
1: Vedi, in tanti l'hanno detto, però dobbiamo essere più specifici.
0: Poi vabbè, chiudiamo con la signorina che dice?
1: Seychelles.
0: Le Seychelles. Ma signorina, ma 1:10 per arrivare alle Seychelles mi sembra un po'
1: difficile,
0: poco.
1: Difficile.
0: In realtà la destinazione Volotea con la quale abbiamo chiuso questo viaggio insieme agli amici di Volotea era
3: Olbia.
0: Era Olbia. Lui è stato il più veloce, si porta a casa l'ultimo voucher a disposizione, non ci ha dato i dati, ma da WhatsApp sappiamo che ha un nome.
1: Sì, si chiama Mattia.
0: Grande Mattia, you win. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire con Volotea. Sei già là.
4: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.

0: Se Jazzy Satisfy su Peter Pan. Chiusa questa storia insieme a Volutea, magari torneremo insieme il prossimo anno, sai, prima dell'estate funziona così, quando c'è il fidanzato o la fidanzata e sei ragazzino chiudi la storia prima dell'estate,
1: sì,
0: e poi
1: e
0: a
1: poi
0: settembre, ottobre
1: settembre.
0: Ti ci rimetti, magari funzionerà così anche con Volutea. Però dato che abbiamo regalato 15 possibilità di volare in giro per il mondo, oggi TGCom 24 fa una sorta di galateo delle cose che si dovrebbero fare e non si dovrebbero fare in aereo, un galateo ad alta quota.
1: Sì.
0: Alla fine sono venute fuori le cose che stanno più sul cazzo agli italiani quando si è in volo.
1: Al primo posto.
0: No, parti dal quarto,
1: dai,
0: è una classifica.
1: Okay. I passeggeri che si alzano troppo presto all'atterraggio.
0: Vero, dai, pazienza.
1: Ma anche perché stanno là
0: dove
1: in
0: vai?
1: Piedi per mezz'ora.
0: Dove vai? Poi.
1: Le persone lente che nel sistemare il bagaglio.
0: Ha 2 anni per metterlo su, alla seconda.
1: I sedili declinati senza preavviso.
0: Ma alla prima evidentemente.
1: I cattivi odori corporei.
0: Gente che non si lava, gente che puzza,
1: sì, gente che toglie le scarpe così.
0: Per fortuna in questo studio c'è molto profumo.
2: DJ Maxwell presenta Cinedisco Speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
3: Conti, contropiede, 3-2.
4: E doppio ancora di Roberto Baggio.
2: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
5: L'Italia è in vantaggio.
6: Rosso!
7: C'è il gol proprio di Spirinacci.
2: Su Radio Peter Pan. Cinedisco Speciale. Living Voice. Andrea Nordio. Joe e Andrea Ferrara.
8: Rossi.
2: L'Italia siamo noi.
9: Campioni del mondo.
2: Sabato sera alle 21 su Radio Peter Pan. Cinedisco speciale.
10: Peter Pan.
2: Sport.
11: A ridare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io! Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
13: Perché se non deghi, non ci credi!
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Non voglio essere fritto!
19: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
20: E gli altri?
19: Gli altri?

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Questa sera, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Questa sera Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Hey, hey, here come the trouble.
16: Forever Fan, Forever Young. Peter Pan 90210.
17: It's a party we can do.

0: 2013, Miley Cyrus, We Can't Stop. Non ci fermiamo mai, ma è sempre qua, a parte le prime due settimane di agosto, no?
1: No, l'ultima di luglio, la prima di agosto.
0: Non ci sei?
1: Non ci sono.
0: Garantito?
1: Garantito.
0: Al limone?
1: Sei contento?
0: Ah, ragazzi, ma è meraviglioso!
2: Meraviglioso! Meraviglioso.
0: Apre la Generation per un'ora e mezza che è andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo invece di fronte. Fra poco c'è la sala giochi del venerdì ambientata nel magico mondo dei cartoni animati. Io sono Joe, lei è Emma Rossato e a quest'ora c'è il Dilemma Rossato.
1: Oh, che bello! Il Dilemma è un gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni che vi mettiamo sul tavolo. Oggi abbiamo parlato, giocato sia con Volotea, ma anche parlato dei fastidi, sai, in aereo, chi puzza, chi non puzza. Ma una delle cose fastidiose che mi capita spesso in aereo o anche in treno sono le persone che vengono lì e ti chiedono: scusami, ti puoi spostare su al posto del mio posto, per così sto vicino al mio amichetto?
0: Tu dici
1: cosa
0: di
1: che
0: no?
1: Odio. No, è una
0: Vabbè,
1: cosa che odio.
0: Ma che ti cambia? Ti sposti di un sedile più
1: e allora paghi il biglietto.
0: Ma se vuoi star no. vicino, quindi te no. dici di no. È questo il dilemma di oggi?
1: Il dilemma è proprio questo. Voi lo accettate il cambio posto oppure dite di no?
0: 393-7366-240. Se qualcuno te lo chiede anche con cortesia, ti sposti oppure ti tieni il posto per il quale hai pagato?

0: Anno 1982, Michael Jackson, Billie Jean, il ricatto è quello di Sgt. Sleek. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Abbiamo proposto un dilemma rossato pure oggi che riguarda tante cose in realtà della vita. Può essere un viaggio in aereo, può essere un viaggio in treno, può essere anche una partita di calcio, di basket, al palazzetto dello sport, un concerto, se c'è un posto numerato, al cinema. Ecco, in quel caso lì, io ti ho detto, per fare l'avvocato del diavolo, ho detto io lo cambio, cioè se me lo chiedi con cortesia lo cambio il posto, vieni lì, mi bussi sulla spalla e mi dici per favore c'è il mio amico, vorremmo stare vicini, facciamo un cambio di posto, io dico di no.
1: Ma
0: ovvio, ma anche perché, anche se vado con i miei amici, abbiamo 10 posti al cinema, ok?
1: Sì.
0: Io c'ho il 10L, voglio stare sul 10L, no che facciamo cambio che tu stai al 10T.
1: Oh, ma quello ok, no, se con gli amici no, però dai, perché sei una pigna lì dentro.
0: A voglia.
1: Ma devo dire che se io pago un biglietto, io cioè, voglio stare lì, punto.
0: Un paio di messaggi scritti, a parte Morris da Udine che dice dolcissima e carissima Emma, ti cederei il posto solo a te, sei così dolce speciale beautiful. Altri scritti che così andiamo via veloci.
1: Lui scrive no, inchiappettati,
0: non te lo do al mio posto.
1: Se non so, se sono solo va benissimo, mi dai 10 euro che ho pagato per la sezione del posto.
0: Mamma mia, come siete dei taccani.
1: Hai ragione.
0: 393 736 6240, lo cambi il posto o te lo tieni? Mamma.

0: è diventata ancora più famosa con un remix di Fatboy Slim. Ben Kim, Reload, The Renegade Master. State ascoltando Radio Peter Pan. C'è da chiudere il dilemma rossato di oggi. Si parla di situazioni nelle quali c'è un biglietto con un posto che è quello numerato,
1: l'hai
0: preciso.
1: Pagato?
0: Arriva lui o lei, ti fa gli occhi dolci, dici:
2: per favore, facciamo il cambio di posto.
1: C'è il mio amichetto.
0: Dipende dal contesto. In questo contesto qui, senti qua.
1: Tipo, quando sono usciti gli orologi Swatch in collaborazione con Audemars.
0: Audemars Piguet. Sei quello che parli di robe costose tutti i giorni, poi li leggi Audemars.
1: Ho fatto la fila del giorno prima. Un ragazzo è arrivato la mattina e mi ha offerto 800 euro per il posto. Secondo te ha accettato?
0: Alla grande.
1: Certo, ha accettato alla grande.
0: Sei il numero uno, hai fatto benissimo. E con quei soldi là ti compri sia l'orologio che poi
1: oddio,
0: lo
1: li hanno rivenduti a 3000 euro, visto, quindi ci avevi un po' perso.
0: In ogni caso, hai fatto bene. Poi?
1: Lui?
3: Ma assolutamente me lo tengo il posto, come in treno.
2: Ah, scusi, posso stare vicino al finestrino?
3: Ma manco per il cavolo, io l'ho scelto vicino al finestrino, sta in corridoio. Sceglietelo pure tu, non costa niente.
0: Quindi alla fine, io e te, facciamo cambio di posto?
1: No.
0: Io mi tengo il mio, guarda.
1: Anche io.
0: Posso anche decidere di mettere un disco da questo posto.

0: seconda ora della Generation. C'è un motivo importante per il quale non si dovrebbe mai cambiare posto.
1: Sì.
0: È una questione di sicurezza. Arriva l'uccello del malaugurio.
1: Senti.
2: No, ha ragione Emma. Per due motivi. Il primo, vuoi il posto vicino, lo paghi e non rompi le scatole a me.
0: Giusto.
2: Il secondo, che è molto più tecnico, se succede qualcosa, due persone assegnate ad un posto vengono conteggiate, vogliono sapere in caso di incidente se tu che eri su quel posto ci sei o non ci sei, sei vivo, sei morto, ti sei rotto una gamba, sei in ospedale, sei disperso.
0: Sì.
2: E anche questa da tenere presente come cosa.
0: È fondamentale.
1: Vero, però mi tocco un po'. Se...
0: dopo aver visto il film Final Destination, appena entro in un mezzo pubblico, a prescindere da quale esso sia, penso che quello esploderà da lì a 5 secondi. Quindi devi verificare tutte le uscite d'emergenza. Dire, no,
1: io ci
0: è il
1: penso
0: mio posto.
1: Queste. Tu scherzi, ma io ho il trauma da piccola. Ho visto un film che c'era tipo un terrorista che entrava in una metro.
0: Sì.
1: Da lì io, quando sono in metro, penso: ma se entra un terrorista, come sopravvivo?
0: Dai, speriamo che prima o poi accada.
1: No,
0: tra poco torniamo, terza ora della Generation c'è.
1: La sala giochi.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
4: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12:01.
0: Ci sono le news.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Buongiorno da Gerry Romano. In Italia aumentano gli occupati, più 50.000 in un anno, ma sono tutti autonomi, calano i dipendenti, lo rileva Istat. Nel primo trimestre del 2026 la disoccupazione è scesa al 5,3%, mentre salgono gli inattivi. Calcio: Messico Sudafrica 2-0, Corea del Sud Repubblica Ceca 2-1. Il gruppo A dei mondiali mette in archivio la prima giornata, quella inaugurale del torneo. Dalle 21 Canada Bosnia Erzegovina. Allo stadio Azteca le esibizioni di Shakira e Bocelli, ma a Città del Messico si protesta contro il governo. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo.
9: ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti puglia.
12: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Di trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi. Carrefour.
18: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Baiana, terza ora della Generation, quella dove c'è la gente che vuole vincere. Guarda, visto che ascolto in streaming e quindi mi arriva in ritardo il suono di Cora Punzel.
1: Ah, no, così
0: a caso, così. Oppure qualcun altro che dice:
2: vediamo se gliela faccio e vince il ticket. Che mi fia mi sta a fare una capoccia tanta che vuole i gadget di Peter Pan.
1: La capoccia tanta!
0: Puoi provare a vincere, però c'è anche un'altra opzione: puoi andare sul sito peterpan.it, sezione shop, ci sono tutti i gadget, li compri. Oppure vieni ai nostri eventi, li lanciamo e ce ne sono sempre a bizzeffe. C'è la freddura a divano prima di aprire la sala giochi, quella sulle api.
3: Ciao Gio, ciao Emma.
1: Ciao.
3: Sapete voi come si chiama l'ape che dopo aver pranzato si fa un riposino?
0: No, come si chiama?
3: La pennichella.
1: Oddio.
4: Sala giochi.
5: You win.
4: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Start. Vai. Le ultime due occasioni della settimana di provare a vincere un ticket. I numeri quindi sono i
1: 9-10.
0: Ambientati nel magico mondo dei cartoni animati. Ciao computerone.
5: Ciao,
0: è tutto bello, tutto fichissimo. Dici grande entusiasmo. Per assegnare il nono ticket, il gioco è gioco musicale.
1: Esatto, in cui voi sentirete una sigla di un cartone animato, ma a un certo punto delle parole vengono coperte dal Badabamba di Sean Paul. Dovete identificare le parole mancanti.
0: Ne mancano 4, 393 736 640. Voi dovete dire quali. Badabamba.

0: la sigla dei Digimon che facevano concorrenza ai Pokémon, li hai mai visti?
1: Mai.
0: Vabbè, fra poco scopriamo soluzione, vincitore o vincitrice.
2: Attenzione, non

0: Barone che faceva sopra. I Prospa assieme a Clooney, Free Your Mind, terza ora della Generation, l'ultima della settimana e quindi l'ultimo appuntamento con la sala giochi. Abbiamo assegnato il ticket numero
1: 9
0: con un gioco ambientato come tutti i venerdì nel magico mondo dei cartoni animati. Il gioco era quello
1: di Sean Paul,
0: chiama a fare i featuring, no, con tutti i cantanti del mondo, anche con i cantanti dei cartoni animati. Lui ha una frase tipica che è il bd bam bam bam, copre delle parole del testo. Ha scelto oggi la canzone di un cartone, la sigla di un cartone che Emma non ha mai visto,
1: no,
0: i Digimon.
1: Mai.
0: Che erano la concorrenza diretta dei Pokémon.
1: Ok.
0: Cioè praticamente era uguale.
1: Era identico.
0: Solo che uno andava su Mediaset e i Digimon andavano sulla Rai. Il ritornello diceva:
1: Tai, Matt, Sora, Easy, Mimi e Joe. Mm. Noi siamo amici, siamo noi. Catapultati e DigiWorld.
0: No,
1: DigiWorld. Ma con l'amicizia tra di noi.
0: Bam bam bam, libereremo DigiWorld. Mancavano quattro parole, quindi ma con l'amicizia tra di noi.
2: Amici veri e Digimon.
0: No, ma con l'amicizia fra di noi.
1: Ragazzi per i Digimon.
0: No, poi.
1: Questo.
2: Ragazzi uniti siamo noi.
0: No.
2: Erano meglio i Pokémon.
0: Beh, sono quattro parole.
1: Erano meglio i Pokémon.
0: Quindi
1: ci sta,
0: sì,
1: ci sta,
0: ha senso. Lui dice
3: concorrenza
0: che
3: i Pokémon. Ma dai, su. Per carità di Dio, non diciamo le cazzate.
0: Vabbè, però andava sulla Rai, in teoria il meccanismo era lo stesso, si evolvevano sti mostri. La soluzione, quindi le quattro parole mancanti erano:
2: ragazzi veri e Digimon.
0: L'ha pure cantata, quindi meglio di così, si porta a casa lui il ticket numero 9. Quindi era: ma con l'amicizia tra di noi, ragazzi veri e Digimon. Lui è
1: Roberto Forner.
0: You win.

0: Kaisa, I Can Wait. Stavamo facendo un gioco nel fuori onda io e Emma sull'anagramma del nostro nome, cioè anagrammando Emma viene fuori
1: sì, oppure Mame. Emma
0: vuol dire niente.
1: Niente,
0: il mio nome è Giovanni. Ho chiesto all'intelligenza artificiale, mi ha detto Giavonni. Bello, grazie.
1: Bella, bella.
2: Ascolta, gioca e vinci i biglietti per Arcomi. Incomparabile. Sabato 27 giugno allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo.
0: I più saggi avranno già capito perché abbiamo fatto il gioco dell'anagramma, gli altri ci arrivano fra un attimo. Spililand Summer Festival 2026, il grande festival di Spilimbergo, torna dal 25 al 28 giugno. Radio Peter Pan sarà presente domenica 28 giugno col Peter Pan Hangover, la notte più pazza di Peter Pan, e special guest Ludwig a ingresso gratuito. Giovedì 25 chi c'è?
1: I tre allegri ragazzi morti, l'ingresso è libero.
0: Venerdì 26?
1: Gli anni 80, il ritorno.
0: 27?
1: Il concerto di Arcomi.
0: Info e biglietti su spililand.com o su ticketone.it. Spililand Summer Festival 2026 all'area La Favorita di Spilimbergo Pordenone. Gioca con noi e vinci due biglietti per il concerto di Arcomi sabato 27 giugno. Per vincere, intanto devi essere libero sabato 27 giugno.
1: Esatto, numero uno.
0: Quindi guarda se nel tuo calendario c'è la data libera. Però devi fare una cosa al 393-7366-240.
1: Qual è il nome di Arcomi?
0: Solo il nome.
1: Solo il nome.
0: Non il cognome. Ah, è difficilissimo sto gioco. 393-7366-240.
2: Arcomi, sabato 27 giugno.

0: Adesso la trovate anche disponibile sulle piattaforme DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre. Per una settimana l'abbiamo avuta in esclusiva. Adesso
1: una volta.
0: La si trova, andate a cercarla, perché tutti dicono: ma come si chiama? Come si chiama? Non la trovo. Da oggi si trova. Abbiamo giocato con Spililand Summer Festival, precisamente la data di sabato 27 giugno, dove c'è il concerto di Rkomi.
1: Rkomi.
0: La domanda riguardava il nome di Rkomi.
1: Esatto, come si chiamava effettivamente Rkomi?
0: È un anagramma, lui però non aveva capito il concetto. Dice: fatemelo capire, dico Droipo, perché non riesco a capire il concetto.
1: No.
0: Rido poco l'anagramma di Codroipo. Lui lo fa sul suo nome, Stefano.
2: Io mi chiamo Stefano e l'anagramma del mio nome è Not Safe.
0: Not Safe è bello come anagramma.
1: Ci sta.
0: Invece quello di Rkomi era
1: Mirko.
0: Bravo, quindi due persone sono riuscite a portarsi a casa il concerto per Rkomi. Uno non c'è, ha rinunciato, quindi uno solo.
1: Una
0: sola.
1: Oppure lo diamo.
0: Una sola.
3: Ciao, sono veramente felice, grazie.
0: Sente che sei felice. Federica che si è portata a casa il biglietto per il concerto di Rkomi. Spililand Summer Festival 2026 vi aspetta da giovedì 25 a domenica 28 giugno. Ok, tutti gli appuntamenti li trovi sul sito spililand.com. Tra poco torniamo con l'ultimo pezzettino della Generation.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
4: mio fa Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Di più. Vuoi fare scorta risparmiando?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre?
7: Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
10: il
9: un
10: tempo
9: operatore.
10: Di attesa.
9: La preghiamo sia premi 2,4 per avere assistenza.
10: Sarai contattato.
9: Forse.
11: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
12: Buongiorno, come posso aiutarla?
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Hit Universe of Fun.
16: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
18: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
17: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
19: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
20: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Cifoni Idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000, mixati da
3: Marco Boffo.
4: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: colpa, Gigi.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Marco Boffo. Ci ha portati al 2011 con Martin Solveig. Hello.
3: Al 2013 con Inna, More Than Friends.
2: A chiudere dal 2015 i Mad con Don't Worry. Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you.
4: Thank you.
2: Super Marco Boffo DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation, quello che ci permette di assegnare l'ultimo ticket della settimana, ma non solo.
3: No, sentiamo anche il nome.
2: Davvero?
3: Eh sì.
2: Ha una disavventura con le piante di casa.
3: Solito, dai.
5: Ciao Joe, grande Joe.
2: Ciao Dome.
5: Senti, allora, devo prepararmi per una decisione difficile. Ti ricordi Melania?
2: Sì.
5: Bene. Allora, un mese di talea in acqua.
2: È una pianta.
5: Non ha prodotto nulla.
2: Sì.
5: Un mese di talea in terra.
2: E niente.
5: Non ha prodotto nulla.
2: Butta via.
5: Quindi, o allora mi ha abbandonato tipo 6 mesi fa, oppure c'è della speranza. Cosa faccio? La coltivo quella speranza, Joe?
2: Ma no, come accanimento terapeutico.
3: Butta via.
2: Dopo un po'.
3: Eutanasia e via.
2: Vai al vivaio questo weekend, ne trovi una giovane e fresca. Così che si fa anche con le fidanzate.
3: Ah, così si fa.
2: Certo,
3: okay,
2: certo,
3: capito.
2: Certo. Non hai scelto. Chance,
3: no.
2: Marossato.
3: No.
2: Computerone, sei ancora lì? Dai che giochiamo per assegnare un ticket, il numero
3: 10.
2: L'ultimo di questa settimana, quello che ti permette di entrare nel sorteggio di lunedì e provare a vincere, se sei estratto e quindi fortunato, sia i gadget di Peter Pan che...
3: che anche un pranzo oppure una cena al sandwich di Sottomarina.
2: Sushi si mangia.
3: Sushi.
2: A che giochiamo?
6: La vita non è un film.
2: Gioco per gli amanti dei film, in particolare dei lungometraggi animati. Si gioca con un cartone animato che è arrivato al cinema e quindi che dovete fare?
3: E quindi dovete capire da questo pezzettino di film che vi mettiamo che titolo è.
2: Titolo preciso, mi raccomando, 393 736 6240.
6: La vita non è un film.

0: ha chiamato mamma e ha detto: amori, è lo spot più bello che abbia mai visto. E io le ho detto: grazie tante mamma, ne andiamo fieri. Quindi boom. Ti auguro buona fortuna con questo, idiota.
1: Chiama così mio fratello un'altra volta e ti pentirai di essere nato.
2: Oh sì?
3: Sono due fratelli che hanno fatto uno spot per promuovere la loro attività, quindi...
4: Col baffo!

0: che poi lunedì c'è il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget di Peter Pan e il pranzo o la cena di sushi al Sand Beach. Il gioco era?
1: Il gioco era La vita non è un film.
0: Speciale cartone animato, come ogni venerdì i giochi sono ambientati quel mondo lì, quindi un pezzettino di un film nel quale c'erano tre personaggi.
1: Sì.
0: Due fratelli
1: e la mamma.
0: Non era la mamma.
1: C'era la mamma,
0: aveva
1: c'era.
0: Aveva detto che avevano fatto un bellissimo spot.
1: E poi c'era
0: spot.
1: Un bullo.
0: C'era un bullo che gli diceva con questo spot non riuscirete a convincere nessuno, perché hanno una ditta questi due fratelli.
1: Eh sì, è una famosa ditta.
0: Quali cartoni animati hanno una ditta?
1: Zootropolis 2.
0: No, non sono loro.
1: Cars 2.
0: Loro hanno una ditta, fanno macchine da corsa, ma non erano loro.
2: No. Super Mario Galaxy.
0: Non è Galaxy.
1: Non è Galaxy. Oppure
3: Rufus, cioè? Il draghetto marino che non sapeva nuotare.
0: Lo guarderei, ma
1: no. Non era quello.
0: Non so se esiste davvero.
4: Super Mario il film, l'ultimo uscito.
1: L'ultimo
4: uscito.
0: L'ultimo o il penultimo? Che comunque anche il titolo non è preciso.
1: Non è quello.
5: Mario e Luigi Joe!
0: Sono Mario e Luigi, sì, ma come si chiamava il cartone?
6: Senti. I fratelli Lightfoot Onward.
0: Non so chi siano questi fratelli. Sono amici suoi. In realtà il titolo preciso del film era
7: Super Mario Bros.
0: Che il
1: bello.
0: Film di qualche anno fa, però molto bello. Se non l'avete visto, avete il weekend per recuperarlo. Lui è stato il più veloce. Entra per il rotto della cuffia nel sorteggio di lunedì con il ticket numero 10 in mano. Lui è
1: Alberto Rossetto.
0: Felice Alberto?
8: E andiamo a scivolare!
1: Mi sa di sì.
0: Grande Alberto, you win! Riempito il casellario, finalmente è mission.
9: Mission complete!
0: Oh yes!

0: vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Mark Towers.
2: Ora ti muto. Così, che via. Fai? Ti muto. Ti muto. No, ma porca miseria!
1: Sei offesa.
2: Ma non ce la faccio più, già ho ansia che tra un'ora ho esame.
1: Vabbè, adesso non ti puoi neanche dire nel fuori, ma stai zitto.
2: Non
1: stai
2: puoi
1: zitta che non sai un cazzo.
3: Allora, una volta che fa un discorso
2: sensato.
3: Sensato, noi non lo sappiamo, però potrebbe essere buono. Sì, da persona veramente acculturata, l'hai bruciata.
2: Beh,
1: allora, stavamo parlando del fatto che se ti inietti il botulino sotto le ascelle smetti di sudare, una cosa che mi ha insegnato ieri la sua amica Anastasia.
2: Sudare. Riduci la sudorazione.
1: Ci stava spiegando che il botulino è un batterio.
2: Sì.
1: E vabbè, poi io dovevo parlare sulla canzone, quindi per chiudere il discorso. Ma in maniera goliardica, ho detto: ma stai zitta che non sei un cazzo, poi ho iniziato a parlare.
2: Che bello che domani è sabato e non ti vedo.
1: Ragazzi,
2: però ci ritroviamo
1: che
2: lunedì.
1: Che figata. Altra cosa, fra poco c'è l'esame di Emma, quindi mandatele l'energia come in Dragon Ball, la sfera energetica, l'energia sferica. Lì. Mandatele l'energia così passa
2: questo
1: benedetto esame, che è la seconda volta che lo dà. Ci sentiamo per quanto mi riguarda domenica mattina dalle 7 con l'Happy Ending parte 1 e poi la Generation torna lunedì dalle 10.
2: Purtroppo per voi.
1: Ciao Emma, in bocca al lupo. Spacca tutto all'esame.
2: Vai, ciao.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
2: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme. Insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
4: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Radio Peter Pan è anche in video.
6: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
5: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: On Radio Peter Pan.
8: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
9: Non dire mai Klingon, perché guarda che non è difficile.
10: Klingon!
9: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
10: Klingon.
9: Klingon. Klingon. Klingon. Klingon.
10: Klingon. Klingon.
9: Che fatica, ragazzi.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Radio Peter Pan.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Le 13 da un minuto.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
18: Che bello qui, il mare,
19: i gabbiani, il sole.
18: La nostra spesa Ali che arriva.
19: Bellissimo.
20: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
21: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
20: Ali migliora la vita.
22: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
23: Hai fame?
24: Sì.
23: Molta?
24: No.
23: Hai voglia di uno sfizio?
24: Sì.
23: Fritto?
24: No.
23: Croccante?
24: Sì.
23: Dici sempre sì e no?
24: E sì.
23: Sì e no Fiorentini?
24: Sì.
25: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snackini.
26: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
27: devi andare su deghi.it.
28: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
29: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
26: E poi devi cucinare per 16.
28: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
27: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
28: Devi provare. Devi fidarti.
26: Perché se non devi, non ci credi.
30: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: Ciao Luce.
1: Chi sei?
0: Goku, non lo sai. No, io sono Federico, perché?
1: Che cosa hai fatto alle labbra? Che hai fatto? Il filler, il botox, che hai fatto?
0: Una punturina.
1: Una punturina? Hanno esagerato, hanno usato quella da 50.
0: No, che hai capito? Ho fatto una punturina al sedere perché sono caduto de faccia.

0: dando il nervoso. Invece è venerdì, è weekend, Peter Panamanetta, questa è la pausa pranzo veloce, un po' come facciamo noi le pause pranzo adesso, non è che uno sta lì a farsi due ore seduti a tavola, no, pausa pranzo veloce, leggera, per darvi la carica giusta anche dalle 13 alle 15.
1: Saremo insieme con Peter Panamanetta, Fede, Alice, l'ultimo appuntamento della settimana, sono veramente contento.
0: Sì, lo so, anche perché venerdì per noi vuol dire venerdì social, ovvero vi diamo anche qualche consiglio verso la fine programma per aumentare i follower, essere nei trend giusti, per chi usa le piattaforme digitali. Insomma, Federico, anche oggi potresti imparare qualcosa.
1: Ah, ecco, perché se io devo insegnare a loro come si prendono i follower, io che ce n'ho 80.
0: Infatti, tu sei proprio lo studente ideale.
1: Mi vedi super felice?
0: Sì, che succede?
1: Che succede? Niente, praticamente sono due giorni che attacco quadri dentro casa. Cioè, adesso mi rendo conto che a 30 anni la mia felicità diventa fare le cose semplici dentro casa.
0: Stai invecchiando.
1: Sto invecchiando.
0: Tra un po' mi dirai che ti dai al giardinaggio e lì saremo ufficialmente alla frutta.
1: Vero, sicuramente faremo questa fine. Fateci sapere. Oh, chi c'è?
0: Non dirlo, no spoiler.
1: Non lo dico.
0: Tra poco qualcuno in onda che sentite sempre nominare, ma di cui non sentite mai la voce. Chi sarà?
1: Prima un nuovo disco molto figo.

0: benissimo per l'estate, quindi lo suonerà ufficialmente anche ai nostri eventi di Radio Peter Pan. Spoileriamo chi è l'ospite inaspettato di oggi.
1: Oh, la senti?
0: Oh. Oh. Ladies and gentlemen, con noi Marco Baffone. No, perché ti nominiamo sempre, sentiamo le tue remastre, delle tue pille, le 2000 Heroes.
2: E io sono sempre nascosto.
0: Si sente, si sente, che non è, no, ma si sente che non è un abituato a parlare. C'è questo lieve accento trevigiano.
2: È arrivato, ma non to. Non si ricordava più come si parlava.
0: Allora, fallo fatto bene. Fai sentire che sei un DJ della radio, quindi che sai fare anche la radio. Invita tutti, questa sera c'è un appuntamento speciale.
2: Allora, questa sera vi aspetto tutti quanti puntuali alle 21,
0: okay,
2: con Edo e Lori Witt e Thomas Menegazzi,
0: che conosciamo,
2: per Peter Pan Remastered.
0: Ok, qualche spoiler.
2: Ci sarà anche questa nuova del
0: ci ha fatto lo spoiler.
1: Chissà. Oh, comunque io lo dico sempre, il mio DJ preferito,
0: Thomas Menegazzi.
1: No, Marco Boffo. Perché poi quando viene Andrea De Luca a trovarci dico che è Andrea De Luca.
0: Certo.
1: Grazie Marco.
2: Che non posso più parlare.
0: No.

0: quando parlava Marco c'era una voce che faceva così. Toglietegli il microfono! Toglietemi il microfono!
1: Raga, quando dicono, vabbè, ma sono bravi tutti a parlare in radio, magari due domande bisognerebbe farsele ogni tanto.
2: Marco Boffo! Ma ciao, bella bionda!
1: Bella bionda, così, ti immaginano. Vediamo. Così, come una bella bionda. Sarà stata la voce che avrà dato questa suggestione?
3: Però, secondo me, Marco Boffo, da giovane, cioè non voglio dire che adesso non è più giovane, aveva i capelli tanto biondi.
1: Madonna,
3: c'aveva i capelli tanto
4: adesso
3: biondi.
4: Sono ancora più biondo.
1: No, perché si sta stempiando, ma non diciamo queste brutte cose. L'appuntamento di Remaster abbiamo ricordato, spiace perché abbiamo creato, ci dicono, troppo hype per introdurre Marco Boffo. Qualcuno si aspettava Ricky Ghidoni. Non lo so perché.
3: Mandiamo un saluto pure a Ricky Ghidoni.
1: Ma salutiamo,
3: cioè,
1: lo salutiamo.
3: Allora, ieri hai visto i mondiali? Hai seguito un po' qualcosa?
1: Ho solo visto entrare in campo il Messico e il Sudafrica.
3: Ok.
1: Basta, fine.
3: Quindi.
1: Durata 6 secondi.
3: Vabbè, però se hai visto entrare le squadre in campo mi sapresti dire bene alla perfezione le formazioni.
1: Ma sei fuori, non mi ricordo manco le nostre italiane, quella dell'Inter, sei pazzo.
3: Dimmi.
1: Mi ricordo che c'erano tanti bambini messicani.
3: Certo, giocavano in Messico.
1: Appunto. E cosa mi ricordo? Delle bandiere bellissime giganti sul campo.
3: Tutte le 48 bandiere degli stati partecipanti.
1: No, c'era solo quella del Messico e solo quella del Sudafrica prima di iniziare la partita.
3: Sì, perché prima c'erano tutte le altre 46.
1: Non ho visto la cerimonia iniziale.
3: Vabbè, ma sta canzone invece che sta arrivando.
1: Dai.
3: L'hai mai sentita?
1: L'ho sentita. Anche se, voglio dire, ho apprezzato molto il cantante che ha cantato l'inno messicano.
3: Bravo.

0: adesso ho capito come hai passato la serata ieri.
1: Io? A vedere il mondiale, giuro.
0: No, quella era la scusa ufficiale. Il resto del tempo ho scoperto che tu hai fatto delle trattative d'acquisto in previsione dell'estate.
2: Alice,
0: sì.
2: Guarda che Federico è super contento, sai perché?
0: Perché?
2: Perché ha già comprato il ciao, ma no, non te lo vuole dire.
0: Cioè, tu hai comprato il ciao, il simbolo della vacanza italiana, dell'estate che arriva, con cui mi avevi promesso che mi avresti portato in giro per tutto il nord-est, capito?
1: Ma non ci arriviamo neanche a Montebelluna da Castelfranco. Ciao, ma che cosa?
0: Vabbè, ma quanti chilometri farà sto ciao? Cioè, da qui al mare, ci arriviamo o no?
1: Forse commette sopra 40 all'ora, grasso che cola. Però a proposito di ciao, abbiamo recuperato questo disco dall'archivio, che è quello della rappresentante di lista, che si chiama
0: Ciao Ciao.
3: Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno.

0: mediche. Nicola dice: Alice tranquilla, ti porto io in Vespa.
1: Che fastidio, che fastidio, che fastidio. No, vabbè. Giro accettato, però smettila. Però stiamo parlando di vespe, quelle belle d'epoca o quelle moderne? Che sono belle. Sono belle lo stesso, ma giusto per capire il mood, capito? Dipende. Così so come vestirmi.
0: Dipende quanti soldi c'ha Nicola.
1: Vabbè.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: me tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti è poco.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Questa sera, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Questa sera Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
10: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Hit Universe of Fun.
15: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: Radio Peter Pan è anche in video.
17: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
16: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
19: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: 7 con Silielli. Attenzione, perché entriamo ufficialmente nella mezz'ora delle ricorrenze certificate. Madonna, quanto siamo epici, importanti, cinematografici.
1: Sto andando a fare un trekking
0: sì.
1: A Palmanova, vado. Bravo. A piedi vado oggi.
0: No, in realtà, guarda la coincidenza, oggi è venerdì 12 di giugno, esattamente era lo stesso giorno, venerdì 12 giugno 1981. Che succedeva proprio in questa data?
1: Debutta sul grande schermo Indiana Jones.
0: Bravo, George Lucas, dopo le fatiche di Guerre Stellari, sfornò proprio in questo giorno il primo capitolo di una saga che poi è stata destinata veramente a far parte dentro nella storia del cinema dell'avventura, quella sì. Appunto di Indiana Jones.
1: Indiana Jones che, come hai detto te, George Lucas scrisse il soggetto ma lasciò poi la regia del film al valente Steven Spielberg.
0: Uno a caso proprio, uno a caso. Sai che io, allora, ho visto qualche film però sporadico, random, quando lo passavano nella TV generalista, quindi non ti saprei dire né la sequenza né quanti Indiana Jones sono stati fatti.
1: Io ti stavo per dire la stessa cosa, non ho mai visto Indiana Jones.
0: L'unica cosa certa è che Harry, chi è l'attore?
1: Harry Kenneson forse
0: no.
1: Sarà
0: Harrison Ford,
1: quello che c'aveva la macchina, certo. Harrison con la Ford. Allora, se qualcuno di voi ascoltatori al 393-73-66-240 che ha visto Indiana Jones vuole raccontarci qualcosa di più, ci vuole dire
0: il riassunto di tutte le saghe, gli episodi,
1: riassunto ce lo facciamo con ChatGPT,
0: sì,
1: al massimo
0: ne basta uno,
1: raccontatecelo.

0: invece dice Lie to Me nel remix di Rivaz. Attenzione, perché giustamente Mattia ci scrive al 393-7366-240. Stasera vi segnalo che su Italia 1 ci sarà proprio Indiana Jones, i predatori dell'arca perduta. E infatti anche Italia 1 omaggia l'uscita proprio del 12 giugno 1981, perché è stato proprio il primo episodio della saga di Indiana Jones.
1: Sì, ma non guardatelo, perché finisce a mezzanotte e 22, Alice.
0: Vabbè,
1: ho capito.
0: Per qualcuno è la prima serata ormai, mezzanotte e 20.
1: Io c'ho la sveglia presto. Abbiamo chiesto agli ascoltatori se ci vogliono un po' raccontare, perché né io né te l'abbiamo mai visto, o comunque magari spizzicato un
0: pochino. Sì, un po' di strato. Cioè, alla fine, qual è il fine ultimo di Indiana Jones?
2: Il suo obiettivo di Indiana Jones, ci vediamo d'accordo, sarebbe mantenere gli oggetti archeologici preziosi, del valore molto preziosi, insomma, sì, mantenerli nei musei e che non che vada in mani di gente che voglia sfruttarli per beni,
0: capito? Non so,
2: contro il fine del mondo, ecco.
0: Il sottotitolo era che di fatto politicamente era una critica contro il nazismo, che comunque quando poi andava a invadere i territori rubava, vabbè, ma come in tutte le guerre, le opere d'arte più preziose che quelle archeologiche.
1: Aspetta,
0: dove vai?
1: No, avevo un braccialetto d'oro. Alice,
0: non insinuare cose.
1: Alice, io sono Indiana Jones.
0: So chi è stato.
1: Chi è stato?
0: Andrea De Luca.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: la Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E come Indiana Jones, l'eroe che porta in salvo il reperto archeologico di valore, anche il nostro Andrea De Luca.
3: Ah, pensavo parlassi di Marco Boffo.
2: No, no, Andrea De Luca in questo caso è il nostro eroe, quello delle hit anni 2000.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Il carrello.
5: Di più.
4: Vuoi fare scorta risparmiando?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di più.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 14 in punto.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
17: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
0: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
10: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
19: Poi deghi solo cliccare.
10: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
19: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
0: Deghi provare.
19: Deghi fidarti.
0: Perché se non deghi, non ci credi.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili
20: perdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
23: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.

0: giuro, vorrei rimanere tutto il giorno qui con te.
1: Sicuro, no, sarà la frase forse più usata nel venerdì sera, soprattutto magari se hai un primo appuntamento romantico in cui le dici: sai che questa cosa non l'avevo mai detta a nessuna?
0: Sei un cazzato.
1: È tipo la cinquantina. Sai che questa sera non vorrei più tornare a casa?
0: Ma sei un bugiardo mentiroso.
1: Però sono le premesse per instaurare un rapporto d'amore. E cosa si regala come fiore ad una donna quando si vuol parlare d'amore? No, non è
0: bambù, una pianta di bambù.
1: No, la famosa rosa.

0: molto Peter Pan, devo dire. Sì. Benvenuti a Radio Nostalgia. No, vabbè, insomma, ci stava perché la chiamava, la chiamava.
1: Vabbè, oggi è Forse Accade Oggi, c'è la giornata forse della Rosa Rossa.
0: È forse Radio Peter Pan.
1: Forse Radio Peter Pan, non lo sappiamo.
0: L'hai anticipato tu, giornata della Rosa Rossa, un omaggio appunto a questo iconico simbolo floreale, simbolo di amore universale e romanticismo. Ma nel 2026 si usa ancora a regalare rose rosse alle donne?
1: Stavo per chiederti la stessa cosa. Io apprezzerei se una donna mi regalasse delle rose rosse.
0: Davvero?
1: Sì, perché pari diritti, pari situazioni, quindi
0: invece a me i fiori sono belli, mi piacciono, però se uno mi regala un mazzo di fiori reciso che poi tempo 2 o 3 giorni muore, un po' mi dispiace. Infatti. Cioè, se mi regali la pianta grassa che poi resiste, oddio, faccio morire anche quella, vabbè, però è qualcosa che perdura.
1: Alice, tu devi fare come facevo io con le tipette quando ero bambino.
0: Cioè?
1: E regalavi un mazzo di fiori con 30 rose rosse vere e una finta, con la frase: il mio amore appassirà quando tutte le rose appassiranno.
0: Sì, oppure il mio amore è finto come l'ultima rosa che rimane viva.
1: Può darsi.
2: Attenzione,

0: Buongiorno Ali, buongiorno Fede, scusa Alice, ma sì, perdonami, ma è l'influenza salvissima Fede, rose rosse ho rubato per te, non me l'aspettavo
1: che
0: da te.
1: Figura. Non me la ricordavo.
0: Proprio questo Federico non ti fa per niente bene.
1: Vero.
0: Allora, questa nuova assunzione arriva o no?
1: Arriva. A parte che io non ho mai parlato di nuove assunzioni, ho solo detto che arriva una bionda tutta la settimana con me dalle 13 alle 15 per la prossima settimana.
2: Perché io mancherò, sarò Bravo. Presente in Peter Pan a manetta solo martedì.
1: Esatto, e poi ti ascolteremo la Sfogatoio, quindi abbiamo ghettizzato i romani la settimana prossima allo Sfogatoio, delle bionde invece in pausa pranzo.
2: Come dice il grande Fedro, lascia fa. Allora, abbiamo parlato della giornata della rosa rossa, cioè il forse accade oggi, però devi sapere che in America a seguito della storica sentenza della Corte Suprema del 1967 che impediva i matrimoni interrazziali, proprio oggi in America si festeggia la giornata nazionale dell'amore.
1: Però vedi la coincidenza, è la giornata della rosa rossa, simbolo dell'amore universale, e anche la giornata nazionale in America dell'amore per questa vittoria in tribunale storica.
2: Proprio bravi, hai visto? Cercano di far unire l'utile e il dilettevole.
1: A questo punto, Fede, tocca a te.
2: Tocca a me.
1: Tocca a te.
2: Che cosa?
1: Dici il nome della tua love story.
2: Guarda, mi hai fatto una domanda che mi fa strillare. Ai ai ai ai ai ai.

0: OnlyFans. La Fassina su OnlyFans.
1: Guarda, è il nuovo coro da stadio dei mondiali.
2: E forse accade oggi che la Fassina si apre OnlyFans.
1: Beh, non credo. Nel caso mi ammattissi un giorno e decidessi, per questioni di necessità economica, di aprirmi OnlyFans, vi prometto che sarete i primi a saperlo.
2: Che cosa posteresti?
1: I piedi.
2: Fai vedere un attimo, scusa.
1: Guarda, c'ho pure il sandalo.
2: Mamma mia.
1: Non mi annusare i piedi.
2: Mamma mia, che
1: Ma smetti. Forse accade oggi, parliamo di cose semiserie. È una giornata.
2: Scusa.
1: Vedi che poi il karma ti torna indietro. Ma non vedi che poi il karma ti punisce. Oggi c'è lo Yan Bombing Day. Tu sai cosa vuol dire?
2: La giornata della puzza dei piedi.
1: No. Yan Bombing Day, spiega.
2: Allora, l'opera d'arte che si fanno a maglia, quindi uncinetto.
1: Sì.
2: Quando rivesti gli alberi, cioè tu dai colore agli alberi con le lavorazioni a maglia.
1: È una sorta di decorazione in cui, appunto, fatta uncinetto, si ricoprono staccionate, alberi, ambienti, anche interni, e questa giornata vuole proprio incentivare intanto a questo artigianato che è un po' perduto, ma in realtà si sta recuperando. Io ho tantissime amiche che si sono date al macramè, bellissimo.
2: Al macramè?
1: Ma com'è? È il macramè? È così? Però proprio un incentivo a decorare giardini e interni con questa.
2: Che differenza comunque.
1: Che cosa?
2: Le tue amiche si danno al macramè.
1: Che c'hanno 40 anni, capito?
2: E tu invece ti apri OnlyFans e posti le foto dei piedi non lavati.
1: Ognuno festeggia i 40 come vuole.

0: Fedro, è Fezzo. Guarda che poi si offende.
1: Chi si offende?
0: Fezzo.
1: Ah, no,
0: no, è chiaro. Stiamo parlando dello Yarn Barn Day. Cerchi il tuo foglio dove ti scrivi gli appunti.
1: Perché mi togli il foglio che io ho stampato?
0: Yarn Bombing Day, ovvero decorare con queste creazioni ad uncinetto. E posso dire, è qualcosa che viene fatto anche in Italia.
1: Sì, infatti, da circa 5 anni un gruppo di mamme che collaborano con varie associazioni durante il periodo natalizio addobbano proprio i tronchi degli alberi con questi lavori uncinetto lungo tutto il viale principale del nostro paese. Prevalentemente tutto in rosso o bianco.
0: Beh, tema, tema natalizio ci sta. E in effetti sono anche lavori che per Natale funzionano moltissimo, anche come regali, scambi, i famosi regali alle maestre.
1: Sì, sì, sì.
0: Quelli funzionano, capito? È un lavoro lunghissimo che impiegano tantissime mani esperte. Bisogna cominciare presto per arrivare a Natale. Perché stai ridendo?
1: Perché alle medie...
0: Stai offendendo l'uncinetto, no, e il macramè?
1: No, no, sto offendendo me stesso.
0: Ah,
1: perché alle medie ero l'unico, a noi ci facevano fare l'uncinetto.
0: A scuola?
1: Sì, perché
0: bello,
1: facevamo il tempo lungo. E praticamente ero l'unico della classe, in una classe di carcerati. C'era uno che sta facendo 30 anni, uno 20, uno 15. Uno si fumava le Marlboro durante l'uncinetto. Io ero l'unico, ti giuro, non sto scherzando, non è una battuta, me ne vergogno. L'unico che non riuscivo a fare l'uncinetto.
0: Ma questa non era la scuola, era il centro recupero.
1: Centro sociale.
0: Centro sociale.
2: Su Peter Pan Amanitta. Remastered Trunks. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Acci minchia anche in versione nostalgia 90. Bravi quelli di Remastered, l'invito ve l'ha già fatto direttamente dalla sua viva voce Marco Boffo. Alle ore 21 questa sera collegatevi, ma attenzione, collegatevi anche domani sera alle ore 21 perché ci sarà uno speciale fantastico.
2: E infatti adesso vi facciamo sentire il trailer.
3: DJ Maxwell presenta Cinedisco Speciale. L'Italia siamo noi, storia della nazionale italiana di calcio.
4: Conti, contropiede, 3 contro 2.
5: E doppio ancora di Roberto Baggio.
3: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
6: Italia in vantaggio.
7: Rosso!
8: Vincendo il proprio di Schillaci.
3: Su Radio Peter Pan, Cinedisco Speciale, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrari.
9: Rossi,
3: l'Italia siamo noi.
10: Campioni del mondo.
3: Sabato sera alle 21 su Radio Peter Pan, Cinedisco Speciale.
11: Peter Pan Sport.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore
2: di attesa,
1: la preghiamo
2: su 2,48.
1: Per avere assistenza,
2: sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
6: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna. Domani si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte. Domani dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
10: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: amici. Alice Fassina, abbassa l'ego, per favore.
1: Lego. Anzi, leggo pedissequamente, perché ho scovato e cercato per voi, essendo venerdì social, i trend del momento. Ok?
0: Sì, però...
1: quindi dei consigli utili per aumentare le views, fare dei reel che possono avere un po' successo. Poi, ragazzi, la sfera di cristallo non ce l'ha nessuna, figurati noi, che insomma sopravviviamo sui social.
0: Quanti follower c'hai?
1: Quasi 10.000.
0: Vabbè, allora tu ti puoi quasi permettere di dare consigli. Io ascolterò in silenzio, anzi, prendi carta e penna.
1: Appunti.
0: Vai.
1: Allora, partiamo con un suggerimento di metodo, ovvero su come preparare dei contenuti. I trend sono visivi e creativi, almeno per questo mese di maggio-giugno.
0: Che cos'è un trend, scusa?
1: Una moda sui social.
0: Un trend è una moda.
1: Allora, su Instagram dominano i cosiddetti quick cut editing, ok? Quindi video con dei tagli molto veloci.
0: Sì.
1: Ci sono anche delle app che ti agevolano, tu carichi dei video di varia lunghezza.
0: Sì.
1: E fa già dei pretagliati e delle transizioni.
0: Che cosa significa agevolano?
1: Ma smettila. Comunque, il concetto è fare montaggi molto rapidi, quelle transizioni tipo stomach drop.
0: Ah, sui montaggi rapidi sono molto bravo.
1: Ma io posso lavorare così. Attenzione, molto molto in trend sono i focus su lifestyle lavorativo e creativo.
0: Quindi rimanete collegati, perché tra poco vi spieghiamo meglio. E soprattutto, quando ascoltate Peter Pan a manetta,
1: sappiate che potremmo già esservi utili anche per i social.
2: Attenzione, nuova

0: social. Nella seconda mezz'ora della seconda ora di Peter Pan a manetta, Alice ci sta insegnando come fare un po' di follower praticamente per entrare nel trend.
1: Un po' di views. Allora, se prima abbiamo parlato di metodologia, cioè come realizzare per esempio un reel, una storia un po' così con un montaggio veloce, ci sono delle app molto semplici che lo fanno in automatico. Qualcuno dice sì, tutto bello, ma che cosa posto, che cosa creo, quale contenuto può andare virale? E qui vi aiuta Peter Pan a manetta.
0: Potete approfittare perché vanno tanto in trend a quanto pare le giornate mondiali, quelle del selfie, quelle dello yoga, tutto quello di cui parliamo spesso a Peter Pan a manetta.
1: L'algoritmo premia chi è un po' fedele alla, a quello che succede, all'attualità, alle giornate mondiali. Ecco perché così voi ascoltate dalle 13 alle 15 le ricorrenze certificate, forse accade oggi, nel pomeriggio vi fate un contenuto a tema, lo postate e tac, andate in trend. Per esempio, qualche spoiler sul mese di giugno, così vi preparate per tempo. 21 giugno, solstizio d'estate.
0: Certo, quindi
1: si può fare qualcosa a tema.
0: Potete approfittare la giornata mondiale del selfie, dello yoga.
1: Esatto, quindi un contenuto estivo, dinamico. 26 giugno, vi spoileriamo, giornata mondiale del cane in ufficio. Quindi ti porti il cane in ufficio, fai un po' di video, un po' di foto e tac, vai trend.
0: Posso dire, pensavo che chiudevi con la battuta.
1: Che io ce l'ho tutti i giorni. No,
0: guarda, questo disco te lo dedico.
1: Grazie, però è un cane speaker, è una razza un po' particolare.
0: Pau, pau, pau, 393-7366, pau, pau, 240.

0: prima di salutarci, un po' d'appuntamento.
1: Radio Beerband. Next event.
2: Attenzione, perché siamo già in partenza, perché il nostro Fede insieme a DJ Maxwell e a Marco Baxo dalle 17 di questo pomeriggio vi aspettano tutti quanti per un aperitivo shopping e DJ set speciale. Radio Peter Pan sarà infatti questo pomeriggio ad Aperi Village al Palmanova Designer Village. Saremo quindi in quel di Aiello del Friuli, ma tutti conoscono il Palmanova Designer Village. Fatto, quindi vi aspettiamo tutti lì.
0: Fatta riscaldamento per chi ci va da piedi da Castelfranco. Poi vi ricordiamo l'appuntamento di stasera, il venerdì del mangio di Gagliarini e Treviso con Radio Peter Pan dalle 21, DJ set in diretta con Edo e Thomas Menegazzi, quindi preparatevi per lo sporty party tra beach club, sport, relax, musica e food and drink.
2: Poi è bello, ci stai andando, gli ascolti anche in diretta, quando ci arrivi li vedi dal vivo. Attenzione poi questa sera Peter Pan 90210 all'Aira Beach Club Castelfranco Veneto dalle 23 in console Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione 92.000 di Radio Peter Pan, anche con il nostro Super Rocky.
0: Ma se volete venire a conoscere lo speaker più bello della radio, e però Udine vi sembra un po' lontano, passate domani a Montebelluna, sabato 13 giugno, perché c'è Sound on Monte, però la finale inizia verso le 20:30 in Piazza d'Allarmi, mentre il DJ set parte alle 18 con l'aperitivo Thomas Venegazzi e appunto Fede.
2: Quindi fate l'aperitivo con Thomas e Fede, io poi vi aspetto dal palco per la finalissima.
0: Tutti gli altri appuntamenti, come sempre, sul sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.

0: perché settimana prossima non lavoriamo insieme.
1: Eh no, ci sarà un'altra bionda al mio fianco, ma no spoiler.
0: Vi lasciamo con Muva nella casa e prima di Muva però l'ultimo disco della giornata di Peter Pan a manetta.
1: Ciao!

0: orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Questa sera, dalle 20, sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Questa sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso, ingresso libero 18+.
3: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan.
9: It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Sono le 15 on point.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Ehi, abbassati un po'.
13: Perché?
12: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come gelato Maxi Bonnes Nestlé da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà.
13: Così bassi che finiscono subito nel carrello. Ali, migliora la vita.
14: Sì, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
18: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
19: Grazie amore, ma gli anni passano.
18: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
19: Poi ci sono i 70, gli 80.
18: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: nella sua essenza il mistero della musica.
1: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

0: con Ferrari Remix, non fa Huawei. Sì?
1: Muva, facci entrare, muva! Dai che c'è il Martini Mix che spinge!
0: Ah, ma già lo sapete quindi, sigla!

0: Buon pomeriggio, 15.06 nella casa, tuo fratello Move al microfono, tutto bene, tutto a posto per fare la solita citazione al nostro Joe della Generation. Noi siamo sempre qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, e ci prepariamo ad affrontare, o meglio, a passare gioiosamente questo venerdì assieme. Questo è due ore dalle 15 alle 17 con Move nella casa. Sapete che la puntata del venerdì è molto ricca di appuntamenti, molto ricca di musica. Per esempio troveremo
1: Pissebus,
0: no,
1: Chiarmacis,
0: nemmeno
1: Pampaluna,
0: no, che salutiamo ovviamente. Pissebus, Chiarmacis e Pampaluna però non saranno nostri ospiti, ci sarà Andrea Martini DJ con il suo Martini Mix, More Music in the Mix con sua festosità il DJ Maxwell, la Boombox Track di oggi, la canzone novità, la perla del pirla che parla, e anche i Prospa e Clooney con Free Your Mind.

0: Vai.
1: A tutti i fidanzati gelosi, attenzione, attenzione.
0: Sì.
1: In diretta dagli studi di Castelfranco Veneto. Sta per andare in onda.
0: No, è già andato in onda.
1: Seminatore, ecco. Virtuale.
0: Sì, sì, bene.
1: Colui il quale ci fa scalare la marcia verso il weekend. Muva nella casa.
0: Grazie. Grazie, grazie. Ma ho fatto il fioretto quest'anno, ve l'ho detto, no? Ho fatto il fioretto. Non dovete preoccuparvi, ragazzi fidanzati, perché quelle fidanzate non le guardo, ok? Ho fatto il fioretto quest'anno. C'è anche Ezio da Conegliano che voglio salutare, che dice presente, sempre presente quando ci sei tu. Andrea invece che mi dice can I be honest, muva, riprendendo quindi Ferrari dell'inizio. Fa troppo caldo, ti prego Mago Omar, mandaci un raggio di vento e nuvole, vai Mago Omar. No, deve fare bello, deve fare bello questo weekend, raga, non voglio assumermi responsabilità meteorologiche, ok?
2: Buongiorno Mago Omar, buongiorno a tutti gli ascoltatori, finalmente è arrivato venerdì, anche un bellissimo venerdì, anche molto soleggiato oggi. Mago Omar, purtroppo sono iniziati i mondiali di calcio e noi Mago Omar facciamo proprio
0: sì,
2: ma
0: vero,
2: che ce ne frega noi di mondiali,
0: sì,
2: perché se Shakira canta dai dai noi possiamo cantare muovete muovete dai grandi e piccini,
0: certo.
2: Arriva lui Andrea Martini,
0: vai
2: Mago Omar in coppia con Andrea Martini,
0: grazie mille. Opbacco, adesso sta per iniziare il Martini Mix, 10 minuti abbondanti con Andrea Martini DJ alla Selecta, in console dietro ai piatti come si suol dire, per cui apparecchiatevi, mi raccomando, non mandate messaggi vocali ma solo messaggi scritti, io sarò il vostro vocalist, Andrea il vostro DJ. Che giorno è, Andrea?

di tranquillità, vero? Vogliamo farvi camminare su un sogno adesso. Vi stiamo ascoltando dal furgone, i due cinghi.

hanno scritto. Un messaggio è quello di Eli, che mi è piaciuto, che ho letto in onda poco fa, che diceva: scrivo dallo IOV di Castelfranco, l'Istituto Oncologico Veneto, e dice: mi date tanta tanta forza. Quando ricevo messaggi così, che poi voglio consegnare chiaramente anche a voce ad Andrea Martini, ecco, qui devo dire, spunta un sorriso spontaneo, perché con le nostre cazzate, con le nostre cose, siamo felici di starvi a fianco anche in dei momenti un po' più tosti della vita. Azzano Decimo, Caio, ciao Caio. Dopo questo mixato posso solo dire una cosa ad Andrea Martini: ciao! Effettivamente mi avete chiesto di portare il bel tempo oggi, raga, non so se ce la faccio, anche perché sto seguendo solamente

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno.

0: È permesso?
1: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Gliel'ho consigliato io.
1: No, il manutentore. È anche carino, sa?
0: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna. Domani si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte. Domani dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
15: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
14: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
16: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
17: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Forever Fan, Forever Young.
8: On Radio Peter Pan.
19: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: Bentornati e bentornate all'interno di Muovere la Casa. La puntata del venerdì è sempre bella dinamica. Ci sono un casino di mixati, tanta musica, tante richieste anche.
1: Ciao Bova.
0: Ciao.
1: Ah, siccome mi ha dato il furgone nuovo, lavoro e questo è mio del tutto.
0: Sì.
1: Ma com'è possibile ottenere uno sticker di Radio Peter Pan da attaccare sul culetto del furgone?
0: Sul culetto Ciao. Del furgone? Allora, o passi di qua e ne rubi un po', oppure scrivi a Marco Baxo, che li porta alle serate, eccetera eccetera, al dire tour. C'è anche chi mi dà una bella notizia. Oltre alla bella notizia che sto notando all'interno di questo programma, che l'empatia si sta un po' ampliando, devo dire la verità, sono molto felice di ciò. Abbiamo avuto Eli prima, che sta evidentemente combattendo una lotta molto forte al momento, e sono arrivati un casino di messaggi dei Peter Paniani con scritto grande Eli, forza Eli, eccetera eccetera. Per cui sono molto felice di ciò, che ci sia questo senso di gruppo, no? Ciao Muva, buongiorno. Io mi sto sentendo con una ragazza sabato prossimo viene a casa mia. Ma ha detto che se la giornata va bene, la sera me la dà. Dai, facciamo tutto il tifo per te. Allora, facci sapere come prosegue, ok? Tienici aggiornati, mi raccomando. Adesso la boombox track di oggi.

0: in questo venerdì e ci ho pensato anche Anderson .Paak assieme a Crush con Flashing Lights. Questa la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Risaluto il mio socio di Boombox, Andrea Martini DJ, nonché prestanome di questa pillola. Allora, raga, c'è chi dice: ciao Muva, puoi ricambiare il saluto alla Stropule che sta portando via liquame? Saluti, grazie. Saluti, prego. Certo, certo che lo facciamo. Adesso un nuovo disco molto figo.

0: che fra i vari appuntamenti di oggi, no, i mixati, la musica, eccetera, eccetera, c'è anche tempo di un regalo. E sono molto felice di ciò. Per cui c'è il tempo di regalarvi dei biglietti. Dei biglietti per una super data ad un super festival. Ma ve lo faccio spiegare direttamente dal jingle. Senti qua.
1: Ascolta, gioca e vinci i biglietti per Arcomi. Sabato 27 giugno allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo.
0: Oh, che bellezza! Allora, bel festival, l'anno scorso andai a vedere i Planet Funk, molto molto figo. Stiamo parlando dello Spililand Summer Festival 2026, il grande festival di Spilimbergo, torna dal 25 al 28 giugno. Radio Peter Pan sarà presente la domenica 28 giugno con Peter Pan Hangover e special guest Ludwig ad ingresso gratuito. Giovedì 25 i Tre Allegri Ragazzi Morti con ingresso libero. Venerdì 26 gli anni 80 al ritorno. Sabato 27 il concerto di Arcomi, quello per cui abbiamo in palio due biglietti per te. Info e biglietti su spililand.com o su ticketone.it. Allora raga, vincere i biglietti oggi sarà un po' più complesso perché non ho preparato la canzone di Arcomi, eccetera. Mi sembrava di fare sempre la solita cosa, per cui io e una giuria nazional popolare decideremo con un messaggio che tu manderai al 393-7366-240 un motivo valido per cui dobbiamo regalarti questi due biglietti. Il più convincente o la più convincente vincerai i biglietti. Adesso cercherò di portare con me anche assieme una giuria demoscopica in modo da non prendermi tutta la responsabilità. È il momento di More Music in the Mix con il The DJ Maxwell. Prossima ora eleggiamo vincitore o vincitrice.
1: Arcomi, sabato 27 giugno, Spilliland Summer Festival con Radio Peter Pan.
2: Insuperabile.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Peter Pan.
3: More music in the mix.
5: It's time.

0: davvero molto bene.
1: Peter Pan. Spot.
2: Pire il carrello.
3: Di più.
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Venerdì 26 giugno 78 Rose Run. Non competitiva di 8 o 10 km. Dalle 17.30 animazione con Radio Peter Pan e partenza 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna. Domani si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte. Domani dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Clock. Sono le 16 on point.
1: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
12: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, coda di un chilometro tra Modena Sud e Valsamoggia, questo per un incidente. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni, questo per traffico intenso. È tutto.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
16: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTi e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTi.it.
1: Fun, forever young.
17: Hola, amanti della musica. menestrello della coscienza della musica folk. Il suo nome è
18: Muva nella casa.
19: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
20: Ma cos'è sta paranoia?
19: Aspetta, fammi fare.
20: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
19: Cosa?
20: Dai, Zebra, c'è un po' di rap futuristico.
19: Ok.

0: ancora.
1: Rap turistico.
0: Ah, Fabri Fibra con Tranne Te, con ci ha conosciuto anche come rap futuristico. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Ci siamo lasciati con del mistero, devo dire la verità. Ho cercato di regalare due biglietti per la data di Arcomi allo Spililand sabato 27 di giugno. Chiaramente sabato 27 di giugno ci sarà il concerto di Arcomi allo Spililand a Spilimbergo. Abbiamo due biglietti da regalare alla stessa persona. Ho fatto un po' una cosa, infatti adesso necessiterò della giuria demoscopica. Vi ho chiesto perché dovrei regalarli a voi, a te, a voi. Sentiamo un po'. Iniziamo col botto? Iniziamo col botto.
2: Muva, dovrei vincere io i due biglietti per una cosa sola, perché ce l'ho piccolo.
0: Beh, che comunque, ragazzi, cioè, comunque come motivazione, capito, potrebbe essere valida.
3: Guarda, Muva, io non so proprio chi sia sto cantante, dunque una scusa buona per non andare a sentirlo.
0: Arcomi.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, l'abbiamo passato comunque un tot di volte anche in radio. Allora, la scelta è difficile, la scelta è difficile perché molte persone mi hanno scritto lo stesso messaggio dicendo: perché io non ho mai vinto niente, Muva, regalalo a me perché io non ho mai vinto niente, non ho mai vinto niente. Allora, ogni tanto cedo a questa cosa qua, ho già ceduto con dei giochi, Muva non vinco niente e allora regaliamo i biglietti. Però mega suspense, adesso due canzoni e poi eleggeremo il vincitore o la vincitrice.
4: Attenzione, no

0: alla fine che ci sono un sacco di messaggi. Vi ho chiesto di convincermi e convincere la giuria demoscopica alle mie spalle su chi potrebbe meritare effettivamente questi due biglietti per la data di Arcomi allo Spililand di questo fine giugno. Allora, un tot di messaggi, dai, facciamo una piccola carrellata di messaggi.
1: Allora, Buva, prima avevo un motivo più valido, ma appena ho preso sul cellulare per fare un messaggio all'audio,
0: sì,
1: mi è passata la polizia in parte che mi ha guardato non male di più e ho lanciato il cellulare praticamente fuori dalla finestrina per un po'. Quindi questo è il motivo ancora più valido.
0: Questo è il motivo, in realtà se ti beccavano potevi giocare su sulla mia bontà d'animo e te lo regalavo. Visto che ti è andata bene, hai già vinto qualche cosa. Cioè, chi dice, appunto, un casino di messaggi, dovrei vincere io perché non ho mai vinto nulla, ne sarei molto felice per svoltare una bruttissima giornata. Ti dico solo che faccio il corriere stamattina, la solita vecchietta patentata, non so per che motivo mi è venuta addosso e ho perso un'ora per la constatazione amichevole. E se non bastasse, anche il pomeriggio è andato malissimo. Poi sentiamo.
1: Sentiamo. Buva, sto giro l'hai fatto proprio difficile, pezzone, caro.
0: Vero.
1: Comunque i biglietti devo vincerli io, perché così posso portare mia figlia a vedere Arcomi, che è uno dei suoi cantanti preferiti.
0: Sì.
1: Come regalo per la promozione, quale regalo migliore può essere? Se non fare felice
0: sono
1: una
0: ambiti
1: ragazzina.
0: Però sono ambiti.
1: Dai, su, giuria, votatemi. Perché la mia è, diciamo, la motivazione migliore. Su, ciao.
0: Allora,
1: ciao.
0: Motivazione migliore, in realtà lui ha fatto breccia sul mio cuore di panna, devo dirvi la verità. Il vincitore, allora, senza poi sentire tutti i messaggi, il vincitore è lui. Sentiamo.
2: Uva,
0: sì.
2: Io mi sono appena separato e mio figlio è un fan accanito di Arcomi, però non posso permettermi il concerto, mi piacerebbe un sacco portarselo. Vedi tu se questo può essere un buon motivo.
0: Va bene, Alessandro, sei tu il vincitore! Alessandro Auritano, ciao Alessandro, grande vincitore!
3: Grande Muga, grazie! Arcomi, grande! Madonna, guadagnerò un sacco di punti. Grandissimi ragazzi, vi adoro.
0: Bene. Oh, riusciamo a sollevare una giornata alla volta,
4: Ciao Muva, vorrei vincere i biglietti perché non sto facendo vacanze, quindi dalla Germania venire apposta lì a vedere un concerto con mia moglie sarebbe fantastico.
0: Allora, ti do subito visto che non hai vinto i biglietti, te puoi passare a salutarci in radio. Ci dici prima e noi facciamo le giornattine assieme. Adesso la canzone novità di oggi, Let Go!

0: e sono sempre sorpreso, piacevolmente sorpreso dal fair play che si crea all'interno di questo programma.
1: Ragazzi, mi avete commosso, avete fatto bene a dare quei biglietti a quell'uomo, mio Dio. Un gesto meraviglioso.
0: Bene, bene, se possiamo regalare un po' di felicità noi siamo contenti, basta avere un piano. E ce l'abbiamo il piano. Bausa, The Bausa con

0: Anna, suntem un
1: po'. Fratele Muva,
0: sì.
1: Eccomi. Scusami, ma ero ce fa quei bombe con il camion. Sono qua, volevo vedere se ti sei attento comunque, ok?
0: Va bene, sono attento.
1: Ciao Beo.
0: Certo,
1: complimenti. Ciao.
0: Grazie, anche a te per il Veneto che hai imparato, il Veneto che hai imparato. Attenzione, perché abbiamo appena regalato dei biglietti per la data di Arcomi allo Spililand e c'è chi ha una proposta invece. Dice: buongiorno bella Muva, io i biglietti non li voglio, però vorrei tanto farmi uno spritz o anche 3-4, dipende, con te. Sei troppo grande, buona giornata Muva, sempre qui presenti. Allora, potremmo effettivamente, è un po' che mi gira in testa sta idea, perché mi arriva ogni tanto questo tipo di messaggio. Potremmo darci un appuntamento in quest'estate, in cui ovviamente io non lavoro, quindi non vado a fare le marchette per i miei eventi, ok? Ci diamo un appuntamento in un posto e ci troviamo e facciamo uno speed date, però solo di chiacchiera, cioè solo di chiacchiera, e ci si potrebbe trovare quei 200-300 spritz, giusto per entrare in clima di conversazione aulica, ok? Facciamo? Vi va? Cioè, che mi scrive già dove e quando, come Benji e Fede. Bene, allora è una buona idea. Tiesto and the Hula con Meter.

0: adesso è il momento della pubblicità, ci sentiamo fra poco con Muva nella casa
1: Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
1: il
0: un
1: tempo
0: operatore.
1: Di attesa.
0: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
1: Sarai contattato.
0: Forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Questa sera, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Questa sera, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
5: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
8: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
9: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
8: Vediamo gratis in tutta Italia.
10: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Questa sera, dalle 20, sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Questa sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso, ingresso libero 18+.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

casa sempre da Castelfranco Veneto, Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Allora, raga, ci siamo lasciati, abbiamo regalato dei biglietti, abbiamo ascoltato tanta musica, tanti mixati. Sapete che è il venerdì ricco all'interno appunto di questo programma, dalle 15 alle 17 ci siamo lasciati con un interrogativo. È un po', ogni tanto spunta fuori questa cosa, ma io amo essere low profile e quindi non la realizzo mai, però spunta fuori.

0: Per trovarti anche una volta, ricordi che alla Saga di Role,
1: sì,
0: dal 30 di luglio al 10 agosto,
1: ah, okay,
0: che ha fatto una serata,
1: sì,
0: quindi si può trovarti una sera, un giorno,
1: va bene,
0: poi ti mando il calendario,
1: ok,
0: perché vuoi invitare, puoi invitare gente e trovarsi là una sera, ti mando il calendario per appena esse. Ciao Muba, sei un grande.
1: Grande, ciao, grazie. Allora, Roma e Remi è un po' scomodo, devo dire la verità, per fare un ritrovo collettivo, però se sono in zona passo volentieri, super volentieri, soprattutto perché c'è anche una data di Radio Peter Pan. C'è chi già battezza questa cosa come Aperi Muva Day, molto bene, quindi tutti insieme, ok. C'è una ascoltatrice che si lamenta, che dice, ah, quindi tutti insieme, ok, e a me da sola no, eh. Ora, raga, non mettete, non cominciamo con questi discorsi. Quindi

0: e se se mi dice bene, cioè, potrei bere abbastanza assieme a voi, cioè credo di sì. Poi c'è anche un'ascoltatrice che mi ha detto: ah, tutti insieme allora sì, da sola io no, eh.
1: E la signorina che vuole fare l'aperitivo da sola vuole essere
0: come? No, no, no,
1: vuole essere ficcata. Muova così,
0: come?
1: Questo qua ha il suono magico.
0: Sì, certo, certo, certo. The sound of love, come si suol dire. Cioè, stanno arrivando comunque delle iscrizioni, devo dire. Sono molto felice di ciò. Sono molto felice delle iscrizioni.
2: Non c'è neanche provato a mettermi incinta.
0: No, no, questa non è real. Questa non è real.
2: Bastardo.
0: Ecco, appunto, appunto. Oggi, fra le cazzate comunque che stiamo dicendo, mi avete fatto commuovere in più punti della puntata, scusate il gioco di parole. C'è anche lei che allega una foto dopo un lungo viaggio, possiamo dire così. Ciao ragazzi, anche se sono in ritardo per vincere i biglietti, avevo piacere con immensa gioia. Dopo un'epoca salita, ora si scivola. Vi ringrazio ragazzi perché mi avete fatto sempre compagnia con la vostra musica. In più ci vedremo il 17 luglio alla Notte Rosa ad Oderzo. Grazie infinite. Lei testimonia appunto con una foto tutto questo percorso per guarire, credo, no? Per rivedere un po' la luce, e noi siamo felicissimi di esserci stati.

casa siamo giunti alla fine, o quasi alla fine, ci manca solo la perla del pirla che parla e il ricordarti gli appuntamenti di questa sera, a.k.a. venerdì 12 giugno. Allora, ci sarà Radio Peter Pan alla Peri Village, a Palmanova Designer Village, a Iello del Friuli Udin, dalle 17, quindi da praticamente adesso 5 minuti sono pronti con Baxo, Fede e DJ Maxwell. Poi il nuovo venerdì del mangio di Gagliarini e Treviso con Radio Peter Pan dalle 21 con Edo e Thomas Menegazzi, e poi Peter Pan 90210 all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto Treviso, quindi qui di fianco si potrebbe anche organizzare questo fantomatico aperitivo, serata di chiacchiere internos fra lo zoccolo duro di Muva nella casa. Allora facciamo una cosa, io mi impegno, cerco di parlare a dei posti di fiducia, mi impegno e poi ve lo comunico, ok? Facciamo così, mi impegno per quest'estate di riuscire a trovare un luogo adatto per fare quattro chiacchiere assieme. Nel frattempo io vi lascio con la perla del pirla che parla, l'ultimo suggerimento musicale a cura del pirla che sta parlando, che sarei io, Barry Can Swim, artista, producer da ascoltarvi se vi piacciono un po' le cose tipo Fred Again, tipo quelle cose lì, no? Beh, Barry Can Swim potrebbe essere un'ottima alternativa se avete gusto nell'elettronica. Questa si chiama Retro.

0: Standing parte 2. Buon weekend, ciao. Sono nella casa Puma, nella casa.
1: Sono nella casa, però te puoi portarmi a casa. DJ Maxwell presenta Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
2: Conti, contropiede, 3 contro 2.
3: E doppio ancora di Roberto Baggio.
1: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
4: Italia in vantaggio.
3: Rosso!
5: C'è il gol proprio di Schillaci.
1: Su Radio Peter Pan, Cinedisco speciale. Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara. L'Italia siamo noi.
2: Campioni del mondo.
1: Sabato sera alle 21 su Radio Peter Pan, Cinedisco speciale. Peter Pan.
6: Sport. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ubestore di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ubestore di Buttrio.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delex.it.
13: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delex.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 da un minuto, ciao.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Ehi, abbassati un po'.
16: Perché?
17: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come gelato Maxi Bonnes LED da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà.
18: Così bassi che finiscono subito nel carrello. Ali, migliora la vita.
19: Prim, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
21: Crema di caponata o salsa di fichi?
20: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
22: La Piadineria.
21: La più buona perché è mia.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
24: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Forever Fun, Forever Young.
4: On Radio Peter Pan.
5: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo.

3000 è pronta a far festa. E allora riportiamoli subito, caro mio DJ Max, benvenuto e buon lavoro anche a te. Nel 1990, 24/7, I Can Stand It.

0: aspetta, ma ora è il 2010 che vogliamo, Sì, abbiamo un contributo audio. Prego, DJ Maxwell.
1: All'inizio Instagram si chiamava Bourbon, scritto B-U-R-B-N, e non era assolutamente quello che è oggi, ovvero all'epoca era un'app di geolocalizzazione. E infatti capisce che non è la geolocalizzazione la parte interessante, ma la parte di fotografia, e quindi decide di implementarla, specialmente perché lui è appassionato di foto, e quindi comincia a perseguire quella strada.

quello è OnlyFans, vabbè, insomma, e poi nel 2012 è stato anche acquistato da Facebook per $1 miliardi, segnando poi l'inizio di una nuova era di crescita e innovazione. Diciamo che preferisco molto di più Instagram a Facebook, passano anche mesi senza entrare in Facebook, ti dirò la verità, no? Ci sono veramente delle pappardelle da leggere che mi cadono i maroni, cioè vabbè, ma non entriamo nel personale, che quando comincio a dare le mie recensioni, Maxwell non

di decenni, perché secondo me anche nel 2072 saremo qui a fare This is the rhythm of the night, all night, e poi abbassiamo la musica e tutti, oh yeah. Ecco, questo era per ricordarvi che stasera sicuramente al 100% lo faremo per forza, perché il Peter Pan 92-110 vi aspetta all'Aira a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Arriveremo con tutta la nostra energia, la musica degli anni 90 e 2000, i gadget, le ballerine, il Rocky Festaiolo, insomma.

più dedicated, 1996. Ma che musica, che musica, Usa Max. Ma c'ho la voglia veramente di cantare che metà basta. Sarà che ho guardato il karaoke sta settimana, quindi sai che io vorrei tanto andare con te al karaoke. Sei tu che ti neghi ogni volta che ti invito. Attenzione amici, perché stiamo per lanciare il

0: spot.
1: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: E fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Carrello.
14: Di più.
13: Vuoi fare scorta risparmiando?
14: Di più.
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
17: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
18: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
19: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delix.it.
19: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delix.it.
19: Delix, il tuo partner al lavoro.
20: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
21: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna. Domani si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte. Domani dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
22: Il film sta per cominciare.
23: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
24: Cinedisco.
23: Cinedisco.
24: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
23: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
24: Alla grande.
23: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
25: Sì, no, non me lo segno.
23: A tempo di DJ Maxwell.
24: Magnifico.
21: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
26: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
27: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile?
21: chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Peter Pan, Forever Fan, Forever Young.
0: Tra poco
21: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Non sei, non è una new entry.
2: Ma no, ma infatti.
1: Hai già fatto lo sfogatoio.
2: Ieri hanno fatto una figuraccia, guarda, sì. Mi ha confuso col direttore. Ma che
1: dai,
2: pensa di essere?
1: Dai.
2: Che figuraccia.
1: Dai, che inizia lo sfogatoio. 393 736 240.

0: dello sfogatoio.
1: Ma spero, che spero che ne faranno anche un'altra, perché secondo me ci divertiremo tantissimo.
0: Dici?
1: Anche perché hanno messo un terrone del sud dell'Albania e un terrone italiano.
0: Perché ci sono anche i terroni albanesi.
1: Ma certo, sono peggio degli italiani.
0: Meraviglioso.
2: Sfogati alla radio.
0: C'è sempre qualcuno più a nord di qualcun altro.
1: È vero.

0: te l'abbiamo Mazza, insegnato molto bene, Marco Pazzo.
1: Spettacolo.
0: Me l'ha dato di tante di quelle sberle la scorsa spettacolo. Volta. Che è incredibile.
1: Va bene, amici, vai.
0: Ultimo appuntamento della settimana anche per lo sfogatoio venerdì. In realtà è libero, quindi non c'è sfogo social, mercatoio.
1: No.
0: Sfogo libero. Quindi...
1: cazzeggio a raffica.
0: Esatto. 393-7366-240. Se vi ha fatto incazzare qualcosa, qualcuno, potete sfogarvi tramite messaggio vocale, giusto?
1: Allora iniziamo con la signorina, amici selvaggi, che con dell'ironia ce l'ha con voi che guidate in maniera incivile.
2: Sfogatoio, io vorrei fare una domanda e chiedere se c'è stato un aggiornamento software delle auto per cui le frecce le hanno messe a pagamento.
1: Fate l'ironia.
2: Mi sembra che sia questa l'unica ragione per cui la gente non usa più le frecce.
1: Che sta facendo in auto, signorina?
2: Ma poi calo anche l'asso. Montando le frecce. I ciclisti, che non hanno ovviamente le frecce ma usano le braccia,
1: i ciclisti
2: potrebbero anche cominciare ad usarle, non che sei sul ciglio e di punto in bianco ti butti a sinistra. Vedi, senza nemmeno avvisare.
1: I ciclisti sono così.
2: È sempre mia che sono in auto.
0: Beh, secondo me i ciclisti devono iniziare a girare solamente nelle piste ciclabili, anche perché hanno rotto un po' le balle.
1: Vero, cioè, vero.
0: La strada poi... hanno visto Marco Baxo, secondo me, che gira sempre per strada, fa un po' quello che corre veloce, quindi tutti lo imitano, anche se è un po' sbagliato.
1: Dai, selvaggi, 393-7366-240. Radio.

0: Dai che tra qualche anno potreste diventare soci.
1: Insomma,
0: mandare in pensione Marco Bazzo. Lollo.
2: Io sono in età da pensione.
3: Ma infatti, sai che secondo me ci fai prima te che lui.
2: Infatti, io vado in pensione e te fai lo sfogatoio con Bazzo.
3: Mamma mia, guarda, ho già paura. Mi sa che piuttosto cambia
2: radio. Sotto, devo dire.
3: Cambia radio.
2: Cagate sotto. Occhio che ti hanno già soprannominato, senti qua.
4: Rocky Sfogaiolo.
2: Vabbè, Rocky carino, Sfogaiolo.
3: Non potrei fare di meglio, secondo me ci sta come nome.
2: Allora,
3: tanto mi hanno dato Rocky Pizzaiolo, Festaiolo, Segaiolo, Sfogaiolo, quindi va bene, in realtà ci sta.
2: Amici, se siete dalle parti di Cittadella, io vengo da lì ma non ho fatto caso. Lui.
5: Sì, Vazzi, buongiorno. Non per dirvi, però chi abita dalle parti di Cittadella, Treviso e Conegliano anche.
2: Sì.
5: E tirate un po' su la testa. Guardate su del cielo cosa sta succedendo. E dopo ne parliamo.
3: È ancora brutto.
2: Non ho idea. Parla del meteo.
3: Se qualcuno
2: di...
3: da quelle zone lì ce lo può dire al 393-736-240, anche sfogo meteo, visto che ultimamente sta facendo veramente cagare sto tempo.
2: Sì.
3: Infatti annullano anche un sacco di serate, quindi però vabbè.
2: Vabbè, ti riposi, lascia.
3: Esatto.
2: Qua. Amici, l'umorismo dei selvaggi è sconfinato. Sentite qua sulla signorina per le frecce.
6: Ciao selvaggi. Riferito al messaggio riferito alla signorina, ma guarda che le frecce si usavano nei tempi dell'India quando si combatteva.
2: Mamma, non è finito, vi faccio dire tutti così imparate.
7: Beh, detto da una donna così, sì dai, sono convinto, è che purtroppo ho finito gli indiani e chi lancia le frecce?
2: Sul serio? Siamo andati avanti così con gli indiani?
3: C'è tanta...
8: Signorina, io sono italiano, non sono un indiano. Come faccio a usare le frecce?
2: Mamma.
3: Vabbè, c'è qualche indiano che usa ancora le frecce, non lo so, mi viene da dire questo, da chiedere. Ascoltaci.

0: tradurre audio che per noi sarebbero
1: più o meno
0: intraducibili.
1: Sentiti fortunato anche perché hai visto quanta gente porta dall'Albania.
0: Ma scherzi.
1: Hai capito?
2: Uè, Rocky, Shqiptar, Ciaboni Mir, Shomir.
0: Ma che cazzo ha detto?
1: Ti sta offendendo, incredibile. Ti ha preso per il culo.
2: Un terone moldavo. Ciao Tosati, buon weekend.
1: No, sto scherzando.
0: Che ha detto?
1: Ha chiesto semplicemente ciao, come state, tutto a posto.
0: Quindi lo mastichi?
1: Ma sì, abbastanza.
0: Ammazza,
1: bene. Ma
0: quanto
1: bene.
0: Sei poliglotta. Allora, lui ha un problema con un collega.
3: Cioè, il mio collega Luca che sta mettendo Radio Bella Monella.
0: Come?
3: Che non vuole girare su Radio Peter Pan. Gli devo dare una botta in testa?
0: Sì,
3: secondo me lo lascio fare.
0: Sì, sì.
3: Lollo.
0: Anche perché noi vediamo i colleghi qua a tre studi di distanza, sono Alvise e Andrea.
1: E in questa fascia non sono proprio bravi, è meglio lo sfogatoio, posso confermarlo.
0: Beh, certo. Grandissima. Allora, attenzione, continua l'umorismo dei nostri selvaggi.
4: Ciao selvaggi, io vorrei spezzare una lancia, anzi una freccia a favore della ragazza che ha parlato di quelli che non usano le frecce, e aggiungo a tutti quelli che la stanno perculando, sappiate che per ogni freccia che non mettete c'è uno che indietro che vi dice coglione lolololo.
1: Lolololo. Vabbè, può capitare, magari ti dimentichi una volta, però se non la metti di proposito. 393 7366 240.
5: Peter Pan.

0: Medusa, Don't Wanna Hug Home, qui su Peter Pan. E a quanto pare è meglio non andare a casa vedendo il tempo, che dicono che fa abbastanza cagare.
1: Ma quindi non è questione di... è più argomento da complottisti. Si parla di scie chimiche invece.
2: Selvaggi, non solo a Cittadella e Treviso, anche a Feltre, Belluno. Mamma mia, che cielo a strisce che c'è, ragazzi.
0: Cielo a strisce.
2: Chissà dopo cosa respiriamo qua, e chissà, domani sarà un caldo bestiale, sono già sicuro.
0: Beh, speriamo, che cavolo.
1: Lui, scusa, però lui credo che lo dica perché succederà qualcosa meteorologicamente parlando. Lui è più specifico.
3: Ciao Peter Pan, penso che il selvaggio che stava parlando di guardare il cielo, cosa sta succedendo, non intendesse tanto il brutto tempo in arrivo, perché dovrebbe essere un bel weekend.
1: Speriamo.
3: Ma vedo un sacco di scie di aerei, forse quindi ce l'ha con le scie chimiche, o forse gli aerei che vanno in guerra, stanno andando in Iran, cosa stanno facendo?
0: Speriamo,
3: non lo so.
0: Speriamo che di no,
1: qualcosa sta succedendo però.
0: E spero non accada qui però, che cavolo. Ma vedi.

0: oggi, prima di andare in pausa, stiamo sentendo questo audio, questo breve aneddoto, scusate, di questo ascoltatore che segnala la polizia con il Velox. L'audio non serve a farvi sapere dov'è la polizia col Velox, ma lui sostiene che sono quasi da denuncia per dove sono e per come stanno rilevando la velocità.
1: Vabbè, ok.
0: Sentiamo il selvaggio.
2: Sì. Ciao selvaggi. Info traffico, anzi info polizia barra una parola che non si può dire, segnalata polizia con autovelox all'altezza poco prima del casello di Altivole lungo la pedemontana.
0: Sì.
2: Fatalità subito dopo il cartello quello grande dove c'è l'attenzione verifica autovelox, velocità controllata eccetera eccetera.
0: Sì.
2: E sono comunque dei matti perché sono a piedi, hanno parcheggiato la macchina subito dopo il ponte in un'area piena di sosta rapida e loro sono a piedi dietro il cavalcavia con l'autovelox.
3: Sono furbi,
2: da denuncia una cosa del genere, è incredibile come si possono farlo. Lolo lollo,
0: ma sono messi nel posto giusto? Possono farlo oppure stanno facendo una cosa
3: secondo me sì,
0: illegale?
3: Che possono farlo,
0: possono in, quel, in questa metodologia?
3: E si sono bravi a fare a inculare le persone, quindi secondo me sì.
4: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da €199 al mese. Taigun 22 anticipo €7,430, 84 rate. Salva approvazione Mobile Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da €1,990, camera completa da €2,800, cucina da €4,800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Vivi l'ultimo weekend di giugno nella suggestiva tenuta Cadiraio a Tutto Sport. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Quarto Memorial Francesca Manfè. Corsa non competitiva classic di 8 km per tutti. O top di 10 km per chi ha voglia di correre. Dalle 17.30, animazione prepartenza con Marco Baxo sul track di Radio Peter Pan. E all'arrivo ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, le 18 e un minuto.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
1: Buona serata da Federica De Boni. Papa Leone XIV chiude oggi il suo viaggio apostolico in Spagna da Tenerife. Durante l'incontro con gli ospiti di un centro d'accoglienza, il monito del Santo Padre ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi, siamo tutti migranti. La compagnia di Elon Musk, SpaceX, debutta a Wall Street. L'operazione ha raccolto 75 miliardi di dollari attraverso la vendita di più di 555 milioni di azioni. Porterà la società al settimo posto tra quelle quotate negli Stati Uniti per valore di mercato. I mondiali di calcio alle 21 a Toronto, in campo Canada, Bosnia e Erzegovina. Migliaia di emigranti italiani allo stadio avevano acquistato i biglietti in anticipo, sperando che gli azzurri vincessero lo spareggio di fine marzo. Il presidente FIFA Infantino ironizza sull'Italia: prossima coppa a 208 squadre, così magari si qualifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
18: No, no, no, non voglio.
17: Sì, ma la nostra qualità.
18: No,
17: beh, ma i nostri controlli.
18: No, no, no,
17: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
18: MV-Line.
17: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV-Line!
19: Maniaci della qualità. Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
21: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
22: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
21: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
23: La Piadineria.
22: La più buona perché è mia.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
25: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: al 2018 Martin Garrix Dreamer, un remix di Nicky Romero, ad aprire la seconda mezz'ora dello sfogatoio assieme a Rocky e Fedro.
1: Perché non fai radio? Dovresti fare radio tu.
0: Davvero?
1: Cioè, se non sei male.
0: Beh, ci sto provando.
1: Dovresti fare radio.
0: In realtà sono entrato l'altro ieri, mi ero messo in prova.
1: Lascia fare.
0: È che la prima prova che sto facendo quella
1: c'è
0: più
1: gente
0: difficile,
1: che fa radio da 20 anni che non è capace. Quindi
0: davvero?
1: Sta sereno.
0: E pensa che non mi pagano neanche. Pensa te.
1: Aia, questo
0: che
1: è grave. Vuoi che vado dai sindacati?
0: Sì, secondo me sì, dovresti andarci.
2: Secondo quartiere sfogatoio selvaggi, co-conducete insieme a Fede Rocky. 393-7366-240, due messaggi che rispondono alla signorina che si lamentava della gente che non mette le frecce.
0: Secondo me ci stanno provando con lei.
1: Dici?
0: Sì, secondo me sì.
3: Ciao selvaggi, parlando delle frecce, io sto con la signorina e secondo me la gente non usa le frecce perché se le già infilate super in culo
0: essere.
3: E le accende e le spegne per vedere se vibrano come un vibratore. Ciao selvaggi.
0: Va di moda questa cosa qui, rompere le frecce della macchina e infilarsene nel sedere?
1: Ma sembrerebbe
0: che poi il sedere che luccica non sarebbe male comunque, soprattutto
1: anzi,
0: in notte magari,
1: anzi,
0: quando
1: esatto,
0: vai a battere,
1: bravo.
0: Ecco. Ormai ci si può sfogare questo programma, quindi la dico tutta.
1: Bravo.
2: Amici, allora stiamo per sentire un selvaggio che si lamenta dei ciclisti, che odia i ciclisti. Poi, se pensavate che i ciclisti rompono i coglioni solo per strada, Rocky ci spiegherà che possono rompere i coglioni anche se non sono in giro.
0: Porca miseria, rompono le balle anche mentre dormi.
2: Adesso lo sentiamo lui e poi te.
4: Buonasera selvaggi. Anch'io odio un po' i ciclisti. Però oggi avrei da ridire, ho visto una cosa molto strana, un ciclista correre nella pista ciclabile, ma il vecchio con la graziella, con
0: il cestino
4: sul cestino, lui in mezzo alla strada.
1: Vedi?
4: Beh, robe impressionanti. Lololo.
0: E poi il vero problema è che quando si fermano a chiacchierare in mezzo alla strada,
1: che
0: si mettono anche in doppia fila, capito? Stamattina stavo dormendo, no? Ero alle 5:26, ho detto vabbè, stavo sentendo queste voci sotto, ho detto bah, probabilmente saranno tipo le 8:30 perché non ho guardato l'orario quando mi sono svegliato. Avevo lasciato la finestra mezza spalancata, c'erano loro che continuavano a suonare campanelle, strillavano, dai che andiamo a farsi un giro, c'è cioè, proprio un disastro totale.
1: Meraviglia, alle 5 di mattina.
0: Ma sì, ma cioè, state per la casa vostra,
1: bravo,
0: poi alle 5 del mattino.
1: Bravo,
0: andare in bicicletta,
1: bravo,
0: ma
1: bravo.
0: Sì, lasciamo stare, guarda che è meglio secondo me.
5: Attenzione,

0: Buon pomeriggio, ma cosa sento dire, mamma mia, ma che razza di gente siete? Le frecce vanno buttate fuori sempre, non è un optional, la freccia va buttata fuori, devi far capire dove cazzo vai per strada, dove giri, io non ho la palla magica per capire tu che mi stai davanti, dove devi girare a destra, a sinistra. La freccia va buttata fuori sempre, ma chi mi ha dato la patente?
1: Beh, infatti, sai che all'inizio pensavo che lui dicesse fuori dalla finestra la freccia, quindi proprio buttarla via, però vabbè, dai. Si è spiegato bene, si è spiegato bene.
2: Adesso tu vai in auto, lasci degli audio e lasci l'audio.
1: Sai che sarebbe bellissimo comunque come cosa?
2: Allora, amici, parliamo di scie chimiche, lo so, ci sono tanti scettici, ma anche tanti che credono seriamente a questa cosa.
1: Vuoi che ne lasci una qui? Di scie chimiche?
2: Quella è un'altra cosa.
1: Vabbè, ok.
2: E lui è scettico.
3: Lui intendeva le scie chimiche, ma delle scie chimiche devo preoccuparsi, quelle che vanno su per i loro nasi.
2: Quelle sono scie chimiche anche quelle.
1: Ma infatti, per quello ti ho detto, vuoi che la faccio una qui così?
2: Dai, smetti.
1: Ti faccio capire che
2: di quelle
1: parlava.
2: Ma sì, che scia chimica. Che volessi fare una scoreggia e lasciavi la scia chimica. La signorina pensava parlassimo.
4: Ciao, era di Peter Pan. Allora, ieri ha preso fuoco una fabbrica a Gran Torto, quindi credo che intendessero il fumo nero che c'è in cielo.
2: Eh no.
1: In realtà ha preso fuoco ieri, quindi non penso che anche oggi ci siano.
2: No, ma parliamo proprio di scie chimiche. Ci trasferiamo a Dignano perché la signorina.
5: Ciao, selvaggi.
1: Ciao.
5: Anche il cielo sopra Dignano, in provincia di Udine, è pieno di scie di aerei. Scie chimiche, come cavolo si chiamano. Lolololo,
2: ma attenzione, perché in alcuni comuni si stanno raccogliendo firme per questa cosa.
6: Ciao selvaggi, per quanto riguarda le scie chimiche c'è una raccolta firme in ogni comune legale per far finire tutto sto merda di roba che buttano nel cielo.
2: Vedi?
6: Ciao bravi,
2: raccolgono le firme,
1: hai capito?
7: Radio Peter Pan.

0: Le frezze ce li hanno gli indiani.
1: Queste cazzate, basta.
2: Ce l'ho anche le frecce a casa, non è che ce l'hanno solo gli indiani, che le utilizzo per giocare, però è uguale, dai.
1: Allora, amici, attenzione, perché la signorina ha un consiglio e lo chiede a tutti quanti noi, perché sa che questo è il posto giusto per chiedere consigli.
2: Soprattutto alle mamme, penso.
1: Sì, mamme, sì. Sentite cosa gli è successo, cosa vorrebbe fare e vuole un consiglio. Attenzione.
3: Ciao selvaggi, ho bisogno di un vostro consiglio. Il papà di una compagna di classe di mia figlia mi ha appena sganciato una bomba di quelle che ti lasciano senza parole. Mi ha appena detto che gli piaccio da un sacco di tempo e che vorrebbe fare cose con me. E io adesso cosa faccio? Lo mando a cagare?
1: No.
3: Oppure screenshot dei messaggi e li inoltro alla moglie?
1: No.
3: Datemi un consiglio. Lollo.
1: Che cattiveria.
2: Secondo me già mandare un messaggio vocale in radio con la sua voce potrebbe essere riconoscibile,
1: già
2: sgamata.
1: No, quello no.
2: Però magari prova a unirti con la moglie, che ne sai,
1: ma no,
2: una cosa a tre.
1: Ah, così?
2: Certo, secondo me è ancora meglio chiedi a tua figlia. No?
1: Però,
2: che
1: signorina, non screenshot, cioè screenshotti se vuole screenshottare, ma non lo dia alla moglie. Magari può scrivergli, no guarda, sono sposata, non mi interessa, però sta cattiveria dirlo alla moglie.
2: Ma in realtà sai che secondo me invece potrebbe anche farlo, perché magari lo fa anche con altre.
1: Ma che cazzo sei, il giustiziere delle coppie? Ma che
2: io
1: te frega?
2: Sto dando un consiglio.
1: No, non rovinare sta coppia. Parla con lui se non vuoi concludere, ma no.
2: Ma sì, faccio a letto e basta.
1: Cosa deve fare? Cosa deve fare la signorina? 393 73 66 240.

0: selvaggi, i ciclisti.
1: Sì.
0: Sono come le limeghe, inutili.
1: Come le limeghe? Per chi non è padano, di cosa sono le limeghe?
2: Penso siano tipo le lumache, penso, no?
1: Non lo so.
2: Le limeghe, in teoria sì, aspetta che cerco un attimo. Limeghe.
1: Ma sì, sarà di sì.
2: Ma sì, sì, guarda, sì, lumache,
1: lumache
2: c'è scritto.
1: Sì, lumache.
2: Lumaca di terra, nello specifico, quella senza guscio visibile.
1: Molto
2: vabbè,
1: bene,
2: insomma.
1: Molto bene.
2: Lumache mica tanto, perché corrono più delle macchine alcune
1: sì,
2: volte,
1: alcune
2: però
1: volte sì.
2: Insomma, va bene.
1: Va bene, amici, sull'argomento scie chimiche è il momento degli scettici.
2: Mm-hmm.
3: Che vadano a farsi fottere,
2: esatto,
3: loro le strisce chimiche,
1: scie,
3: e tutte le cazzate che dicono di questi, no, cieli, no, blu. Vadano a fanculo, che le nuvole, il maltempo c'è sempre stato, che guardino meno i social, vadano a fare in culo coloro che continuano con queste scie chimiche. Vadano a fare in culo.
1: Si è capito cosa?
2: Praticamente la puntata può finire qui, visto che stiamo parlando solo di strisce di scie chimiche.
1: Ma ci sono gli scettici.
4: Mm. Buonasera a tutti, selvaggi. Io sono un irrolatore e quindi lavoro per spargere queste scie chimiche nel cielo. Volevo farvi sapere che oggi ho fatto anche gli straordinari, quindi
2: però ce ne sono
4: tanti in cielo. Lololo.
1: E amici che pensate che sia tutto vero, lui vi dà un consiglio.
4: Selvaggi, ma la vera domanda è: ma la gente non si può tornare a drogare e alcolizzare come prima, così nessuno spacca i coglioni? Vero figlia? Vero figlia? Di Lololo.
1: Lololo.
2: Secondo me voleva dire tipo vero Fedro, invece ho detto figlia.
1: No,
2: per
1: figlia,
2: sbaglio.
1: No,
2: hai ragione comunque.
1: Lololo.
2: Anche se sicuramente tanti già lo fanno.
1: Ah, dici?
2: Ma ovvio.
5: Ascoltaci dal tuo smartphone. Carica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci con te ovunque.
6: Tonto.

0: potenti, quelli forti.
1: Cosa vuoi?
0: Che ancora non si è capito di che sia, di che scia stiamo parlando.
1: Non ti informi, non ti informi.
0: Sì, ma effettivamente non c'è neanche un nome sta scia, cavolo.
2: Allora, amici, abbiamo sentito prima un selvaggio dire che in diversi comuni si stanno raccogliendo firme contro le scie chimiche. Questa cosa della raccolta firme fa andar via di testa un sacco di gente.
3: Pazzesco. Più si va avanti, più ci sono raccolte firme per questo e per quell'altro. Invece che impegnarsi veramente, si impegnano raccolte firme per questo, per le scie chimiche, che poi quelli che vanno a firmare per le scie chimiche firmano e poi prendono l'aereo e volano via. Quindi andate a fanculo.
0: Però vabbè, anche se tu firmi per le scie chimiche, poi, cioè, se tu potessi fare qualcosa, cosa faresti? Niente, perché effettivamente poi
2: ma dipende
0: non è che
2: cosa,
0: puoi farci qualcosa.
2: Qual è la domanda per la raccolta firme? Cioè, contro le scie chimiche per fare cosa?
0: Infatti, per quello io quella cosa lì non sto capendo in realtà, questa cosa qui.
4: Bravi, bravi, raccogliete le firme che intanto loro se le mettono al culo. Lollo.
0: Oltre le frecce anche le scie.
5: Ma ancora la gente con queste scie chimiche e con Telegram, anche la raccolta firme. Ma dove siamo? Ma quale anno 2000? Ma state tutti a casa? Cosa andate in giro in aereo? A casa? Basta, se no prendete l'aereo a pedali, così le scie chimiche non ci sono più. Basta aerei, tutti a casa come una volta. Una volta non c'erano aerei, non c'erano le scie chimiche. Chiuso, statene a casa. In ferie dove? Di qua e di là, tutti a casa. Lololol.

0: scie chimiche.
1: Ma io mi dico, ma c'è davvero gente che crede alle scie chimiche?
2: A quanto pare.
1: Cioè, lo trovo assurdo come quelli che pensano che la terra sia piatta. Io mi sbalordisco di queste cose e rabbrividisco allo stesso tempo. Dopo ci lamentiamo che qualcuno vota ancora a sinistra.
0: Ma perché sono quelli di sinistra che credono in scie chimiche?
2: Ma secondo me sì, ma sul parte, sì, sono quelli un po' più strani. Però non apriamo dibattiti sulla politica.
0: Possiamo aprirli, davvero? Va bene, prima di andare in pausa, il primo audio che suggerisce la signorina di prima che ha ricevuto una proposta di far sesso da un papà, il consiglio è...
3: mandare a cagare sto stronzo porco. Vabbè, ciao ciao.
2: Che esagerato, secondo me è una di quelle che vorrebbe andarci a letto. Adici. Invece sì, secondo me sì.
0: Lollo.
2: Concludiamo?
0: Pubblicità.
2: Vabbè dai.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
5: What? E vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi. Mia 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: nostalgia, la notte vola, è una rapina, col cuore in gola.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: No, per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
18: il
17: un
18: tempo di attesa.
17: La preghiamo sia per 2,48.
18: Per avere assistenza.
17: Sarai contattato. Per
18: forse.
19: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
8: Buongiorno, come posso aiutarla?
1: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Questa sera, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Questa sera, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati. Siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.
0: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
1: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. I got a Peter Pan and Gover. Sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
15: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
1: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Questa sera, dalle 20, sporty party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E divertimento tutta la notte con Peter Pan. Questa sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
16: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: 50 Cent, Candy Shop, ad aprire la seconda ora ufficiale di dello sfogatoio del venerdì insieme a Rock e Baxo, in realtà no, Rock e Fedro.
1: Sono coglione.
0: Sai che ogni tanto me la sbaglio questa cosa qui. Rock e Fedro comunque, 393-7366-240, se volete sfogarvi mandate un messaggio vocale, noi intanto stiamo parlando tipo di scie chimiche.
1: Molto, molto scie chimiche.
0: Aprendo questo dibattito di chi ci crede, chi non ci crede, che chi secondo la quale ci crede è di sinistra praticamente, in poche parole.
1: Allora, questa cosa che hanno detto un selvaggio, che chi crede alle scie chimiche è di sinistra, non ha riscosso un successone.
2: Lololo, volevo dire a quello là che ha detto delle scie chimiche, fino alle scie chimiche quella ancora era accettabile. Ma che cazzata ha detto questo qua che dice che è di sinistra? Perché tu voti a destra, bella roba sta destra di merda, tutti in galera. Comunque, a parte questo qua, l'Italia con i politici siamo tutti nella merda.
1: Abbastanza.
2: Lololo.
1: Lololo. Anche lui su questa cosa che quelli di sinistra sono quelli che credono alle scie chimiche.
3: No, no, no, no, non mi fate incazzare, per cortesia, non diciamo male che quelli di sinistra sono quelli che creano alle scie chimiche, complottari, Novax, in generale non cadono tutti a sinistra, anzi, hanno fatto le fortune di tanti che governano adesso, per cortesia.
0: Lololo. Ognuno crede a quello che vuole, comunque, diciamo.
1: Sì, ma è una cazzata, però, che quelli
0: sì, ma è una cavolata,
1: che di sinistra credono alle scie chimiche.
0: Ma già credere alle scie chimiche, secondo me, è una cavolata a prescindere.
1: E a proposito, a quelli che credono a tutto.
4: Ma quelli che non credono alle scie chimiche nel 2026, per caso, sono gli stessi che dicevano che se non ti vaccinavi, morivi, facevi morire. E che eri un imbecille se credevi che il vaccino ti faceva male. Sono gli stessi, sì, perché a me sembra di sì. Sono quelli che andavano al bar e se stavano seduti non prendevano il virus, e quando si alzavano in piedi o per bere il caffè si toglievano e si mettevano la mascherina, vero? Siete ancora qui, cazzo?
1: Lololo.
0: Può essere, però secondo me possiamo chiederglielo. Siete voi per caso quelli che credete?
1: Vivono insieme a noi.
0: 393 7366 240.
5: Noi

0: che risponde alla signorina che ha ricevuto una proposta da un papà e non sa cosa fare, se screenshottare, farlo vedere alla moglie.
1: Io signorina te l'ho già detto come deve fare, comunque. Sì. E i miei consigli funzionano quasi sempre, non per quelli sposati, però. Quindi, ecco.
0: Sentiamo qualche commento.
2: Buonasera selvaggi. Allora, secondo me la signorina sta facendo finta, però da come parla, secondo me lei ci sta di brutto anche. Dici? Cazzo.
1: Anche
2: ma
1: me.
2: Vai, ma dillo che ci stai anche tu, smetti di fare finta, perché si capisce che vuoi anche te.
0: Avete capito tutte queste cose? Io, beh, io non le avevo capite.
1: Anche perché pensa, c'è l'unica donna che ha commentato con quel messaggio lì vocale. Le altre sono state
0: Perché
1: zitte.
0: Gli uomini sono zozzoni.
3: Ciao Pedro, ciao Rocky. Allora, per il discorso della signora, qual è il problema? Potrebbe dirgli di sì, almeno ogni si cambia sempre la stessa minestra, stufa, ogni tanto bisogna cambiarla.
1: Giustamente.
3: Se una cosa, due, va benissimo, una buona minestra, ogni tanto rinfrescata, bella, bella.
0: Perché gli uomini sono zozzoni.
1: Ma infatti, però così. Se vuole signore io sono single, ecco. In caso le interessasse
0: a
1: questa
0: proposito,
1: cosa. Però sono più gentile.
4: Quelli delle scie chimiche e i terapeutisti sono come quelli che dovevano rispondere a quanto fa 15 più 18. Quanto fa 15 più 18? E poi volevo rispondere anche alla mamma. Ma fatela una chiavata fuori via, che magari ti fa solo bene.
0: Tu che sei giovane, che vuol dire questa cosa del 15 più 18?
1: Praticamente era un video virale che è andato virale su TikTok, su Instagram, su YouTube, in queste piattaforme dove c'erano praticamente dei giovani mica tanto,
0: rincoglioniti.
1: E dei rincoglioniti, esatto, in poche parole, che stavano giocando a carte, allora un tipo per sfogarsi, per prenderlo per il culo, stavano giocando a carte, non riusciva a fare dei conti, fa quanto fa 15 più 18? Stavano tipo litigando per un gioco di carte, fa straschifo comunque, una merdata. Penso sia tipo scala 40, non so cosa stessero giocando.
0: Vabbè.
1: Però è una cavolata, lascia stare, lascia fare meglio, lascia fare.

0: buon inizio di settimana ai nostri amati replicanti che ci ascolteranno lunedì mattina tra le 4 e le 6. Ciao selvaggi, lololol.
1: Non è fine settimana? Perché inizio settimana?
0: Perché ci ascoltano lunedì mattina.
1: Ah, lunedì mattina, ok.
0: Allora amici, sta cosa della raccolta firme fa incazzare.
2: Raccolta firme per qualcosa che non esiste solo in Italia, mamma mia.
0: Stai scherzando?
2: Lolololo.
0: Qualcosa che non esiste. Adesso non questo audio, ma nel prossimo. Attenzione amici.
3: Ciao ragazzi, io sono incazzato nero con la guerra, perché ci sta facendo aumentare i prezzi di brutto. Ci abbiamo un governo che non investe nelle rinnovabili, che fa salire i prezzi fuori misura, e chi la prende sempre quel posto siamo sempre noi. Invece di fare le firme per le scie chimiche del cavolo, che nessuno se le caga, possiamo fare delle firme su qualcosa che serve veramente a questo paese?
1: Ma perché non ti cagano così tanto il cazzo se fai le firme contro le scie, però se ti lamenti contro il governo invece è un po' più difficile.
0: Allora amici scettici, ci sono dei documenti che attestano l'esistenza e il disastro che combinano le scie chimiche.
1: Davvero?
0: Sì, ce lo dice lui, ascoltate bene.
4: Ma per tutte le capre ignoranti che parlano di scie chimiche, qua non esistono, tutto il complottismo, ci sono tutti i documenti anche di Parlamento Europeo che parlano tranquillamente della geoingegneria che è praticata tramite aerosol, e ci sono tutti i documenti, e anche dal 1997 ancora documenti del Parlamento e Senato italiano che hanno trattato questo argomento. Per cui sinceramente non vedo dove sia il problema. Esistono e purtroppo modificano il clima,
0: vedi,
4: in peggio, perché tutte le alluvioni che ci sono state, anche in Emilia Romagna, inondazioni, sono provocate da questo fenomeno qua.
0: Continuate a cazzeggiare, scherzate sulle scie chimiche.
1: Allora basta, non facciamo più volare nessuno, scusa. No. Ma secondo me se la stanno prendendo un po' troppo per loro, posso dire.

0: Chissà se la signorina adesso si sta scrivendo con l'uomo oppure ha mandato gli screenshot alla moglie. Vorrei tanto saperlo io questa cosa qui.
1: Prima di fare lo screenshot, signorina, ascolti i consigli dei nostri selvaggi.
2: Ciao selvaggi.
0: Ciao.
2: Alla ragazza di prima. Beh, allora, per quello che ne sa lei, magari sono anche una coppia aperta, quindi mandare lo screen farebbe solo una figura del cavolo. Mi conviene parlargli e dici: ascolta, tu sei sposato, sei anche una bella famiglia, ma devi andare a rovinarti tutto. Cioè, se non vuoi dargliela, almeno fallo riflettere su cosa va a perdere. Però mandarlo alla moglie è solo una cattiveria e appunto non sai le cose come stanno, quindi beh, rischi di far brutte figure.
0: Beh sì, è giusto, però infatti come dicevo io prima, cioè nel senso, non mandarlo alla moglie, cavolo, no. O ci vai a letto di nascosto, che è la cosa migliore secondo me, poi si arrangia, è la soluzione ideale, no?
1: Però abbiamo la signorina, sentiamo che consiglio darà.
3: Sfogatoio, buonasera, per la ragazza che ha ricevuto le avance. Ah, se sei single, ma perché un giro in giostra? Non te lo puoi fare. B, se invece sei accompagnata, gli dici gentilmente anche no, ti ringrazio. E la festa è finita.
1: Lololo.
0: Se sei accompagnata a fare una festa tra scambisti, secondo me è tutto.
1: Ma non è scambista, è vicino che sono scambisti, scusa.
0: Se c'ha il marito anche lei, no? Fanno una bella reunion serale, insomma. Tutti si accontentano di tutto, penso, no?
1: Ma.
4: Ciao selvaggi, ma quanta cattiveria messa da parte di questa persona che manda i messaggi alla moglie, ma tutto perché lui ti fa schifo. Se era un figo della Madonna, quel cazzo che chiamavi la moglie. Lololo.
1: Ah, perché lui forse è brutto, per quello se era figo ci
0: cascava. Allora facciamo così, te lo mando io il messaggio se vuole, signorina. Vabbè, possiamo provare.
1: Ci sta.
5: Radio Peter Pan.

0: ignoranti di geo. Aspetta, quella chiamata geoingegneria.
1: Ok, anch'io quindi.
0: Un po' tutti. Sì, chi è esperto di geoingegneria? Ascoltate bene, capre ignoranti, perché è tutto documentato sulle scie chimiche.
1: Comunque, posso dire, non pensavo fosse così difficile fare radio, eh. Cioè, pensavo fosse la cosa più facile.
0: Ah, beh, ciao. Sentite lui.
2: Ciao Selvaggi, visto tutta questa ignoranza nel tema della geoingegneria.
1: Bravo.
2: Vabbè. Ce n'è tantissimo.
1: Bravo. Immagino.
2: Se fosse una così, diciamo, fantasia, come mai che in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
0: sì,
2: è riportato il trattato stipulato dal caro Silvio Berlusca e dall'allora presidente americano Bill Clinton per la sperimentazione climatica nel territorio italiano? Che se la vadano a cercare invece di parlare, ma
0: bravo,
2: come si sa, prendersi le informazioni è fatica, meglio andare al bar o fare le pecore da lana.
0: Allora, ignoranti di geoingegneria, se avete il coraggio, rispondete al...
1: Posso rispondergli io?
0: Devi.
1: Perché c'è il calendario infame davanti a noi che dice la gentilezza è gratuita, così come lo sono i vaffanculo.
0: Ma questo che c'entra?
1: È corretto.
0: È inerente?
1: Non sto mandando, sì.
0: Okay.
1: È troppo difficile.
0: Vabbè,
1: lasciamo perdere.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Squatch.
5: Il carrello.
6: Di più.
5: Vuoi fare scorta risparmiando?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre?
6: Di più. Scegli di più.
5: Allora vieni nei supermercati Di più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di più.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora, e su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
4: Radio Peter Pan.
15: It's showtime.
4: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, le 19 e un minuto.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Ehi, abbassati un po'.
17: Perché?
16: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
18: Così bassi che finiscono subito nel carrello.
19: Ali, migliora la vita.
15: Breaking News.
17: Buona serata da Federica De Boni. Alberto Stasi condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi del 2007 va verso l'affidamento in prova ai servizi sociali con il parere favorevole della Procura Generale di Milano. La decisione non ha a che fare con la revisione del processo. Il 42enne era già in semilibertà. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla sua conclusione, così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, e invita i media ad astenersi dal fare speculazioni sul contenuto. I mediatori del Pakistan confermano raggiunto un testo concordato dell'intesa per la pace. Le borse europee chiudono ai massimi, puntando sulla fine della guerra in Medio Oriente. Milano conclude in rialzo dell'1,97%. A Wall Street il debutto di SpaceX, società di Elon Musk, c'entra subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il volo di rientro di Papa Leone XIV da Tenerife a Roma è stato rinviato a causa di una avaria tecnica all'aereo. Il pontefice, che era già a bordo, è sceso accompagnato dalla re di Spagna. Sbarcati anche tutti gli altri passeggeri, circa 80 giornalisti. I tecnici del volo Iberia sono al lavoro, annunciati però tempi lunghi. Il Santo Padre rientrerà con il jet privato del sovrano. Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Un'amica denunciata per favoreggiamento. Dalle conversazioni recuperate dagli smartphone sarebbero emersi elementi in contrasto con alcune sue dichiarazioni rese agli inquirenti. Aveva negato liti e tensioni all'interno della famiglia delle due vittime. Calcio: Italia fuori dal mondiale e beffata dal presidente FIFA Infantino. Valutiamo se allargare la coppa a 64 squadre o a 208, così magari si qualifica, alle sue parole. Questa sera a Toronto si gioca Canada Bosnia Erzegovina. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, non voglio.
18: Sì, ma la nostra qualità.
19: No,
18: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV Line.
18: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
19: MV Line,
18: maniaci della qualità.
20: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
21: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Di trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
23: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
24: Devi trovare il prezzo migliore?
22: Devi semplicemente andare su deghi.it.
23: Devi scegliere, cliccare
24: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Devi provare.
24: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
25: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi a chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
26: È permesso?
27: Ah, proprio lei!
26: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
27: Infatti.
28: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
26: E risparmia sulla bolletta.
28: Posso metterlo io?
26: È meglio applicato da un professionista.
28: Come lei?
26: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
29: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
30: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: 2002 con After, capito?
1: After, hey!
0: Esatto, ultima mezz'ora dello sfogatoio assieme a Rocky e Fedro, potete continuare a sfogarvi altri 20 minuti, anche
1: ah,
0: se
1: beh,
0: ormai gli argomenti ce ne abbiamo già tantissimi.
1: Ah, beh,
0: tantissimi. Tra l'altro mi chiedono anche di fare un sondaggio, chi secondo me vincerà il mondiale, però un po' presto.
1: Dopo, dopo sentiamo anche, facciamo anche i pronostici dello sfogatoio, ma riprendiamo questo quartino, sempre parlando di scie chimiche.
0: Mm-hmm.
1: Lui ce l'ha contro quelli che credono.
0: Ok.
2: Lollo, io dico la mia. Secondo me le scie chimiche la gente ce le ha nel cervello, bisogna che si faccia
0: anche
2: curare. Perché mangiano la merda di McDonald's e di tutti i fast food di sto mondo,
1: lo schifo
2: economico che c'è nel mondo, e poi se sta male è colpa delle scie chimiche.
0: Mm.
2: Curatevi. Ascoltate il consiglio
0: di me.
2: Curatevi che avete dei grossi problemi.
0: Può essere.
2: Voi le vostre scie chimiche, il cervello le avete, le scie chimiche.
0: Ecco, ti succede. Ti succede quando vai a mangiare McDonald's o fast food di avere queste allucinazioni?
1: No, io amo
0: strane.
1: Il fast food, Mac, okay. Burger King,
0: buoni, ti piacciono
1: moltissimissimo. Va bene, scettici che non credete alle scie chimiche, più di uno vi ha dimostrato che ci sono dei documenti, voi non ci credete, ascoltate anche lui.
3: Quanto è stupido l'italiano medio.
0: Mm.
3: Allora, se si parla di scie chimiche, complottisti, siete stupidi, addirittura siete di sinistra, siete cose varie. Ma se parliamo di geoingegneria climatica, quindi scie chimiche per modificare il meteo, potete cercare ovunque, sta cosa è scritta ovunque, trovate servizi del telegiornale, trovate su Amazon Prime, trovate la serie TV.
1: Vedi?
3: In Cina le usano da non so quanti anni, perché quando hanno gli eventi loro non vogliono che piova, per cui usano le scie chimiche, la geoingegneria climatica, per avere il sole durante, cioè si sanno ste cose.
1: Si sanno ste cose.
0: Te le sai.
1: Dai.
0: Tu che hai studiato le sai. Te la sapevi.
1: Io lo sapevo, sì.
0: Ah, sei un grande allora.
4: Attenzione.

0: Ma vorrei dire che tutti quelli che conosco che credono nelle scie chimiche non vanno assolutamente al McDonald's e fanno molta attenzione a quello che mangiano.
1: Davvero? Ecco.
2: Ah, vedi, non sapevo questa cosa.
1: No, neanche io, però fortunatamente non mi faccio
2: chi
1: dire.
2: Chi crede non mangia McDonald's.
1: Chi crede alle scie chimiche non mangia McDonald's?
2: Boh.
1: Basta, però di qualche sostanza chimica e basta, secondo
2: delle,
1: me.
2: Delle teorie meravigliose, amici, delle teorie meravigliose.
3: Il vaccino Covid non ha controindicazioni, come sta alle scie che non esistono? Vediamo se la capite. Capre, cosa andate a fare all'università? Capre, cosa andate a fare in università? La bella vita, perché il papà vi paga la bella vita. Andate a zappare, che quelli che zappano non l'hanno capita prima di voi, capre.
1: Ma beh, lui è, poi non penso che l'università.
2: Ma lui è a favore, cioè lui ce l'ha con quelli che non credono.
1: Esatto, esatto. Poi che non penso che l'università ti insegnano i vaccini del Covid o ti insegnano anche le scie, quindi. Però.
2: Vabbè. Amici, se avete due soldi da parte, l'unico investimento sicuro che potete fare è puntare ai pronostici dello sfogatoio.
1: Ah, è vero.
2: È il momento dei pronostici del mondiale, amici.
4: Pedro, Rocky, per i match validi dal gruppo B al gruppo F, 1x2 per Canada-Bosnia.
2: Canada-Bosnia?
1: X2?
2: 1x2? O 1x2?
1: Canada-Bosnia, secondo me vince il Canada.
2: Secondo me la Bosnia.
1: No, ma perché secondo me il Canada è più in casa, quindi secondo me si impegnerà un po' di più.
2: Va bene.
1: Metti 1x.
2: Sì, è troppo facile.
4: Zegovina, Brasile-Marocco.
2: Brasile-Marocco, attenzione partitone.
1: Allora, Marocco sta facendo molto bene, ha fatto molto bene.
2: Bravo.
1: Ultime partite,
2: bravo.
1: Però secondo me Brasile ha un potenziale, che ragazzi.
2: Quindi,
1: uno secco. Uno più over 2.5, secondo me.
2: Va bene, io non ho detto Canada-Bosnia, secondo me vince la Bosnia.
1: Ok.
4: Australia-Turchia.
2: Australia-Turchia?
1: Oddio, qua è difficile. Dai, metti.
2: Io mi gioco l'X.
1: X, anch'io.
2: Bravo. E finiamo con
4: Olanda-Giappone e Costa d'Avorio-Ecuador.
2: Olanda-Giappone?
1: Allora, Olanda-Giappone, ti dico solo per il Giappone, solamente perché ha fatto delle divise allucinanti,
2: bravo,
1: bellissime.
2: Giappone.
1: Con l'apparazione di One Piece, quindi sì. Giappone.
2: E poi finiamo?
4: Giappone e Costa d'Avorio, Ecuador.
2: Costa d'Avorio, Ecuador.
1: Qua giocano praticamente in casa loro entrambe, posso dire.
2: Io Costa d'Avorio.
1: Vabbè, metti Costa d'Avorio.
2: Va bene. E chi vince il mondiale?
1: Allora, secondo me il Curaçao. Perché è nuovo.
2: Dai. Radio Peter.

0: biciclisti sono come le forchette col brodo, inutili.
1: Ah, ecco, l'esempio non è male, lollo.
2: Più, allora, più o meno.
1: Sì, dai, ci sta.
2: Sono sempre allenati, in forma.
1: Vedo dei ciclisti con una panza che viene in confronto. Dai. Va bene, ancora dei consigli alla signorina che ha ricevuto l'approccio da un papà e lei non sa se screenshottare e sputtanarlo o cosa.
3: Alla tipa che fa la figa, che vuole smerdare l'uomo. Se ti piace, figa, la trombi. Se non ti piace, la manda a cagare.
4: Figa.
3: Basta, finita lì. Invece di smerdarlo, invece di farla figa.
2: Beh, è troppo facile però cagare, dire così comunque. È troppo facile dirlo così comunque. Ma se siete fidanzati voi invece, vostra moglie, vostra fidanzata fa una cosa del genere e riceve degli screenshot, voi cosa fate?
3: Che cavolo. Ma dai, ma la signora che screenshotta, che gli dia una possibilità, magari si diverte anche lei.
2: Magari già si diverte in casa, che ne sai te.
1: Ma tu dici,
2: ma sì, secondo me sì. Poi vabbè, se lo dice così proprio apertamente in radio, può essere anche che non si diverta tanto a casa, però...
1: Amici ignoranti, scettici, ascoltate i nostri selvaggi.
5: Vorrei rispondere al signore su quanto riguarda le scie chimiche, che ha detto tantissime parolacce. Guarda, signore, se si vuole informare un po' di più per quanto riguarda le scie chimiche, la manipolazione del tempo, eccetera, sono cose che sono già successe in passato, quindi basta avere la mentalità chiusa. Inizia a guardare su internet, a informarsi e a pensare con la propria testa. Non dico che sia magari vero, non dico neanche che sia falso, ma uno si deve fare una propria opinione.
1: Te capì?
2: Ha ragione. Radio Pidu.

0: Quei ragazzi, le glicerie chimiche esistono, si chiamano chemtrails oppure cloud seeding, come vengono chiamate, quindi non è un complottismo, esiste e basta, e quindi insomma poi si vede quando passa un aereo che fa scia, poi se io sono a Marcon, cazzo, c'è il cielo che è terso di nuvole strane, di scie di tutti i colori, e dopo ovviamente succede quel che succede, o piove o grandine o il tempo comunque cambia. Ciao selvaggi!
1: Ma guarda che le scie chimiche comunque, se vogliamo proprio dirla tutta, non sono sostanze nocive.
2: Siamo sicuri?
1: Sì, no. sono semplicemente di scie di condensazione lasciata dagli aerei. Questa qui l'ho letta, sono sicuro. Poi insomma, magari dico una gran cagata, non sono laureato né niente, però insomma.
2: Allora amici, la signorina che stiamo per sentire off topic ce l'ha con la mancanza di educazione stradale, ci sta.
3: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
2: Buonasera.
3: Io devo dire che non c'è educazione stradale.
2: Vero,
4: hai ragione.
3: Sono una donna che gira spesso in bicicletta, in moto e anche in macchina.
2: Sì,
3: devo dirvi che vedo di quelle scenate che da venire i capelli dritti in testa. Mm-hmm. Mi dispiace tanto. Perché sono sicura che magari almeno una volta nella vita tutti quanti abbiamo fatto qualche cagata alla guida di un mezzo di trasporto,
2: certo.
3: Però almeno che ci sia questa educazione stradale che venga imposta nelle scuole guida.
2: Poi basta, andiamo avanti altri due minuti, ma il concetto si è capito. Però è vero, non c'è poca educazione stradale.
1: Non è tanto non sapere le regole o non rispettarle, solitamente le persone, ma non di fretta, no? Quindi si fanno magari trascinare da questa cosa qui, utilizzano anche un attimino il cellulare, quindi vanno a finire anche sbandano, fanno sempre disastri.
2: È così.
1: È sempre così. Ho ragione?
2: Sì.

0: selvaggi, siamo alla fine. Chiediamo scusa a tantissimissimissimissimi che non si sentiranno, grazie di aver lasciato l'audio. Gli ultimi due, ovviamente parliamo di scie chimiche.
1: Mm-hmm. Ciao selvaggi, non sono scie chimiche, sono aerei che mangiano olio. Ciao.
2: Beh,
1: ragazzi,
2: non penso sia proprio così comunque.
0: Stai
2: anche
0: scherzando?
2: Perché, beh, sicuramente
0: stai scherzando.
2: Sì. Infatti non preoccuparti perché arriva proprio la spiegazione totale.
0: Allora sì,
2: sono.
0: Finiamo con lui che è l'unico in questa sera che ha provato a spiegare cosa sono queste scie.
3: Sì, no.
0: Sarà vero?
3: No.
2: Secondo me sì.
3: In merito alle scie chimiche, non so se è già stato detto perché mi sono collegato un po' in ritardo, ma se noi guardiamo il cielo, a me sono concesso che ci siano e esistano, non sto dicendo questo, ma se noi guardiamo il cielo e vediamo i 50 aerei che passano e tutti lasciano la scia, può essere che tutto il mondo in quel momento là stia lasciando la scia chimica? No, questo è improponibile. Qual è il concetto? Che l'aereo ha una certa altezza, mm-hmm, con i motori crea una turbolenza calda e condensa l'aria, mm, e ci sono certe condizioni meteo che mantengono l'umidità a quella determinata altezza.
2: Visto, sarà vero, completa.
3: Come ripeto, può essere che ci siano le scie chimiche, ma non sono tutte le scie di oggi.
0: Siamo sicuri? Ecco. Abbiamo finito bene?
2: Secondo me sì, guarda, è arrivato proprio nel momento,
0: vedi?
2: Giusto questo messaggio vocale,
0: vedi?
2: Per fortuna che ci sei te, però direi che è arrivato il momento di salutarci.
0: Eh sì, siamo alla fine selvaggi, grazie per questa settimana, grazie Rocky.
2: Grazie a te.
0: Ti voglio bene.
2: Anche io.
0: Lo sfogatoio torna lunedì alle 17:30.
2: Ciao, ci facciamo però anche.
0: No, mi sembra esagerato.
2: Okay. Meglio.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
17: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
18: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Ma con che pezzo abbiamo aperto l'ultima puntata di Field Vibe? I rock, I sweat, I dance. Beh, è quello che dovete fare quando ascoltate l'ultima puntata della settimana di Field Vibe. Sigla!
1: Peter Pan è Field Vibe.

0: con la ballata.
1: Buonasera ragazzuoli, buonasera ragazzuole, givi e give, è arrivato venerdì, è arrivata l'ultima puntata di Feel the Vibe. Io sono la Dallan, come va? Tutto bene? Le vibes sono alte? Sono sicura, anzi sicurissima che sia così. 393 7366 240 è il numero di Peter Pan per interagire con noi, per dirmi un po' come è andata questa giornata, per dirmi anche come passerete il weekend. Potete farlo tramite messaggio scritto o messaggio vocale. Di chi parleremo stasera? Partiamo subito in bomba con Martin Garrix, quindi vedremo un po' tutto il suo successo, che è partito veramente da quando era molto molto piccolo. Poi andremo a sbirciare un po' la canzone di Daft Punk con Pharrell Williams, che è Get Lucky, e poi appunto entreremo proprio in questa vita di questo duo iconico che ha segnato il mondo della musica. Questo lo faremo tra una canzone e l'altra, va bene? Partiamo subito con Bausa, questa è Magnetic
0: Radio.

0: questo merengheton che ci fa muovere un po' il culito, lo faremo anche dopo con gli amici dell'Okera. Prima però entriamo nella vita di Martin Garrix. Lui si chiama Martin Gerhard Garritsen, lui è nato ad Amstelveen, 14 maggio 1996, stiamo parlando di questo bellissimo paese che è l'Olanda. Lui è un disc jockey, musicista e produttore discografico. Lui è arrivato al successo nel 2013 con il singolo Animals. Molti di voi ricorderanno l'iconico video YouTube di questo ragazzo al volante 130 si vola, e poi non continuo perché ci sono un po' di disco night. Nel 2016, all'età di 20 anni, è stato posizionato al primo posto tra i 100 migliori DJ al mondo secondo la rivista DJ Magazine, divenendo inoltre il più giovane ad ottenere questo riconoscimento. Molto importante questa informazione. La rivista lo ha anche riconfermato nel 2017, nel 18, 2022 e anche nel 2024, e l'unico che è riuscito ad eguagliarlo è stato Armin van Buuren. Nel 2004, quindi molto piccolo, molto testardo, cosa ha deciso di fare? Di diventare un DJ dopo aver visto l'esibizione di Tiesto ai Giochi Olimpici di Atene. Quindi la nuova attività lo ha portato a intraprendere un sacco di studi musicali presso una scuola anche molto importante, la Herman Brood Academy di Utrecht, che è specializzata per produttori discografici, e lì ha ottenuto il primo diploma nel 2014. Tra poco vedremo anche i suoi grandi successi, prima però ci ascoltiamo Queen of Chinatown, Harry, Sir e Arthur Baker.
1: Radio Peter Pan.

Donzelle abbronzate, vi mando un bacio. Singoli successi di Martin Garrix. Lui ha pubblicato un remix del brano Your Body che appare nell'edizione deluxe dell'album Lotus di Christina Aguilera. Quindi già con lei ha iniziato ad esplodere un po' il suo successo. Nel 2014 ha pubblicato Torrent, secondo me una delle più conosciute, in collaborazione con Sydney Sampson, tramite l'etichetta discografica di Tiesto. Quindi lui ha iniziato subito col botto. Ha collaborato anche con i TV Noise ed è stato inserito nella raccolta Loop Essential Masters volume 2, qui per i più precisini. Poi ha firmato tramite Spinning Records una posizione in Belgio e Regno Unito, nonché in quella stilata da Beatport, facendo così risultare lui, quindi Martin Garrix, il più giovane artista di sempre ad aver conseguito questo risultato qua. Nel 2015 ha pubblicato il singolo ed è uno dei miei preferiti, se non quello che mi piace di più, che è Don't Look Down, con la voce inconfondibile di Usher, ed è uno dei 50 vincitori degli YouTube Music Awards proprio di quell'anno. Nello stesso periodo ha pubblicato anche con Tiesto The Only Way Is Up, poi è uscito con Avicii con Waiting for Love, poi

0: è tornato in pompa magna con Ed Sheeran, Martin Garrix con Repeated. Bella la sua storia. Io andrei avanti ora a entrare nella vita degli artisti e capire da dove arrivano, cosa fanno, ma dobbiamo prenderci una piccola pausa. Feel the Vibe torna tra poco.
1: Peter Pan con Artaland. Peter Pan. What?
2: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
3: il
2: un
3: tempo
2: operatore
3: di attesa,
2: la preghiamo sì, premi 2,4 per avere assistenza.
3: Sarai contattato?
2: Forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
14: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto a Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo. Trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo, flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
16: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello nelle prossime ore, durante il fine settimana sulle regioni settentrionali, prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso, un minimo di variabilità sulle cime alpine di confine, soprattutto al nord-est, e poi domenica sera proprio in quelle zone all'estremo nord-est tornerà anche qualche temporale. Ma in un contesto, ripeto, che resta estivo, con temperature per il momento ottimali, ma durante il fine settimana riprenderanno a salire, domenica pomeriggio punteggia anche di 34-35 gradi sulla bassa pianura padana. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Ciao patatina!
20: Ciao patatina!
19: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
20: E cioè?
19: Buona, ma non fritta.
20: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
21: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
22: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
23: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto.
0: e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Fun, forever fun, forever young.
2: Peter Pan è
3: Field Fab.
2: La musica la mettiamo noi.

Get Lucky. Inizia la seconda mezz'ora di Field Vibe. Io sono la Dallan e vorrei parlare con voi di come è nata questa collaborazione iconica. Allora, è nata durante la produzione dell'album Random Access Memories del 2013. I Daft Punk volevano registrare un disco totalmente organico e live, quindi volevano abbandonare i computer per ricreare un po' il suono funk, il suono disco della fine degli anni 70. Quindi iniziamo anche a fare anche un po' di cultura musicale e io rispolvero un po' di cosine. Questo duo francese contatta a New York il leggendario chitarrista degli Chic, quindi Nile Rodgers, che ha composto l'inconfondibile riff di chitarra funk su cui si poggia insomma l'intera traccia. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, quella chitarrina sappiate ora che è di Nile Rodgers. A quel punto questa base strumentale è stata realizzata, quindi era pronta, ma mancava la voce e i Daft Punk hanno detto: ma chi chiediamo? Pharrell Williams li ha incontrati in un party, non uno a caso, ma un party di Madonna, no? E è stato affascinato da questo progetto e si è offerto come cantante. Quindi lui ha detto ai Daft Punk: voglio cantare io Get Lucky. Quindi hanno iniziato ad incidere questo pezzo e si sono affidati ad uno studio di Parigi. In quel periodo lì è molto strano perché Pharrell dice: ho passato un po' di tempo ad ascoltare vecchi dischi degli Chic di Nile Rodgers, senza sapere che lui fosse veramente il chitarrista di questo brano. Prima di raccontarvi il significato di questo pezzo, che cosa significa Get Lucky, ci ascoltiamo il nuovo

fatto party, si sono conosciuti Pharrell Williams, i Daft Punk, è entrato Nile Rodgers, ex chitarrista degli Chic, hanno creato Get Lucky. Ma che cosa significa? Cioè, voi pensate, magari chi conosce l'inglese, Get Lucky vuol dire diventare fortunati. In realtà, nello slang inglese, significa andare a segno, cioè proprio in quel in quella sessualizzazione lì, come dice Muva, quindi andare a letto con qualcuno. Molti critici all'uscita hanno letto il testo come un semplice inno agli incontri sessuali da discoteca. In realtà però Pharrell ha smentito questa versione riduttiva e ha spiegato che la canzone parla della fortuna di incontrare qualcuno con cui avere un'immediata chimica e connessione mentale. Quindi non si parla solo di dell'atto fisico di andare a letto con qualcuno, ma proprio quando vedete una persona dite mannaggia, non capisco, c'è questa chimica, questa passione, questo trascinamento, dai, parliamo così. Il testo gioca quindi su questo contrasto tra l'atteggiamento maschile e quello femminile durante una nottata fuori. Quindi lei balla per divertirsi, quindi she's up all night to get fun, e lui per conquistarla dice I'm up all night to get some cosa, ma alla fine appunto le due intenzioni si sono fuse e diventano proprio un'esperienza condivisa, perché dice we're up all night to get lucky, stiamo svegli tutta la notte per fare all'amore.

come tira questo pezzo? Reload the Renegade Master. Stai ascoltando Feel the Vibe, stiamo parlando di Get Lucky. E secondo Pharrell, la ripetizione ossessiva di questo ritornello, quindi Get Lucky, serve a cristallizzare quel momento perfetto della notte in cui si crea questa magia, no? Tra due persone, quella chimica, il gioco di sguardi, toccarsi, annusarsi, insomma, quando facciamo sasso, quando facciamo all'amore, si sta bene, no? Soprattutto quando abbiamo una persona con cui andiamo molto d'accordo proprio a livello chimico, ed è una metafora che riflette la natura stessa della musica Loop dei Daft Punk. Se li seguite e ascoltate le loro canzoni, tendenzialmente hanno sempre questa ripetizione in loop, no? Che crea quasi dipendenza. Alla fine è così, quando trovate una persona con cui state bene non riuscite proprio a farne a meno. I Daft Punk sono stati uno dei duo musicali più famosi, più significanti per il mondo della musica elettronica francese, e si sono formati a Parigi nel 1993. Questi ragazzuoli qui hanno deciso di creare questo nome grazie a una recensione negativa di una rivista britannica, Melody Maker, che aveva definito i Daft Punk un fottuto stupido punk, Daft Punky Trash, e la loro musica in realtà non piaceva tanto. Quindi perché non ci chiamiamo così? Nasce proprio così, Daft Punk. Andiamo a fare un giro su una Cadillac, c'è Boro con Artifive. Radio PC.

0: aleluya, no hay aleluya, la vuelta se te cayó, no quieres salir a la calle por la gente de un millón.
1: Lo que era, bebé, ya tú sabes.
2: Ogni sera c'è un pezzo più bello dell'altro. Grazie, amigos, dello che era. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre a quest'ora, sempre su Field Vibe. Noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco.
3: Peter Pan. Con la Zardanne. Peter Pan. Squat.
4: Poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare.
11: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
17: Sì.
16: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
17: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
18: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato.

intere domeniche pomeriggio a ballare questa canzone con gli occhiali da sole. Era Sidekick con Deep Fear. L'ultima mezz'ora di Field Vibe si apre così, a cannone. Sono là dall'An, continuiamo a parlare dei Daft Punk, perché bisogna spendere una parola in più per questo duo iconico della musica elettronica francese. Allora, loro sono diventati i massimi esponenti del genere French Touch grazie all'album di debutto che si chiama Homework nel 1997, che contiene hit planetarie come Around the World e Da Funk. A partire dal 99 e in concomitanza con la creazione dell'album Discovery, che è del 2001, quindi avevano appena iniziato a crearlo, hanno adottato definitivamente la loro iconica immagine pubblica, quindi si nascondono dietro caschi da robot, tute spaziali, guanti metallici, per spostare l'attenzione dei media unicamente sulla musica. Molti altri artisti lo hanno fatto, questo lo usano, ma anche tuttora. Non c'entra niente, ma è un parallelismo. Per esempio, Liberato, cantante napoletano, ancora al volto coperto, quindi tutti si concentrano sulla sua musica. Nel corso della loro carriera i Daft Punk hanno vinto 6 Grammy Awards, 4 ottenuti in una sola notte nel 2014 grazie all'album Random Access Memories e al singolo Get Lucky. Quindi tutto ritorna su questo pezzone qua. Poi, dopo 28 anni di attività, purtroppo, e 4 album, hanno, ridefinendo anche poi la pop dance mondiale, hanno annunciato lo scioglimento ufficiale attraverso un video intitolato Epilogue. Sento profumo d'estate perché arriva Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.

0: Brother 54 Ultra, Talk to You. Continuo a parlare con voi dei Daft Punk perché non abbiamo segnato i brani iconici e le collaborazioni che li hanno resi ancora più famosi. Quindi stiamo parlando di storia della musica. Daft Punk 1995, Around the World del 97. Quest'ultimo celebre per il suo giro di basso molto ipnotico, e tra l'altro andatevi a vedere il videoclip che è stato diretto da Michael Gondry. Nell'anno 2000 pubblicano il loro pezzo più iconico in assoluto. Stiamo parlando One More Time, cantato dal produttore statunitense Roman Anthony attraverso un uso pionieristico, definiscono qui, dell'autotune. Quindi già erano già avanti. Dallo stesso album, quindi da Discovery, è nata Harder, Better, Faster, Stronger 2001, traccia campionata successivamente da Kanye West, quindi pilastro, no, della cultura pop, insieme a questa ballata Something About Us. 2005 hanno lanciato Ossessiva e Robotica, ditelo voi. Technologic, esatto, diventata un tormentone mondiale grazie all'utilizzo di numerosi spot pubblicitari, ancora adesso la cantiamo tutti. Poi è arrivata Get Lucky, appunto, con Pharrell, con il chitarrista degli Chic, Nile Rodgers. Poi Instant Crush insieme a Julius Casablancas, il frontman degli Strokes. 2016 firmano la produzione un featuring con il cantante canadese The Weeknd, la hit mondiale Starboy. Una chicchetta, ha superato 4,5 miliardi di streaming e poi I Feel It Coming. Incredibile questo successo? Beh, direi che ci carichiamo un altro po'. È venerdì, Pausa, Adventure of Stevie, Dirty Cash, Money Talks.
1: Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: Don't Wanna Go Home è la canzone che vi dedico per dirvi: non volete mai andare a casa quando ci sono gli eventi di Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Si sta svolgendo in questo momento l'Aperi Village al Palmanova Designer Village, Aiello del Friuli, Udine, andate a trovare Marco Baxo, Fede, DJ Maxwell. Continuano i nuovi venerdì del Mangio di Gagliarine, quindi trovate proprio da ora dalle 21 in diretta Edo e Thomas Menegazzi. Peter Pan 9210 alla Ira Beach Club, Castelfranco Veneto, Treviso dalle 23, Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 9210 con Rocky. Sabato 13 giugno, quindi domani, c'è il Sound on Monte, la finale a Montebelluna, Treviso, trovate dalle 18 DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede, aspettando quindi la finale del contest musicale dalle 20:30 in Piazza d'Allarmi. Per tutto il resto degli eventi visitate il sito radiopeterpan.it, appunto alla sezione eventi, e soprattutto guardate sempre le nostre storie, i nostri post su Instagram, Facebook, che avete un sacco di informazioni, va bene?
1: Radio

0: Ludwig il pagante, ti soffro, è arrivato, ahimè, anche questo momento, perché ci dobbiamo salutare.
1: Peter Pan è...
0: Ragazzuoli, non disperate, torna la prossima settimana Feel the Vibe. Io sono la Dallan, vi mando un bacio, grazie per questa bellissima puntata, mi sono divertita tantissimo. Noi ci risentiamo domenica con la seconda parte dell'Happy Ending dalle 10 alle 13, va bene? Ciao ragazzuoli, buon venerdì, ciao ciao!
2: DJ Maxwell presenta Cinedisco Speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
3: Conti, contropiede, 3 contro 2.
4: E doppio ancora di Roberto Baggio.
2: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
5: L'Italia è in vantaggio.
6: Rosso!
7: C'è il gol proprio di Schillaci.
2: Su Radio Peter Pan. Cinedisco Speciale. Living Voice. Andrea Nordio. Joe e Andrea Ferrara.
8: Rossi.
2: L'Italia siamo noi.
9: Davvero!
10: Campioni del mondo!
2: Sabato sera alle 21 su Radio Peter Pan, Cinedisco Speciale.
11: Peter Pan.
2: Sport.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
13: Shape of Things a Car!
14: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova del gusto è la prova.
19: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
20: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Quarto Memorial Francesca Manfè. Una non competitiva tra Classic di 8 o Top di 10 km. Dalle 17.30 animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo e poi ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
21: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
22: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
24: Radio Peter Pan.
25: It's showtime.
26: Peter Pan O'Clock.
27: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi.
26: Carrefour.
28: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
29: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio, 2% grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
30: Permesso? Che bel parquet!
0: visto?
1: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa, mero bel mestiere?
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Forever Fun, Forever Young.

Si sa che il venerdì è lungo. Friday is the new Saturday. Quindi siamo pronti a fare un po' di casino. Lo faremo in diretta fino alle 9 della sera con un sacco di novità dal mangio. C'è food, c'è drink, c'è music e c'è tanto altro. Summer Village con un sacco di sport. E infatti questa sera Thomas Venegazzi giocherà a padel. Io ve lo dico, per lo sport di party non puoi tirarti indietro. Noi facciamo la diretta, suoniamo e poi andiamo anche a giocare a padel, Thomas. Ti avviso, preparati. Se volete raccontare il vostro

Puglia. Si va ancora a Gallipoli? Eh? Non c'è più niente, hanno chiuso tutto. E allora tutti al mangio a Gaia.

E sono i bomberoni, cioè non lo so. I bomboloni, li chiameremo così. Vero Manuel, com'era il drink prima? Il bombolone? Che ti sei bevuto? Un bombolotto?

Secondo te, quello che fa foto e quello che fa video sono fratelli? C'hanno lo stesso taglio di capelli, ma vi siete organizzati? Eh? È la moda, la moda. Noi siamo fuori moda. E non abbiamo più quei ciuffi, insomma. Un altro discorso il nostro. Se no l'avremo anche noi, figurati.

Stati Uniti sono scarsissimi, è vero? Sono scarsi. Però il Paraguay, anche il Paraguay, non so. Noi tuffiamo Curaçao.

0: Già Gagliarine, qualche minuto di pubblicità e torneremo in diretta per un'altra mezz'ora fino alle 10 della sera. Ora la linea va a Castelfranco Veneto.
1: Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su Deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci

0: Hai fame?
1: Sì.
0: Molta?
1: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
0: Fritto?
1: No.
0: Croccante?
1: Sì.
0: Dici sempre sì e no?
1: E sì.
0: Sì e no Fiorentini?
1: Sì.
2: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Young.

volevo fare anche un saluto a Fede, credo, che sta tornando in questo momento, rientra da Monfalcone. Ma che spettacolo, guarda che foto che ci ha mandato.

con Radio Peter Pan e il venerdì sera del maggio lo senti in diretta. Un altro quarto d'ora e poi continuiamo noi, quindi se siete in giro, destinazione Gaiarine, provincia di Treviso.

quando Adriano Celentano, l'avete riconosciuto, si è dato alla musica afro. Chi sì, è? Non lo sapevi? È Celentano questo. Allora Thomas, io te lo dico,

qui la festa continua, ingresso libero, quindi ragazzi, se siete in giro raggiungeteci. L'appuntamento col Jeremix Show è per lunedì alle 7. Grazie a tutti, linea Castelfranco Veneto.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
8: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Deghi aprire la pagina deghi.it.
14: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi deghi solo cliccare.
14: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non si credi.
8: Forever Fun, Forever Young.

0: Ora vi lascio con Sua Maestà DJ Maxwell.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Scegli tra 8 o 10 chilometri. Prepartenza dalle 17.30 dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. All'arrivo, musica e degustazione in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roserun.it.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara. On the turning
11: away. Peter Pan, Forever Fun, Forever Young.
12: Music in the mix.

0: sabato al DJ Max.
1: Bravo, hai fatto un bel lavoro.
0: Ma non diciamo fregnati.
2: Grazie Maxwell, ciao ciao. Hyper.
3: Tra poco
4: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
5: Little tight waist with a body in the face, so before

0: Podcast.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
3: Renault. A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Kit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Forever Fun, Forever Young.
14: This is my house.
15: House gallery, gallery, gallery, gallery, gallery, gallery. House,
16: the
15: gallery.
16: History of house music. House gallery.

musicale dell'anno 2024, Nick Fanciulli con Set Me Free, mentre il prossimo pezzo è del 2000. The Goodfellas, gruppo composto tra gli altri da Dino Angioletti, Gianni Bini e Paolo Martini, quindi una produzione tutta italiana, accompagnati dalla splendida voce di Lisa Millet. E questa è Soul Heaven.

0: covers con Starlight. Vi abbiamo fatto ascoltare la versione originale, quella del tempo. Recentemente è uscita anche un'altra in collaborazione con il gruppo americano One Republic, ma noi siamo più legati alla prima. E adesso, dal 2002, Oscar G. e Ralph Falcon, Dark Beat.
1: The history of house music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca
1: on Radio Peter Pan.

Toriamos Professional Widow Remix dal 1996. State ascoltando House Gallery su Peter Pan. Io sono Fuxi e al mixer c'è Andrea De Luca. E adesso rimaniamo nel 1996 con Benjamin Diamond, cantante e coautore del gruppo Stardust, quelli di Music Sounds Better With You, tanto per capirci, composto insieme ad Alan Braxe e Thomas Bangalter, che sarebbe uno dei due dei Daft Punk. Questo è il suo pezzo da solista e si intitola In Your Honor.

Fair con Blind, era il 2008, mentre ora andiamo ancora più indietro nel tempo, al 2001. La voce che state per sentire è di Belinda Carlisle, protagonista nel 1991 con Live Your Life Be Free, canzone dalla quale è stato preso il sample che Chris Malinchak e Greg Bari, ovvero i Live Element, hanno utilizzato per la loro

0: Live Element Be Free dal 2001 a chiudere la prima parte del viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, ma tra pochissimo House Gallery su Peter Pan riparte. Peter
1: Pan Sport. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: non c'è altra scelta.
1: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Salta in sella e vivi due giorni a Cadiraio con Cariade, Field Gravel. Sabato 27 giugno, 17:30, Apertura Village. Dalle 19:30 una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E soprannotazione, cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5:30, Cariade leggendaria, e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. Due giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Utrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Utrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
3: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

Alright, dei Filur, duo di produttori, DJ danesi di cui si sono un po' perse le tracce nel panorama musicale internazionale da più di un decennio. Mentre ora arriva un pezzo di un produttore DJ considerato uno dei capisaldi dell'house music. Sto parlando di David Morales, che nel 1994

dal 1999 il duo italiano composto da Antonio Romeo e Maurizio Zoffoli, ovvero Inarius Dubwork, con la voce di Daryl Bundy. Era Sunshine and Happiness, mentre ora, dal 1998, Ralphie Rosario, Take Me Up.

Dal 1998 Ralphie Rosario, Take Me Up, mentre ora vi regaliamo un altro pezzo storico dell'house music. 1993, The Fog, ovvero Ralph Falcon con la voce di Dorothy Mann e questo.

Dal 1997 Smoke City, Mr. Gorgeous, un brano originariamente pop diventato poi iconico nella versione remixata dai Motoswing. Ora invece c'è Fru Fru, Breathe In, dal 2002.

Sta ascoltando House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix, che si è appena fatto riascoltare dal 2002 Fru Fru con Ray Finn, mentre ora arriva dal 2012 Bob Sinclair su Felix Baxter, e questa è Fuck With You.

Era il 2003 quando un duo di produttori, uno inglese e l'altro svedese, che rispondono al nome di Shapeshifters, decidono di campionare e velocizzare una parte strumentale della canzone di Johnny Taylor, What About My Love, e realizzare

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTì.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Fun. Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: il suono di Neso.
1: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
2: Peter Pan Sport.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.

Leisure Night. Leisure Night. Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

era il suono di Neso. Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Fan, forever fan, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Envy.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Envy.
9: Nope. Didn't think so.